0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io di fandarti e approdeggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait peut-être qu'elle sait. C'est printemps.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, ricordo una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, cosa, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso.
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu giochi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi.

0: perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
1: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
2: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
1: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
1: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
1: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
1: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
2: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fanto modo.
0: Sicuro.
1: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
2: Come si può dimenticare?
1: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
1: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
2: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
1: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
2: Addio.
0: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
2: che... saltare nell'acqua il più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
1: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
2: sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
2: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, first order drill for the first platoon.
2: Post.
3: Sulle forme di una montra te stai, Olio?
4: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sei.
3: E chiaro.
4: C'è così niente? Sì, niente.
5: Accompagnatene! Spalder! Avanti! Er! Ecco sinistra! Ecco destra! Ecco sinistra! Ecco sinistra! Ecco destra!

0: Hobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora ci divertiamo.
1: Sì, arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
1: E quando si mangia?
0: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
1: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
2: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
0: Avrete un franco al giorno.
1: Potremmo risparmiare,
2: Quante fai monete americane?
0: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
1: E quanto prendiamo di straordinario?
2: Bella mia, se credete che io voglia fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
0: Ah, è così, eh?
2: Sì.
1: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
2: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amare Giove? La vita già che c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sì.

0: Il parole che vi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

Questa è la prima volta nella mia carriera che mi capita una cosa simile. Ma se li acciuffo, pagheranno cara la loro insolenza.

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come sta in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
1: Oh. Scusate, sapete indicarmi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Alio!
1: Via. No.
3: Oh!
1: Giorgetta!
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
2: Ehi! Che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
5: Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi mette il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Alio?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
3: Ma io...

0: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
1: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
1: Alt! Due disertori!
3: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
4: E no, signore!
3: I ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere!
5: Perché è così cattivo?
3: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Entro!
5: Ehi, signore!
3: Cosa c'è?
5: Dimenticate le chiavi, guardate!
4: E quando in podio avesse nemmeno stupido?
5: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Beh, io dormo.
1: Che non ci senti la gloria? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Eventi che non abbiamo tempo da piovere. Su, eventi, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Dì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Senti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cella per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Francesco.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va bene.
7: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?

Non era proprio il momento di stanotte. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permisso.
1: Cyber, sei pezzo! Preparatevi a morire!
2: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: They tell you, torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci tuo vecchio compagno.
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: Dai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
0: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma

0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
1: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
2: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
2: Oh, ma è Mr. Holmes.
1: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
1: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
3: Piacere, dottor.
4: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
1: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
4: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
1: Pensavo che lei vivesse in America.
4: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
1: Holmes è riuscito a farla uscire.
4: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
2: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
2: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
1: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
4: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
4: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
4: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
4: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: ne so.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo...

0: siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: no, saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson! Watson, svegliati! Dov'è tu?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Coles, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sotto.

0: stile.
1: E i capelli biondi? No, guarda.
0: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
0: sono va bene.
1: Mi spiace.
0: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
0: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
0: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
4: Così sembra.

0: Beh, il carico fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.
3: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego, non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?

0: Piace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
1: E crede di agire bene?
0: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
1: Non può persuaderlo, Holmes.
2: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
1: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
3: Calmati, Watson.
0: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
2: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
0: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
2: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
4: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
2: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
1: Può farne a meno ora, Lestrade.
0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
5: Sono onorato, dottor Tobel.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
5: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
5: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
5: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
6: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
6: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holm.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì,

Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto a

0: Avrei dovuto darle questa.
1: Holmes, allora teneva qualcosa.
2: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
2: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
1: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
2: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
1: Dei ballerini? È strano.
2: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
2: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
2: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
2: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
2: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
2: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
2: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
2: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
1: No, non
0: sì,
1: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
2: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
1: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
2: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
1: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
2: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
1: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
2: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
1: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
2: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Ah.

0: 5.
1: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
0: Brutto pezzente.
1: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
0: Hai fatto un grosso affare.
1: Già, ecco qua.
0: Allora?
1: Dì, conosci Engels Count?
0: Sì.
1: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
0: Bene anche tu.
1: Io?
0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
0: Lasciami in pace.

0: Cielo. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo.

0: Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svetto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi dispiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
5: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
0: No! Qual è il nome del 4º uomo?

0: Non mi riesce di ricordarlo.
1: Qual è il nome del quarto uomo?
0: L'ho dimenticato.
1: Qual è il nome del quarto uomo?
0: Non lo so, non lo so!
1: Qual è il nome del quarto uomo?
2: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
2: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
4: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
5: Ci deve pure essere una soluzione.
4: Elementare, Watson.
5: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
6: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
5: Che cosa?
6: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
6: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
6: Grazie.
3: Sì.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
6: Frederick Hoffler.
4: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
6: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
1: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
1: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
1: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
1: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
7: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
1: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: A me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoffner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza.

0: incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
1: Interessante.
0: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
1: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scappare.

0: sbagliando. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
1: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
0: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
0: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games.

0: Sono 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi!
3: Preparatevi!
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi!
3: Allora,
2: di.
3: Dillo tu!
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Ipercop
3: un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme.
2: Ci vediamo dopo. Ciao,
0: grazie,
2: amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome. E partecipano in coppia a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasciaci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesco,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera, eh?
2: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
1: Oh, meno freddo stasera, sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e sarà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui le

0: che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolie, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro, no?
1: I punteggi sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12, 12.
0: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
0: eccoli in acqua. Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano

il puzzle, attenzione. Eccoli all'opera, sono fortissimi a nuoto,

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un

0: No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua e portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, eh? Sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora, allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco.

0: Sono pronti qui intanto.
1: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
0: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
1: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
0: No.
1: Non ancora, che succede? Che devono fare?
0: Si sa. Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
1: Pronti.
0: Pronti,
1: c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
0: Eccoli là, grandi.
1: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
0: Aguzzate la vista! Non
1: le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attende che cadi.
0: Va,
1: Madonna,
0: bene.
1: Che paura.
0: Ecco.
1: Ecco, no,
0: vogliamo
1: non porta
0: sapere
1: niente.
0: Qualche cosa delle nostre. Ma
1: sì,
0: vabbè,
1: dai,
0: in questo momento
1: sentiamo
0: siete,
1: come si chiamano.
0: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
0: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
1: Ecco, intanto stanno arrivando,
0: PGS
1: ma...
0: Estate, la concorrente femminile.
1: Ecco, stanno
0: Romina.
1: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
0: Non si può disturbare.
1: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
0: Oh,
1: eccolo qua.
0: È passato un minuto e trenta.
1: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte, già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri due. Eccolo, l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul

0: parte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non si devono chiamare, neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh.

sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi, attenzione, sta per finire anche questa manche, dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno.

0: Eccolo qua il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulzano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando... Mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano. Nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria, Palagiano, no, mosceria ai sostenitori, non voi. Ecco, forza, ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Starte 2 pezzi e Pulzano ha messo 2,59 ma non ha completato, per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via! Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura, infatti lo devo...
0: Eccoli che stanno arrivando. No, va bene,
1: forse il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua, si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione,

0: approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acquaviva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una strunzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono io.
1: Mentre San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PGS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato.

0: questo sta affogando, questo
1: manca un minuto e mezzo,
0: sta affogando
1: al termine della prova,
0: no. Salvatela, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano e stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker,
1: un
0: come
1: minuto,
0: si dice.
1: Un minuto. Tutto nelle mani delle ragazze adesso che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
0: Attenzione,
1: di quanti secondi?
0: È velocissima la... Eccola là.
1: 40 secondi ancora, ecco.
0: Eccolo!
1: Squadra
0: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
1: Manca un pezzo a Palagiano!
0: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
1: Non è il suo, sembra.
2: Pigliacqua!
1: Niente, la terza non ce la fa.
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir, mesdames, messieurs.
0: Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera.
3: Adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, sì. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama, Gedam? Sì. Non ridere.
0: Te ne sei andato.
3: Sir.
0: Buonasera.
3: E lady. Ladies and gentlemen.
0: Madonna.
3: Così si saluta.
0: Saluta,
3: capdi. Che cos'è che?
0: Ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese.
3: Salatino. Questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: come felici. Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno spontale di fior, la crema.
3: Beh, ma senti,
0: lascia stare.
3: Che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì,
0: andate
3: in galleria.
0: Sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito,
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
3: Che sei? Scusi, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, ce m'ha fa.
0: Beh, che dobbiamo fare?
3: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
3: Tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
3: E non avassi il kit che stanno.
0: No, quando arrivano tutti qua, noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
0: Sì.
3: Tutti gli italiani in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
3: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
3: Sì,
0: e noi stiamo in Albania.
3: Sì.
0: E facciamo

0: quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un sole in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea. Avanti.
1: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo al
1: allora,
0: gioco.
1: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia. Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla foto. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite, eccole qua. Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
3: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
0: Sì.
1: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. Scusi. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
0: Fa la spesa e passi il tempo.
1: Allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, venite, potete qua andare direttamente là, grazie.
0: Venite qua, venite.
1: E in bocca al lupo,
0: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Qua, dove,
1: de
0: venite sul bagno asciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
0: Sì, stati zì.
1: Maleducato.
0: Fammi più l'acqua. Ah.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio acceso.
0: Con le mani, mi raccomando, piano piano. Senza.
1: Buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai.
0: C'è il, pronti? Possiamo
1: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai.
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai.
1: Non. Dai, tifo, forza!
0: Giratemi,
1: d'accordo. Vado. Ce voce. Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come è scorretta,
1: guarda come dondolo.
0: Guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziana.
0: Guarda.
1: E Salatine, penalizzate al cappello, Tiziana.
0: Madonna, guarda, guarda.
1: Vai.
0: Non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, no, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì, dagli la mano. Dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna, sono queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi,
1: anche di più,
0: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare.
1: Questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valide. Un abbraccio da tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
4: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti.

0: Palagiano con 4 punti. Palagiano. Settimo Montemesola con 3 punti. Ottavo Martina e nona PGS Estate con 1 punto.
1: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
0: Il secondo gioco, eccolo qua.
1: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
0: Vai, corsia 1.
1: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
0: Vestita così va benissimo.
1: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti,
1: finalmente,
0: che si stanno
1: qui davanti, così
0: avviando a prendere gli animali,
1: vedere.
0: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate. Quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi.
1: In piedi.
0: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Egidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
0: Il bambino piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Si è spaventato, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto.

0: posto TM Grottaglie con 1,24, Montemesola 1,27, PCS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi, sono questione di secondi, pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione,
1: vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti, andiamo, giudici, via. Pronti concorrenti, pronti, via, eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali, pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua, eccoli qua, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando, è arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina, sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca,
1: scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è
0: che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su.
0: Veloce, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché
1: no,
0: dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e Mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1. Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione, ci siamo. Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolino, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per Giorgio, primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca. 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha possibilità. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25 e la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Sibilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perdicchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra, Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze, le volete fare?

0: Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato l'acconciatura naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco, e quindi il terzo gioco
0: dopo le
1: di
0: miss
1: finalissima...
0: scusa Francesca, le miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capisci,
1: sfilare
0: a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottaglie al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la punto. Classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio, Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici

0: amici mi confermano che tutto è pronto. Tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, alla prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima, indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione, concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su!
0: Eccolo,
1: ecco,
0: sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti, subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: State, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari Statte Montemesola. Tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore?
1: Cercando.
0: Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è. Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti?

0: intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo, Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole partite, le ragazze!
1: Partite velocissimi, velocissime! Sono tutte e bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone! Adesso!
0: Crispiano! Ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulzano, Crispiano in acqua, Crispiano è velocissimo, attenzione, Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo,
0: parte anche Pulzano.
1: Beh guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano. Che ha un tempo veramente forte, attenzione, ha colpito il pallone, adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua,
1: è arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulzano, Pulzano dorso, ha quasi raggiunto la meta, forza Pulzano, su, pugno al pallone, orissa, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa.
0: Ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no? Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: God. I feel good. Thank you. Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa,
2: sempre,
1: ragazzi.
2: Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto
1: qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Vuole
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2

0: Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
0: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
0: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
0: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
0: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
0: i tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre
0: Franca.
1: Le squadre, eccolo qua.
0: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh, ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso vince, hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
0: Bravissime, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
0: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
0: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
0: Sono pronti?
1: Non ancora.
0: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS.

0: parte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
0: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione. Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
0: Tutto ok o quasi?
1: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
0: Pronti?
1: Uno, via, eccoli!
0: Partiti! Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo, è Palagiano
0: lassù,
1: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
0: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Start in testa insieme.
0: E riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Start. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
0: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera. E è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
0: sempre qui, da
1: dall'inizio,
0: ieri
1: da ieri, anzi,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza!

0: tarantola tra i denti, nuota velocissimo.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie, fortissimo.

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo. Allora, vabbè,
1: ecco che arriva la classifica. Attenzione, attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo. Splash Dance,
0: vai. Via.
2: Uepa! 1, 2, 3, un passito palla.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero?
1: Rosato.
0: E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene,
2: potremmo
0: allora,
2: ballare
0: diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale e poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con un

0: Montemesola.
1: Allora, classifica finale a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio, quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
0: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera, che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxifungo percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxifungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
1: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sei ceccata proprio.
0: Non sono ceccata, c'è buio. Tu sei ceccato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire la verità.
1: Sì, da lontano, sì, da lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì,
0: ma
1: c'è la penalità per la fiaccola,
0: il gioco
1: se
0: deve
1: si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque.
1: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono legate, Alberto.
1: Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega. 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Eccoci. Ecco le concorrenti della terza.
1: E calla, e calla.
0: Su, non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos.
1: Eccolo
0: là
1: qua.
0: In mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole, eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che ha
0: Grottaglie.
1: La fiaccola spenta. Però sono, stanno arrivando per primi. Ecco,
0: sì,
1: le due ragazze legate. Ecco,
0: forza,
1: Grottaglie.
0: Su. Si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccoli là.
0: Pulsano raggiunge Grottaglie,
1: sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
0: Attenzione.
1: Vai, poverina,
0: brucia,
1: non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza. La fiaccola è spenta,
0: veloci.
1: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
0: canestro.
1: Intanto Pulsano.
0: Chiamo già le prossime squadre partecipanti,
1: ecco,
0: per la seconda
1: la terza
0: match.
1: Forza ragazze. Forza.

0: arrivata a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
1: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

0: Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estarte, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estarte. Sta arrivando PGS Estarte alla formazione. Attenzione. Manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio. Pubblicità.
0: Forza. C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola, eccola, eccola.
1: Ali.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi.
1: Peccato, anzi, peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi per la terza manche. Allora io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Estarte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi a me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non,
1: no,
0: si è spenta! Forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta!
1: Aspetta.
0: Fermi! Vabbè, sono...
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Op.
0: Dai, sono forza quasi ragazzi di PGS Estarte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono,
0: ecco,
1: loro
0: ancora
1: non...
0: San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Estarte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronte, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca.
1: Manca una squadra.

0: sono. Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh? Dai, sveglia. Presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se s'ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione.
1: Lassù ancora non sono
0: lassù
1: pronti,
0: ancora non sono pronti. Forza ragazzi. Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21. Sono pronti? Pronti?
0: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi!
1: Difficile.
0: I ragazzi sono arrivati tutti con la fiaccola accesa!
1: Fiaccole salve!
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo! Eccoci! Attenzione!
1: Loro notano in sincronia perfetta!
0: Martina Franca sta incitando a gran voce le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì! Eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccoli.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi,
1: una
0: forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi notare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina Franca, seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina. Loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione. Però ha una fiaccola spenta. Vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva ecco anche Crispiano ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco. Arrivato anche Palagiano. Fine della gara, della manche.
0: Fine della manche. La terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori. Ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2:27.

0: alla seconda manche. Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Starte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo sì, cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown, questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti, nella 2 Crispiano con 8 punti, alla terza Pulsano con 7 punti, alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti, alla quinta Palagiano con 5 punti, nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti, nella settima TM Grottaglie con 3 punti, nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale. Vai, fino a questo momento su. 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 La Terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina
2: Loredana.
3: Loredana,
2: vai.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie, un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano.
2: Dove sopra vai? Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, non da volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora
2: a disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Zaino. Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e.
2: No,
1: e guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, ma Dino no, e l'altro
1: venite
2: che non
1: qua,
2: se lo ricorda.
1: Venite qua. Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli.
1: Ok.
2: Eccolo, Dino, chi è Dino?
1: È
2: Dino,
1: Luca.
2: Luca, Dino sei tu. Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Te, accompagnali.
2: Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sì, sul bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto.
2: Andiamo,
1: vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare allora, la Ipercop a Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciugo a posto.
1: Sul bagnasciugo a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si può? Trago il fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione dentro, che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanta il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Pippo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, Sei pronto?
1: Sì, spingo? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli! Andiamo!
2: Oh!
1: Oh, con chi è Luca?
2: Luca, va forte!
1: Ok, Grecia, sì!
2: Fuci come un umano!
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra un...
1: Dai, ok, madonna, Fush, Dino, dalle Dino,
2: no, da dall'altra
1: blocco,
2: partita.
1: Attaccati,
2: gira, no, dall'altra, no, devi aver, gira dall'altra parte il fungo,
1: dovete girare intorno al fungo, ti ha fregato Dino, Luca, ti ha fregato, non vale, togli la frizione, frena a mano,
2: no,
1: là,
2: tiralo,
1: togli,
2: dai, chiami, tiralo,
1: datevi un bacio, me già che state, datelo. Beh, che mo si usa.
2: Guarda,
1: dici che c'è un fiore in ogni casa.
2: È prepotente, come si
1: no, Luca è più forte, è più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
2: Si è proprio
1: sfragana. Eccolo qua.
2: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
2: Bravissimo, qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
2: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
2: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
1: non fare. Ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
2: Eccolo
1: anche
2: qua.
1: Voi amici di Martino
2: ce
1: in fondo.
2: Qua.
1: Benissimo.
2: Allora,
1: Luca the winner.
2: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
2: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote. Lavori.
1: Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
2: Al nipote lo regala. È educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
2: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione. Okay.
1: Grazie ancora, okay. Ragazzi.
2: Ciao,
1: ciao. Ragazzi,
2: arrivederci.
1: Ciao.
2: Costa ma.
1: Quest'altro premio della Ipercoppa l'abbiamo assegnato.
2: Che ci dobbiamo segnare?
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
2: Ma come
1: perché
2: parli
1: parte
2: bene?
1: Il nuovo
2: bene?
1: Gioco.
2: Come parli bene?
1: Ho fatto le scuole alte. Sai, prego maestro.
2: Prego.
3: Vai.
4: Grazie Gianni.
3: Grazie.
4: Ciao Nica.
3: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
4: È gioco che vede in gioco.
3: Brava, carina questa frasetta.
4: Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
3: Allora, Francesca, spiega di che cosa si tratta.
4: Fermo.
3: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
4: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
3: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
4: Giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
3: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito. Perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
4: Via! Si sono tuffati!
3: Eccoli, forza!
4: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

0: Eccoli, hanno infilato i cerchi, stanno cercando l'uovo giusto per portarlo alla
1: ragazza.

questo per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano Amico Gio di Martina Franca.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque, si stanno. Eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua. Attenzione.

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti. 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti hanno
0: San Giorgio
1: completato?
0: San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10 ancora la conclusione.
0: Eccola, trovato,
1: di quest'ultima
0: trovato.
1: Gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro
0: distrutti,
1: a portarlo distrutti dalla fatica.
0: Ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di sparità?
1: No.
0: Palla canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
0: Chi è stato con noi ieri?
1: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
0: No, sono in tanti, Alberto.
1: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
0: Nico Salatino, sono desiderati.
1: Eccoli, stanno arrivando di corsa.
0: Al centro vicino. Erano andati a fare uno spuntino.
1: Munitevi di citofono.
0: Prego.
1: Ma sempre a mangiare stai.
0: Il mio?
1: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là, successo il macello.
0: È successo? Vabbè,
2: sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo, stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci.
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava Albert in mezzo là a vedere che
3: il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri, innanzi alla botta.
2: Ah,
3: guardi,
2: ecco,
3: abbiamo diritto prima noi.

0: Stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
1: Ecco perché ti ho visto. L'ho detto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
0: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
1: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
0: Sì, no, hai ragione. Io certe volte mi confondo l'arma.
1: Devi dire ai carabinieri, anche loro hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri dopo hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
0: Sì, ma adesso lasciamo stare.
1: Sì.
0: Voi vi volete riposare un attimo?
1: Andate a riposare, ce la
0: ci vediamo dopo.
1: Ce la vediamo
0: grazie.
1: Dopo.
0: Salati sono venuto Fijen.
1: Sì.
0: Che guarda, adesso se non fai la ginnastica, ti viene l'asma, che è un piacere. No, ma non è quella ginnastica.
1: Quale ginnastica?
0: No, la ginnastica è il footing.
1: Lo faccio io una volta al mese.
0: Una volta al mese?
1: Faccio il
0: come
1: footing.
0: Lo fai?
1: Diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing?
0: Cioè tutte e due uscite la mattina e
1: no,
0: fate questa.
1: Cioè quella tutta la mattina, ma
0: non
1: la,
0: esci.
1: La sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come sta?
0: La sera,
1: tu.
0: E dove vai?
1: Io? A casa! Dove?
0: Come a casa?
1: Non ho capito, scusi, che cosa vuoi. E tu dove vai?
0: La ginnastica, ma dove la fai tu?
1: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
0: Ah, ecco.
1: Certe volte. Qualche altra volta poi.
0: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
1: A me? Sì.
0: Sicuro?
1: Perché?
0: Ma ti vengono un picco strani.
1: Che?
0: Come lo vedete voi a Salati?
1: Mi piacciono, mi
0: la verità.
1: Sì. Mi piace.
0: Chiediamo al pubblico qua di
1: mi
0: pro.
1: Piacciono, mi piacciono, lo caro.
0: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No.
1: Non lo vedo normale.
0: Non ti vede, hanno ragione.
1: Ognuno
0: vedi che fai schifo proprio.
1: Ognuno nasconde i suoi segreti.
0: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Sì, l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
1: Sì.
0: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
1: Sì.
0: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio. La giacca bianca, pantaloni blè,
1: sì,
0: capello biondo, cravatta rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
1: Col tacaspil?
0: Sì.
1: Un uomo?
0: Sì.
1: Un uomo. E vabbè, beh, spiega.
0: Si è avvicinato al bancone,
1: sì,
0: si è appoggiato così, qui ha fatto barman, tutti terciuti.
1: Come fa?
0: Sì, barman.
1: Ma vi un po'. Sì. E poi?
0: E il barman, mi dica, signore.
1: Prego.
0: Sì, barman, un caffè.
1: Sì.
0: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Bisagerato.
1: Nah.
0: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già detto: stupida, chiamami Luisa.
1: Un barman?
0: Sì, se ne è uscito qua a pure.
1: E dai, è venuto per lei.
0: Sì, una cosa atroce.
1: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
0: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
1: Comunque, vabbè.
0: Beh, allora.
1: Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
0: Sì.
1: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, prima stavi ingazzato, ma sbatto prima di
0: te. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
1: Perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie, dopo.
1: Sì, dai.
2: Allora,
1: anche lei. A poco.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
2: ma che mi siete ammosciati?
3: 8 punti. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti. Alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti. Una nostra carissima amica, di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola.
4: Ciao
2: Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
4: È vero, sono arrivata alla fine.
2: Sei arrivata alla fine, è come la ciliegina sulla torta, eh?
4: Sì.
2: No, Sabrina.
3: Come stai? Bene?
4: Bene, grazie.
3: Oh, bella in forma.
2: Hai visto che accoglienza?
4: Sì, sì, i fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Ferilli.
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere, forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
4: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
4: È pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
2: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
4: Una grande accoglienza, sì.
2: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita, perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza... divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
4: Vabbè,
2: è vero o no?
4: Sì.
2: Eh no, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
4: Bene.
2: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare. Eccoli qua
4: i responsabili.
2: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi e facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza. Oh, ecco.
3: Sveglia.
2: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che vai a finire nell'acqua. Ecco,
3: grazie,
2: girati.
3: Grazie di tutto il lavoro. Al prossimo.
2: Allora,
3: perché è 98 allora.
2: E ringraziamo Studio 100, ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
3: Non è che stanno tutti lassù.
2: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
3: Il primo capitano è arrivato.
2: Eccolo qua.
3: Benvenuto.
2: Ciao.
3: Che piacere.
2: Mettetevi
3: qui.
2: Qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
3: Scusa, io
2: Francesco. Piano coi baci che te spacco le ossa.
3: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
2: Eccoli qua. Allora,
3: baci
2: loro
3: gratis.
2: Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
3: Fa niente, l'hanno ucciso.
2: I capitani delle squadre, per favore, dai. Manca Crispiano. Il capitano della squadra di Crispiano,
3: forse
2: per favore.
3: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
2: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare 5 del mattino.
3: Giudici,
2: forza.
3: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
2: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
3: Corri!
2: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento, come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai, com'è moscio. Dai. cammina.

0: chi sei tu? Ti spia, mettiti qua.
1: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
2: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli qua.
1: Allora.

0: Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica. Con 31 San Giorgio Pubblicità. PGS Statte. Sesta Pulsano. Settima Montemesola. Ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina.
1: State calmi.
0: Allora, attenzione Sabrina, fate un apposto, disgrazia. Sabrina deve consegnare moccolotto, reggo io al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente va, siete non di fa Crispiano commenti.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo queste fatiche.
0: Al capitano, eccolo, vieni qua. Madonna. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Ecco. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora... Alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare. TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata San Giorgio Pubblicità. A chi? Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Statte. Eccolo qua. Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. O glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza.

0: chiaman questo.
1: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
2: hanno
1: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera, c'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. È rimasto ammaliato dalla signora Perilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, scusate, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folis. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Perilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente di Fondazione Taranto 25, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25, lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia,

0: probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui, debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite, proprio
1: Sono due passi,
0: 20
1: questi
0: secondi.
1: passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente. E quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite dove ci si apre un mondo davanti.
0: Con grandissimo piacere, allora
1: Andiamo.
0: andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchio.
1: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, questo invece?
0: Vico degli Innocentini,
1: Da un motivo, immagino.
0: sì, l'abbiamo scoperto perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato, lasciassero i bambini, no, appena nati per essere poi accuditi da qualcun altro. Però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, no,
1: Certo.
0: della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
1: Di
0: vecchia,
1: Taranto, ah, di Taranto Vecchia.
0: di essere stati sempre quelli che i genitori ai quali dicevano: mi raccomando, non
1: Fai
0: arrivare al
1: attenzione.
0: ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
1: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
0: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo, di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
1: Mi porta a vedere la sede?
0: Con grande piacere.
1: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
0: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono due coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai. E questo orgoglio di appartenenza descritto da queste coppe e questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza che aiutino tutti. E quindi due coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.

0: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
1: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle start-up noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su due cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica,
0: Certo.
1: penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto
0: C'è
1: 25.
0: un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte, però siamo pronti a aprire pure questa, no?
1: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere. E noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene
0: Beh, ha un
1: meglio.
0: fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
1: E così noi, questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek per
0: Sì.
1: fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto
0: E con la
1: 25.
0: consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto, di far parte della storia di Taranto.
1: Eh beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia, perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
0: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
1: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. E una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro
0: Lasciamo a Marco la
1: la
0: competenza di quanto
1: competenza
0: sta.
1: di, però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona la dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio, quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni, perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite, che occupino questa parte della città, che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità e con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire crediamo in te? Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare l'Himalaya, sì. E lì hai 2 strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
0: O ci provi.
1: O ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari, è come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave devi per forza andare avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto,
0: ecco,
1: del maestro.
0: Volevo arrivarci, perché insomma io vorrei sapere chi è il responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità. Faccio riferimento in particolar modo a quest'ala, con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze.
1: Sì.
0: E poi c'è il richiamo alle diverse essenze, perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
1: Questo è un regalo della famiglia De Pace, che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto, quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali, e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga.
0: Difficile ma lunga.
1: Ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa, certo, cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
0: sì.
1: Ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare, ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
0: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
1: Sì, e lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26 gruppi di lavoro, io a volte quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità.

0: E questo è un valore perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. Ai 70 che declinano 26 argomenti. E lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25, a tutte le persone che la vivano quotidianamente, sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda, perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta, perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, io ho la fortuna di avere tre ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città. Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario. E per me e per i miei soci la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la città vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casbah, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La città vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della città vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la città vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la città vecchia, per il nostro territorio e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo. Avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare con la nostra presenza altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone della
1: Certo.
0: nostra città. Però questo rimarrà per noi, che
1: Diversamente belle.
0: dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende
1: Sì.
0: con che approccio tu vedi la vita e come vedi, noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i
1: Ti
0: progetti.
1: faccio l'ultima domanda. Che forse è strano farla in chiosa, farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?
0: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante e che pensano che, senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi, quando stai da solo, lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Incendio alla Salinella, l'osservatorio permanente del quartiere chiede all'amministrazione comunale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza di pulizia dei terreni incolti e di dare chiarimenti sul progetto del parco della Salina Piccola. Climambiente, alla vigilia delle dimissioni da presidente per entrare in consiglio comunale al posto del Riso, Alfredo Spalluto traccia un bilancio di quanto fatto in un anno alla guida della partecipata, mentre i sindacati chiedono al comune che fine ha fatto il contratto di servizio. 10 milioni di euro dalla regione nell'ambito del programma operativo complementare per finanziare la messa in sicurezza di Rondo Croce e del primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Via Permassafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni alle abitazioni, ma questa mattina l'osservatorio permanente di quartiere ha chiesto

0: richiesto all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che prevede la pulizia dei terreni incolti. Vediamo il servizio.
1: Cosa resta dopo le fiamme? All'indomani dell'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde, interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione infatti sottolinea come il rischio resti elevato. Le immagini scattate questa mattina mostrano vaste porzioni di sterpaglie secche ancora presenti nell'area interessata. L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
0: Che fine ha fatto il contratto di servizio, se lo chiedono lavoratori e sindacati di Chimambiente dopo una serie di rinvii che si susseguono ormai da aprile? Noi sulla vicenda abbiamo intervistato il segretario generale della FPCGL Taranto, Cosimo Sardelli. Vediamo.
1: Dov'è finito il nuovo contratto di servizio di Chimambiente? Se lo chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali denunciando il silenzio dell'amministrazione comunale dopo gli impegni assunti dal sindaco. L'incontro promesso per aprile è slittato a maggio, poi a giugno. Ad oggi del contratto non c'è ancora traccia. Le sigle chiedono un confronto urgente per fare chiarezza sul futuro dell'azienda e avvertono, senza risposte immediate, scatterà lo stato di agitazione con l'avvio delle iniziative di protesta.
2: Questo fantomatico, perché ormai così lo definiamo, contratto di servizio, almeno il boss ci deve essere presentato prima ad aprile, poi a maggio, poi a giugno. Siamo arrivati a luglio, è un contratto in proroga, è scade il 31 dicembre, c'è la mannaia dell'Agicom che ha dato delle chiare indicazioni. Allora noi ci chiediamo, amio Chimambiente, come dirsi voi, senza contratto di servizio non esisterà più. Quindi, siccome è un atto complesso che implica anche la partecipazione delle industrie e cotre, quindi non solo le organizzazioni sindacali, ma le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, quando effettivamente partorirà almeno la bozza di questo contratto di servizio? Perché se c'è il contratto di servizio noi possiamo parlare di prospettiva di Chimambiente, di prospettiva nella gestione dei rifiuti, di rivalutazione dell'asset impiantistico. Noi siamo stati due volte in quinta commissione in Regione Puglia con l'assessore regionale ai rifiuti e all'ambiente insieme all'azienda e al comune. Beh, siamo sempre nell'ambito delle buone intenzioni, delle dichiarazioni, degli impegni. Ci vogliono gli atti. Il tempo delle parole è finito, ci vogliono gli atti. La nostra preoccupazione è che si arrivi in autunno e il tempo sia scarmentato. Questo noi non lo tollereremo, noi abbiamo il dovere morale di dire all'amministrazione comunale di parlare un linguaggio di verità. La città delle lavoratrici e dei lavoratori di Chimambiente hanno usato un linguaggio di verità.
0: E continuiamo a parlare di Chimambiente perché alla vigilia delle dimissioni dalla carica di presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso abbiamo ascoltato Alfredo Spalluto che ha tracciato un po' un bilancio delle attività svolte in questo anno. Vediamo.
3: È una questione di cultura, di mentalità che dobbiamo acquisire e che stiamo avendo difficoltà ad acquisire, ma credo che presto le cose miglioreranno, ci sono dei segnali positivi.
1: Alla vigilia delle sue dimissioni da presidente di Chimambiente per raccogliere in consiglio comunale il testimone lasciato da Luana Riso, fresca di nomina ad assessore al patrimonio, Alfredo Spalluto parla dello stato attuale della raccolta differenziata a Taranto, dei progressi

0: compiuti e del lavoro che resta da fare, senza trascurare la questione del contratto di servizio e delle criticità finanziarie della partecipata.
1: Oggi abbiamo superato il 34% con il mese di giugno di differenziata su tutto il comune di Taranto. Siamo partiti a agosto col 27 e oggi abbiamo superato il 34%. Anche i dati di oggi, giornalieri, per esempio del Borgo, con i nuovi cassonetti e l'attenzione che si sta mettendo di sorveglianza rispetto a come viene conferito i rifiuti, sono molto incoraggianti. Non abbiamo affatto raggiunto gli obiettivi, i risultati, però stiamo incominciando ad ingranare. A volte noi vediamo dei cassonetti maltrattati perché ci sono degli incivili che vanno a buttare tutto dappertutto. Un altro problema fondamentale dei cassonetti che possono apparire insufficienti è quello che ci sono attività commerciali che non rispettano le regole. Stiamo intervenendo con la polizia municipale. Si stanno aprendo i sacchetti, lo fa la Chimambiente e la polizia municipale interviene con le sanzioni. Io devo dire che abbiamo dati incoraggianti di oggi sul Borgo, ma ho anche dati buoni su San Vito, su Tarsano e appunto il resto va per zone. Dobbiamo lavorare, ma qua ancora c'è tanto da fare, però le premesse sono buone, i segnali sono incoraggianti.
0: La città è divisa perché ci sono ancora cassonetti di vecchio tipo, cassonetti nuovi, pattumelle, in alcune zone non è ancora arrivata la differenziata. È chiaro che c'è bisogno di una programmazione più ampia, però non si può fare una programmazione ad ampio respiro se non arriva questo benedetto contratto di servizio.
1: Quando il contratto di servizio prevede cassonette, si mettono cassonette, quando prevede pattumelle, si mettono pattumelle. Siamo in attesa di penso molto presto, avremo il nuovo contratto di servizio che prevede questi aspetti.
0: Per decisioni personali e motivazioni politiche, il suo ruolo è ormai in scadenza. Vogliamo fare un primo bilancio sintetico di quello che è stato il suo anno e soprattutto non ritiene che sarebbe stato meglio dare forse continuità a questo ruolo?
1: E io sono ancora in carica e le valutazioni si staranno facendo anche nei luoghi politici. È stato un lavoro oscuro e con grande difficoltà, si è visto poco dall'esterno perché c'era molto da lavorare all'interno. C'è un programma interessante, credo che questo lavoro darà certamente i suoi frutti.
0: E adesso cambiamo argomento e parliamo del porto di Taranto perché sono in arrivo buone notizie per gli ex TCT. È stato infatti finalmente pubblicato il bando JTF Portuali 2026 che ad ottobre darà il via ai corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Vediamo il servizio. Dopo oltre un decennio di attese, si apre finalmente uno spiraglio per il futuro degli ex lavoratori di Taranto Container Terminal. È stato infatti pubblicato l'avviso JTF Portuali 2026, che finanzia i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati agli ex dipendenti TCT, oggi in forza alla Taranto Port Workers Agency e beneficiari dell'indennità di mancato avviamento. Un risultato che FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti definiscono di straordinaria importanza, frutto di confronto con istituzioni e parti sociali per reperire le risorse necessarie del Just Transition Fund e aggiornare il catalogo regionale delle qualifiche professionali. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per fare chiarezza sui ritardi che hanno bloccato per anni l'avvio della formazione necessaria alla ricollocazione dei lavoratori. Secondo Iaia, infatti, gli strumenti legislativi erano già disponibili dal 2016, ma il percorso sarebbe rimasto fermo a causa della mancata attivazione delle procedure da parte della Regione Puglia. Da qui la richiesta al governo di verificare le responsabilità e lo stato di attuazione del programma. Per gli ex TCT, che da 12 anni vivono una condizione di sospensione occupazionale sostenuta prima dalla CIGS e poi dall'IMA, il bando potrebbe rappresentare il primo vero passo verso il ritorno al lavoro. Un passaggio reso ancora più urgente dalla scadenza dell'indennità fissata al 31 dicembre 2026. Determinante, secondo le organizzazioni sindacali, il protocollo d'intesa sottoscritto nell'aprile 2024 tra Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Marionio e parti sociali. I percorsi formeranno figure speciali specializzate nei settori destinati a trainare lo sviluppo dello scalo ionico, logistica portuale, movimentazione merci, eolico offshore, cantieristica navale, servizi nautici e attività amministrative e operative collegate ai nuovi investimenti. Per i sindacati, tuttavia, la formazione rappresenta solo l'inizio. La vera sfida, infatti, sarà trasformare le competenze acquisite in occupazione stabile, evitando che il rilancio del porto

0: proceda senza coinvolgere chi per anni ha rappresentato una parte essenziale della sua forza lavoro. Per questo, nella nota congiunta, le sigle sindacali ringraziano gli attori istituzionali che hanno contribuito al risultato raggiunto, ma rilanciano anche la richiesta di prorogare di altri 2 anni l'indennità di mancato avviamento, ritenendola indispensabile per accompagnare il completamento della formazione e garantire un'effettiva ricollocazione agli ex TCT. E dalla Regione Puglia arrivano 10 milioni di euro per realizzare 2 interventi strategici destinati a migliorare la sicurezza della viabilità all'ingresso di Taranto. La Giunta pugliese, infatti, ha approvato una proposta di delibera che stanzia le risorse del programma operativo complementare nell'ambito della strategia regionale di potenziamento della mobilità e delle connessioni infrastrutturali, la cui programmazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026. Nel dettaglio, 3,8 milioni di euro saranno destinati all'intervento di messa in sicurezza di Rondò Croce e dei relativi svincoli di uscita e immissione. Gli altri 6 milioni 200 mila euro finanzieranno il primo lotto dell'intervento di risanamento statico dei piloni del cavalcaferrovia Taranto Croce lungo la via Per Massafra. Il progetto prevede il consolidamento della struttura, il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la sostituzione del guardrail e delle barriere di protezione pedonale. La richiesta di finanziamento era stata avanzata dal Comune di Taranto lo scorso 11 giugno, secondo il cronoprogramma trasmesso dal Comune alla Regione, i lavori dovranno essere completati entro la fine dell'anno per rispettare appunto le scadenze previste dal programma di finanziamento. Con il provvedimento la Regione autorizza anche la variazione di bilancio necessaria per rendere immediatamente disponibili le risorse economiche e demanda poi alla sezione infrastrutture per la mobilità tutti gli atti successivi per l'attuazione degli interventi che saranno realizzati dal Comune di Taranto. E adesso ci spostiamo nel Mar Piccolo di Taranto, dove si è svolta una mattinata di pulizia e sensibilizzazione ambientale grazie ai volontari di Plastica Acqua e i mitilicoltori del progetto Miti di Mare. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Una mattina dedicata alla tutela del Mar Piccolo. Nell'area della Circummar Piccolo si è svolta un'attività di raccolta dei rifiuti che ha coinvolto circa 30-40 persone, tra i volontari di Plastica Acqua e mitilicoltori delle cooperative aderenti al progetto Miti di Mare, promosso dal Comune di Taranto.
2: Oggi sono qui perché faccio io anche il fattore dell'ambiente di pulire questi posti che sono meravigliosi. Con questo tipo di Questa tipologia di pulizia che stiamo facendo in massa, tutta la mitilicoltura si è messa a disposizione per poter collaborare nelle pulizie delle spiagge che stanno nel Circummar Piccolo.
1: L'iniziativa rientra in un circolo di giornate di pulizia organizzate per contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema del Mar Piccolo. Volontari e operatori del mare hanno lavorato insieme per rimuovere i rifiuti presenti nell'aria.
3: E in questo appuntamento, appunto, ripuliremo le coste del Mar Piccolo, da retine per mitili, bottiglie in plastica, bottiglie in vetro ed altri rifiuti che si trovano solitamente lungo tutti gli argini del Mar Piccolo. È importante effettuare questo tipo di operazioni che hanno lo scopo di sensibilizzare, non di sostituirsi agli enti preposti. In questo caso lo stiamo facendo proprio con i mitilicoltori, sperando che appunto come risultato diminuisca fino a scomparire l'abbandono di retine per mitili, e questo aspetto posso dire che sta già migliorando in alcuni tratti di costa.
0: Dalla sede di Taranto dell'Associazione Nazionale Famiglie arriva un aiuto concreto contro la povertà energetica con il progetto Energiamo, durato 18 mesi, che ha coinvolto oltre 100 famiglie del territorio. Vediamo. Oltre 100 famiglie di Taranto e provincia coinvolte, un obiettivo comune: trasformare il risparmio energetico in un'opportunità di riscatto sociale. Si conclude oggi, dopo 1 anno e mezzo, il progetto Energiamo, energia che genera cambiamento, promosso dalla Fondazione Banco dell'Energia e realizzato da ANF, Associazione Nazionale Famiglie. Un percorso concreto di contrasto alla povertà energetica che, unito a interventi di efficientamento come la distribuzione di lampadine a basso consumo ed elettrodomestici ad alta efficienza, a momenti di formazione e confronto, i cosiddetti Energy Café, guidati dai tutor per l'energia domestica. Un'iniziativa che ha permesso alle famiglie di acquisire maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia, ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette.
4: Stiamo parlando di 368 beneficiari, quindi tra adulti e bambini che hanno potuto ricevere a casa un elettrodomestico ad alta efficienza energetica che ha permesso loro di risparmiare da subito nei primi mesi proprio di riutilizzo delle somme.

0: che nell'arco di un anno possono diventare anche importanti. Assistiamo i nostri nuclei familiari offrendo una serie di servizi. L'ANF fa per esempio l'accompagnamento oncologico o il taxi solidale e c'è sempre con il nostro partner, che ormai diciamo è un partner da tantissimi anni, che è il Banco Alimentare, a tutte queste famiglie che sono in disagio.
1: Ci spostiamo adesso a Marina di Pulsano, dove continua a far discutere il caso delle multe dopo le spiegazioni del sindaco Pietro D'Alfonso. Adesso la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena. L'ho ascoltato per noi Giovanna Calabrese.
2: A Marina di Pulsano continua a far discutere il caso delle numerose multe elevate negli ultimi giorni. La polemica nasce dalle segnalazioni di cittadini e turisti che lamentano sanzioni ritenute eccessive e denunciano anche la carenza di parcheggi, una viabilità difficoltosa e servizi insufficienti. Al centro del dibattito ci sono l'eventuale intensificazione dei controlli sulla sosta e il numero dei verbali elevati. Dopo le spiegazioni fornite ai nostri microfoni dal sindaco Pietro D'Alfonso, arriva la replica del consigliere comunale Angelo Di Lena, secondo il quale l'aumento delle sanzioni sarebbe legato al disavanzo comunale di circa 11 milioni di euro.
3: Il primo cittadino ha parlato di un caso specifico, si parlava insomma di un mezzo parcheggiato in un'intersezione. Io ovviamente ho preso le difese insomma, anche di questo cittadino, perché dal mio punto di vista l'amministrazione comunale deve, prima di sanzionare, deve insomma, dare la possibilità alla comunità di fare distanza in autotutela. Quando invece, analizzando le carte del bilancio, si possono tranquillamente recuperare i soldi, perché da quello che vediamo la campagna del rispetto del codice stradale non è per prevenire il rispetto del codice della strada, ma si fa per fare cassa. È più che evidente, perché parlano i numeri della magistratura contabile. La magistratura contabile insomma, ha fatto delle grandi osservazioni e da quello che possiamo vedere ci sono 11 milioni di euro di disavanzo. Tagliare al palazzo e dare al cittadino, così miglioriamo il turismo. E non, come dice il sindaco, che bisogna punire chi non rispetta il codice stradale. Bisogna sì punire, per l'amor del cielo, chi commette infrazione al codice stradale, ma nello stesso tempo il palazzo deve darci l'esempio, facendo i giusti tagli.
1: E a Martina Franca è saltato per la seconda volta il Consiglio Comunale per discutere dell'assestamento generale di bilancio. La maggioranza infatti ha disertato l'aula facendo cadere il numero legale. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: E di nuovo fumata nera per il Consiglio Comunale di Martina Franca. Dopo il nulla di fatto di giovedì, anche la seduta riconvocata ieri sull'assestamento generale di bilancio si è conclusa senza un risultato. Al terzo appello la maggioranza non si è presentata in aula, facendo mancare il numero legale.
5: Il fatto che non è venuto nessuno la dice lunga, ma è la delibera che è stata fatta ieri sera a proposito di Rubino da fare lunedì sera che evidentemente ha fatto implodere la maggioranza.
4: L'opposizione parla apertamente di crisi politica e punta il dito contro una delibera d'urgenza della Giunta, approvata nella serata del 2 luglio, con cui è stato disposto un prelievo dal fondo di riserva. Secondo il centrodestra, quelle risorse saranno utilizzate per finanziare uno degli eventi inseriti nel programma della festa patronale di San Martino, una scelta che contestano duramente.
5: L'amministrazione è libera di fare le scelte che vuole, però per quello si fa il bilancio di previsione. Se non sei stato in grado 4 mesi fa di fare il bilancio di previsione e quindi prevedere tutto quello che avevi in mente di fare, lo sapevi già a dicembre che a luglio c'è San Martino o che dovevi fare le manifestazioni estive, quindi lo potevi programmare bene, non l'hai fatto.
4: Per l'opposizione, inoltre, l'amministrazione avrebbe dovuto programmare quelle spese già nel bilancio di previsione, senza ricorrere a successive variazioni.
6: Il 24 giugno c'è una delibera di giunta comunale con un atto di indirizzo dove non è previsto nessun importo, viene menzionata la parola oneri non a carico del bilancio e la delibera di giunta 289 predispone che ci sarebbe stato lo spettacolo durante San Martino con Pa di Renzo Rubino. Il 2 luglio, dopo appena un'ora dal termine del Consiglio Comunale, viene fuori la delibera di Giunta Comunale, la 298, con questo famoso prelievo di 109.000 euro dal fondo di riserve sul capitolo 3041.
4: Sulla stessa linea anche gli altri esponenti del centrodestra, che parlano di una maggioranza ormai in forte difficoltà.
7: Quello che è accaduto ieri sicuramente da parte del nostro gruppo Forza Italia e da parte mia non è assolutamente condivisa, neanche gli atteggiamenti utilizzati da questa maggioranza e dal nostro sindaco e da tutta la giunta.
8: Loro si sentono troppo padroni della situazione. Fare l'ultimo anno campagna elettorale con i soldi dei cittadini non è giusto.
4: Al termine della seduta abbiamo cercato di raccogliere anche un commento del sindaco, ma non siamo riusciti a incontrarlo.
1: Ci spostiamo ora a Statte, dove è stato presentato il ricco cartellone estivo, oltre 50 eventi gratuiti in programma dal 30 giugno fino alla fine di settembre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Oltre 50 eventi gratuiti accompagneranno l'estate del comune di Statte. Il cartellone è già partito lo scorso 30 giugno e in programma fino alla fine di settembre. Concerti, spettacoli, musica, arte e iniziative culturali si alterneranno per tutta l'estate, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori.
9: Diciamo che sono diverse le novità. Abbiamo il cartellone estivo, spazia dal cabaret alla musica, alla commedia, e con particolare attenzione anche al sociale. Infatti ci saranno spazi dedicati al centro sociale per anziani e anche ai più piccoli, con attività che verranno fatte nella piazza principale del paese.
2: Tra gli appuntamenti di punta figurano la tappa regionale dello Swing e per la prima volta il carnevale estivo. Spazio anche alla biblioteca comunale, che sarà protagonista di numerose iniziative culturali. Non mancheranno appuntamenti dedicati al benessere psicofisico, con 6 incontri tra pilates, yoga e aerobica, pensati per promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione della comunità.
9: L'obiettivo è cercare di coinvolgere tutti i cittadini e dare svago e poter permettere loro di passare delle ore in serenità.
10: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Quest'anno c'è stata pure una novità, abbiamo dato vita al progetto delle sponsorizzazioni e quindi mi preme ringraziare chi ha creduto in questo cartellone estivo, ovvero Green Thesis Group, Petito Costruzioni, Santa Lucia e Cof Commercio. Ecco, speriamo che questo sia solo l'inizio di un lavoro di squadra, perché insomma, quando si parla di sociale, quando si parla di comunità, io credo che tutti quanti debbano fare la propria parte.
1: E adesso vi lasciamo la nostra pagina sportiva a cura di Dario Gallitelli e Giuseppe Degli Santi.
11: Volti distesi, idee chiare e un unico grande imperativo: vincere. Il nuovo corso del Taranto riparte ufficialmente dalla conferenza stampa di presentazione di Alberto Giuliatto. Il prescelto è lui. Il direttore sportivo Danilo Pagni lo ha individuato come il profilo ideale tra una fitta schiera di candidati, dopo l'ottima parentesi alla guida del Maglie. Cercavamo un profilo giovane, neutro, capace di far giocare la squadra a viso aperto contro chiunque, ha spiegato il DS rossoblu, che ha poi suonato la carica all'ambiente, chiedendo a tifosi e addetti ai lavori di stringersi attorno al gruppo in vista di una stagione che si preannuncia caldissima. L'obiettivo societario resta intatto, anzi si rafforza. Nessun calcolo, solo tanto lavoro. Si parte il 28 luglio con il ritiro a Cascia, mentre il mercato è già entrato nel vivo con i primi contratti depositati. Alla sinistra di Pagni lo sguardo di Alberto Giuliatto incrocia quello di una piazza esigente ma affamata di calcio. Per l'ex difensore di Serie A, Taranto non è un traguardo ma un trampolino di lancio, una proposta impossibile da rifiutare. Le sue prime parole: Giuliatto sa bene cosa significhi la pressione di uno spogliatoio importante e non si nasconde dietro ai moduli. Conta la mentalità, conta l'atteggiamento propositivo, conta creare un'identità forte. L'obiettivo finale non ha una data di scadenza sul calendario, va centrato e basta. E per farlo il neotecnico lancia un appello al nuovo Erasmo Iacovone: non si vince da soli, serve la gente. Sarà mio compito far innamorare la piazza attraverso il collettivo. Il Taranto ha scelto la linea verde e il coraggio. Ora la parola passa al campo.
12: Il mercato del Taranto entra subito nel vivo con le prime importanti mosse ufficiali tra conferme e nuovi arrivi. Il club rossoblu ha scelto di blindare lo zoccolo duro della scorsa stagione annunciando le conferme dell'esterno Cristian Aziosmanovic, del difensore centrale Antonio Guastamacchia e del centrocampista Boze Vukoja. Sul fronte dei nuovi innesti sono invece due i nuovi volti: l'esperto attaccante classe 92 Marko Rajković, reduce dall'esperienza in Serie D con la Sarnese, e il giovane esterno classe 2002 Vincenzo Potenza, prelevato dall'Apice dopo essere si è messo in mostra proprio contro il rosso-blu nei recenti playoff nazionali. Già nelle prossime ore la dirigenza potrebbe ufficializzare ulteriori calciatori per completare la rosa. Definirla solo una serata di box sarebbe riduttivo. Nelle parole del presidente della federazione Flavio D'Ambrosi, la Roma Boxing Night è un vero e proprio film epico scritto a colpi di guantoni, un concentrato di coraggio e determinazione nato per celebrare i 110 anni della Nobel Art italiana. Il ring

0: Siano è pronto a infiammarsi con tre titoli in palio, ma per la Puglia e per Taranto l'attesa è tutta rivolta all'assalto alla cintura tricolore dei pesi medi. A rappresentare il territorio sarà infatti Giovanni Rossetti, 25enne, talento e orgoglio della Quero Chiloiro. L'eccellenza tarantina plasmata e guidata all'angolo dallo storico maestro Aldo Quero è pronto a incrociare i guantoni contro lo sfidante Francesco Faraoni dopo aver superato lo scoglio della bilancia con il peso perfetto di 72,5 kg. Per Rossetti e per l'intera tradizione pugilistica ionica si tratta della grande chance per riportare a Taranto un titolo prestigioso, coronando il lavoro di una delle palestre più gloriose d'Italia. Il programma della serata capitolina, impreziosito anche dalle letture del regista Abel Ferrara, vedrà poi la sfida europea dei pesi gallo tra Forte e Picardi e il titolo dei massimi tra Moreon e Carlesimo. Ma per lo sport tarantino il sogno tricolore ha la voce, il volto e la grinta di Giovanni Rossetti.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14 con il nostro TG. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, a che punto siamo con questo iter, cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della regione, da parte del comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
3: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di via nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale

0: adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concernerà la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento, tra virgolette, delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti, abbiamo una serie di difficoltà, e l'autorità di sistema, quindi nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio. E come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. Parallelamente, invece, alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, siamo, se non erro, mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale, che ovviamente il Comitato Tecnico di VIA, quindi un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei 3 enti locali, e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario, che è stata depositata all'interno della VIA perché va depositata all'interno della VIA, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni, che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente, perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello, e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step. Ma a proposito di questo dibattito,

0: Tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione. Vogliamo capire anche da questo punto di vista quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio.
1: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale. Quindi, ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito dei documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di VIA e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. E quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda il punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di VIA viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri, verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuol fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che probabilmente sta arrivando a fine vita di per sé da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo è imminente, sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi con 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 5 milioni di tonnellate di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
0: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore di carattere politico. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimissioni di Federica Stamerra. C'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte, le deleghe della Stamerra sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
1: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì, tra virgolette, per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni, con un curriculum di tutto rispetto tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente, ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine. Non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
0: Erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro. Dovremmo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino. Eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
0: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato, insomma, quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento, che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di due parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro, ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
2: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo.

0: mediante un'indagine con i georadar della ditta incaricata da parte del comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'ufficio patrimonio, in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro e eravamo a conoscenza anche pubblicamente l'assessore Patronelli. Ci aveva comunicato che il comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli allama a queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle erosioni costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi se il comune avesse presentato queste schede progettuali. E pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del Comune di Taranto perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, no, non si sa bene con quali tempistiche nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito un progetto che è per la predisposizione dei frangifrutti sull'intera costa proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale e sempre durante quel comitato di assetto territoriale l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche e soprattutto con quali fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea. E quindi attendiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Chima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici, una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Chima Mobilità che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Chima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come comitato civico organizziamo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira, di Chima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come comitato civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che Clima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, non ho sentito commenti da parte di Chima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che insomma già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta di una strada diversa da quello che si può pensare comunemente, piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra, insomma, il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
0: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che quel problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasole, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte, proposte peraltro sulla viabilità alternativa. Al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti, sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Viocchiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza, quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso, quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione?

0: giornali, anche al comandante Matichecchia, di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Viale Ionio in direzione Anto. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice, una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli, le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro, dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro, una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia, l'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione, la verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario, il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno, lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario, le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci, segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Abbiamo già detto che dobbiamo occuparci della questione Natuzzi e lo facciamo insieme al segretario Fillea di Taranto, Francesco Bardinella. Francesco, buongiorno, ben trovato e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
0: Speravamo potesse essere una giornata campale, una giornata che potesse sancire un avvicinamento tra le parti, e invece così ci sembra che non sia, e soprattutto l'azienda conferma le chiusure. È chiaro che adesso nuovamente entrano in maniera prepotente in campo quelle che sono le scelte di campo, come avete già fatto attraverso dei comunicati e delle comunicazioni pervenute dalle sigle sindacali.
1: Sì, assolutamente sì. L'incontro di ieri che si è tenuto presso la Confindustria a Bari ovviamente ha purtroppo confermato le distanze tra le posizioni aziendali e quelle delle organizzazioni sindacali che si erano già cristallizzate nella rottura del tavolo ministeriale della settimana scorsa. Quindi Natuzzi ha confermato la volontà di proseguire con un piano che prevede la chiusura di 3 stabilimenti e l'ulteriore spostamento di volumi produttivi dalla Puglia, dalla Basilicata verso la Romania. Ovviamente per noi tutto ciò è inaccettabile, quindi ieri abbiamo chiesto all'azienda di sospendere le azioni che ha confermato di voler attivare, perché noi abbiamo necessità ovviamente di fare un nuovo passaggio con le lavoratrici e i lavoratori già in questi giorni, già da oggi fino a venerdì terremo le assemblee in tutti gli stabilimenti, ma il nostro obiettivo è chiaro e non è cambiato. In trovare delle soluzioni alternative a questo piano, che per l'azienda è un piano di risanamento, per noi è un piano di dismissione, ma su questo le istituzioni, a partire dalla Regione Puglia fino ad arrivare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è paradossale, lo diciamo ancora una volta, che un ministero che annuncia di voler tutelare il Made in Italy, pochi giorni fa ci chiedeva di sottoscrivere un protocollo in cui era sancito lo spostamento di produzioni dall'Italia verso la Romania. Su questo le istituzioni, secondo noi, non hanno fatto fino in fondo la loro parte e quindi noi, attraverso le assemblee, proveremo a ribadire e a rilanciare anche le iniziative di mobilitazione, perché non possiamo permettere che il nostro territorio si impoverisca ulteriormente, che si porti del lavoro all'estero, addirittura con i danni che già abbiamo e a cui si aggiungeranno i danni che Natuzzi con questa operazione porterà alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri territori.
0: Francesco, io al di là di quelle che sono le tematiche del presente, che hai perfettamente rappresentato, molto spesso ci si chiede da dove arrivi la crisi Natuzzi, perché era un settore, un'eccellenza del territorio e a livello produttivo, a livello qualitativo resta un'eccellenza del territorio, sperando che resti sul territorio soprattutto. Per un lungo tempo ha rappresentato il Made in Puglia e il Made in Taranto nel mondo. È quasi incredibile pensare che si arrivi a uno scontro che porta alla perdita del lavoro sul territorio, ma anche alla perdita di quello che poi è un brand iconico, no? È stato per anni.
1: Certo. Beh, è chiaro che con Natuzzi parliamo di una crisi che oggi tocca, diciamo, il punto più basso, ma che dura da diversi anni ormai. Ci sono sicuramente, è una crisi che ha attraversato diverse fasi, però possiamo dire che questi sono i frutti dell'assenza di politiche industriali che noi come sindacato, come CGIL, denunciamo da anni ormai per quanto riguarda il nostro paese, quindi responsabilità della politica da destra a sinistra e trasversale, quindi l'assenza di politiche industriali che ormai dura da oltre 20 anni, che si è andata ad aggiungere anche a quelli che sono gli effetti che vediamo della di una globalizzazione incontrollata che c'è stata, perché Natuzzi oggi sposta produzioni in Romania, ma negli anni passati ha prodotto, come tante altre imprese e brand del Made in Italy, in Cina, in Vietnam, e tuttora questo avviene. A ciò si aggiunge anche l'attuale contesto geopolitico con le tensioni che conosciamo. Pensiamo a misure come i dazi, che ovviamente mettono ulteriormente in difficoltà e su cui l'Europa tutta non riesce a, diciamo, a diventare soggetto realmente politico che si pone come, diciamo, interlocutore rispetto a queste grandi potenze. Quindi la somma di tutti questi effetti nel corso degli anni, diciamo, oggi produce scelte sbagliate, ovviamente fatte dall'azienda, perché l'azienda negli anni ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche, le ha mal gestite, se si arriva a questo punto. Proprio questo noi oggi diciamo alla politica tutta: intervieni e ferma questo piano. Vorrei ricordare che nella nostra provincia c'è lo stabilimento di La Terza, che è attualmente operativo, ma da oltre 10 anni abbiamo chiuso lo stabilimento Natuzzi di Ginosa. Lo stabilimento Natuzzi di Ginosa, nel precedente piano industriale di Natuzzi, è stato oggetto di interventi finanziati con risultati.

0: risorse pubbliche attraverso Invitalia. Quello stabilimento doveva ripartire, non è mai ripartito e oggi Natuzzi ci dice che lo sta vendendo. Quindi ecco perché noi diciamo alla politica tutta di intervenire almeno per tamponare questa emergenza e non consentire che avvenga e parta il piano di Natuzzi, perché è evidente che seppur si dichiari che le chiusure sono momentanee per due dei tre stabilimenti, una è definitiva, il rischio vero è che questi stabilimenti non riapriranno più, perché quel lavoro non tornerà più in Italia. Quindi su questo la politica deve intervenire sull'emergenza specifica, ma la politica tutta deve intervenire rispetto alle politiche industriali e a come si fanno le politiche industriali per salvaguardare produzioni e marchi storici. La Puglia nel mondo era conosciuta prima per Natuzzi 30 anni fa, rispetto alle bellezze,
1: certo,
0: diciamo, no, che oggi sono, diciamo, meta turistica internazionale. E oggi però Natuzzi fa questa inversione U e sta portando dei danni al nostro settore.
1: Chiaro.
0: Questo. Non possiamo stare fermi.
2: Diamo il buongiorno al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, cominciamo a parlare. Noi abbiamo visto anche un caso qui a Taranto di una casa di comunità. Inizialmente parliamo di che cosa si tratta, cioè le case di comunità dovrebbero essere un presidio sanitario importante per la sanità cosiddetta di prossimità e riunire al loro interno una serie di figure, dai medici agli psicologi agli infermieri, per cercare anche un po' di decongestionare quella che è la pressione a volte eccessiva sui pronto soccorso. Però le case di comunità ovviamente per funzionare non hanno bisogno solo che si completi la struttura, ma anche del personale. E quindi quello che sta accadendo è un po' quello che accade anche con l'ospedale San Cataldo di Taranto, ovvero si fanno, è vero, tante polemiche sulla realizzazione della struttura, però poi effettivamente abbiamo le figure professionali con cui riempire queste strutture?
3: Allora, intanto mi vorrei soffermare su cosa sono le case di comunità. Le case di comunità sono il cuore della riforma dell'assistenza territoriale e sono finanziate attraverso i fondi del PNRR, in particolare l'obiettivo 6. In Puglia erano previste inizialmente 121 case di comunità. Noi, a seguito anche delle dichiarazioni fatte dalla Regione, oggi alle ore 10:30, proprio in via Gentile a Bari, terremo una conferenza stampa nel quale faremo presenti le nostre perplessità, in quanto documenteremo anche a livello fotografico che molte case di comunità non sono state ancora completate. Oltretutto dubitiamo che al momento queste case di comunità sono state anche collaudate, perché una struttura è pronta non solo quando viene completato il lavoro, ma quando viene anche collaudata dalle figure tecniche preposte. E poi c'è tutto il discorso delle attrezzature, degli arredi, cioè del completamento del lavoro per permettere ai pazienti di entrare. Per noi le cose non stanno così e quindi oggi replicheremo al governo regionale. Emblematico è a Taranto il caso della casa di comunità al quartiere Paolo VI, che è la più grande struttura che dovrebbe sorgere nella nostra provincia. Basta passare da via Murri, dove doveva sorgere questa casa di comunità da completare entro il 30 giugno, ed è possibile vedere che questo grande edificio si presenta ancora solo con il suo scheletro. Noi per mesi siamo stati presso i cantieri per sollecitare, per verificare lo stato dei lavori. Non abbiamo mai visto nessuno del governo regionale, i rappresentanti politici del centro-sinistra, fare lo stesso per accertarsi dello stato dell'arte. La questione dei medici, c'è stata già una preintesa nella conferenza Stato-Regioni, che è stata anche pubblicata, e quindi il governo su questo, sulla questione dei medici, si è già attivato. Ovviamente le strutture vanno realizzate, vanno rendicontate entro il 30 di agosto. Per ciò che riguarda le case di comunità,
2: no, ecco, parlavamo proprio della struttura di via Murri, che insomma rappresentava anche un intervento.

0: di riqualificazione urbana, perché è una struttura che è un ex ospizio che è in abbandono da tanto tempo, che è stato oggetto anche di atti di vandalismo di ragazzini che all'interno effettuavano dei percorsi cosiddetti parkour, mettendo anche a rischio la propria incolumità. Tante le segnalazioni dei residenti del quartiere, sembrava che finalmente si fosse trovata la strada giusta per questo immobile che rischiava di costituire un ennesimo scheletro appunto nel tessuto urbano, invece è di nuovo tutto bloccato.
1: Assolutamente sì, non solo Taranto, Paolo VI, ma anche potreste documentare lo stato dell'arte per dire la casa di comunità a Pulsano. Anche a Pulsano c'è un immobile ancora a grezzo, i lavori vanno veramente a rilento e siamo lontani assolutamente dall'apertura. E come noi oggi cercheremo di documentare il più possibile le 121 strutture che si sarebbero dovute realizzare in Puglia. A Taranto, ricordo, dovrebbero sorgere, come previsto, 18 case di comunità, 5 ospedali di comunità e poi le COT, che sono i centri operativi territoriali che consentono di gestire quella che è l'assistenza domiciliare. Insomma, una partita importantissima per completare l'assistenza sanitaria in favore dei nostri cittadini, soprattutto in favore dei cittadini più deboli come gli anziani, i disabili. E per questo Fratelli d'Italia da mesi attenziona alla questione delle case di comunità.
0: Ecco, sulla questione di questa fuga, diciamo così, dei medici e degli infermieri anche dalla sanità pubblica verso il privato, oggi c'era anche una bella intervista a Mario Balzanelli, potrebbe sicuramente influisce insomma anche la qualità dei contratti che vengono fatti a questi professionisti che a fronte di tanti anni di studio e di sacrifici sono costretti a fare dei turni piuttosto lunghi, massacranti in alcuni casi, basti pensare a quelli insomma in servizio al pronto soccorso, a fronte poi di una retribuzione che non è assolutamente adeguata. Qual è la soluzione in questo caso?
1: Diciamo che sono le condizioni di lavoro, a mio avviso, perché la carenza dei medici fa sì che i medici che sono in servizio presso le strutture pubbliche sono sottoposti, diciamo, a turni di lavoro, diciamo, molto intensi e quindi è la condizione di lavoro. Per ciò che riguarda le case di comunità, la preintesa fatta con le categorie dei medici prevede di regolamentare sia le competenze sia gli aspetti economici, quindi da questo punto di vista c'è già un'intesa con la categoria dei medici. Poi per quanto riguarda Taranto, lo aveva accennato lei, c'è la questione dell'ospedale San Cataldo. Non aprirà quest'anno come era stato annunciato, non aprirà l'anno prossimo e aprirà, se va bene, nel 2028. Così ci è stato detto in un'audizione presso la Commissione Sanità che si è tenuta di recente in regione, alla presenza proprio dell'assessore alla sanità, del capo dipartimento della salute della regione e dell'ASL. Ovviamente c'è tutto il tema, insomma, dei collaudi che riguardano la struttura ospedaliera e poi il trasferimento del Santissima Annunziata. Collegata alla vicenda del San Cataldo c'è anche la questione della rifunzionalizzazione del San Cataldo, scusate, dell'ospedale Santissima Annunziata una volta che l'ospedale si trasferirà nella nuova struttura. Il Santissima Annunziata è una struttura che insiste nel cuore della nostra città, che va a nostro avviso immediatamente riqualificata e riutilizzata, appunto per ragioni di riqualificazione urbana. In ultimo c'è la vicenda dell'emergenza urgenza. Noi riteniamo che a Taranto ci debba essere un secondo pronto soccorso e auspichiamo, speriamo che lo stesso possa sorgere magari proprio all'ospedale Moscati.
0: Ecco, approfittiamo a questo punto del suo doppio ruolo anche come consigliere comunale, appunto del Consiglio Comunale di Taranto. Noi apprendiamo questa mattina che ci sarebbe stato un cedimento di Bitetti nei confronti del PD che sarebbe Luana Riso in pole position per il terzo assessorato dei Dem a prendere il posto, insomma, di Federica Stamerra. Ora, al di là di tutte queste quelle che sono, di quelli che sono i movimenti che vedete in maggioranza e che spesso contestate anche durante, le sedute della massima assise cittadina, a volte dite sembra che ci sia un po' un teatrino all'interno della maggioranza a sostegno di Bitetti. È chiaro che i giochi del Mediterraneo costituiranno un banco di prova importante, non solo per la città, ma anche per la tenuta di questa amministrazione. Qual è l'idea che si è fatta in merito?
1: Ma io credo che questi equilibri politici non interessano i cittadini. I cittadini oggi sono stressati dal traffico urbano, dall'assenza di parcheggio, dal taglio del verde urbano, da clima ambiente che non funziona, un servizio di raccolta di igiene urbana inefficiente, dalle tasse al massimo. A fronte di queste tasse al massimo, non vedono servizi adeguati resi alla popolazione tarantina. La città è ferma, è ingessata e registriamo, passi indietro dal punto di vista del decoro. È un'amministrazione comunale che a nostro avviso è impercettibile. Sembra di essere ritornati al periodo dell'amministrazione Melucci, ecco.
2: E allora, qualche mese fa, forse maggio, abbiamo incontrato il nostro amico Luigi Piepoli, referente delegato USB per Cinema Puglia, per parlare dell'emergenza appunto relativa al comparto cinema per quello che riguarda la situazione dei lavoratori. Ieri c'è stato un importante incontro alla Regione Puglia, abbiamo in collegamento appunto Gigi Piepoli. Gigi, ci sei? Buongiorno.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti.
2: Allora, sono stati giorni concitati questi, visto che appunto per ieri era stata fissata, è stata convocata nella sesta commissione consiliare della Regione Puglia, appunto questa riunione per fare il punto sull'emergenza, soprattutto relativa ai numeri altissimi di lavoratori che non sono impiegati ormai da tempo relativamente al comparto cinema. Come è andata? Facciamo il punto della situazione, insomma anche quello che ci è stato detto durante questa audizione di ieri.
3: Ieri è stata una giornata molto positiva. Finalmente la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del cinema pugliese è arrivata sui tavoli della politica regionale. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato ieri perché la presidente Angolano ha aperto un tavolo permanente per il cinema, proprio per consentire il confronto continuo tra le associazioni di categoria, la Puglia Film Commission, la politica regionale e il sindacato. Chiaramente ieri è stato il primo passo di un, speriamo, lungo percorso che riporti al centro dei temi politici regionali il lavoro, soprattutto perché viviamo un momento di grandissima difficoltà per le maestranze pugliesi. Circa il 91% degli intervistati nel nostro sondaggio di maggio dichiara di non avere contratti futuri sul territorio. Quindi c'è un grandissimo tasso di disoccupazione senza strumenti di sostegno al reddito, senza stipendio e soprattutto senza prospettive. C'è una situazione abbastanza critica.
2: Senti, quali sono le proposte che avete avanzato voi come USB? Insomma, perché ovviamente non si tratta soltanto di denuncia, ma si tratta anche di portare delle proposte che cerchino di risolvere in tempi brevi questa vertenza.
3: Noi abbiamo portato tutta una serie di proposte raccolte e costruite insieme ai lavoratori. Sono abbastanza. Per sintetizzare, sicuramente abbiamo chiesto un maggiore impegno finanziario da parte della Regione, però rivolto soprattutto alle maestranze. Abbiamo chiesto di introdurre e studiare delle nuove misure di sostegno al reddito proprio specifiche per il settore, alla Regione. Abbiamo chiesto alla Puglia Film Commission tutta una serie di misure nuove, soprattutto per andare a integrare e modificare il bando di finanziamento che si chiama Film Fund, perché prossimo alla pubblicazione si spera a settembre. Cerchiamo appunto di introdurre queste modifiche migliorative prima della sua pubblicazione. Queste Queste modifiche migliorative sostanzialmente consistono nell'andare a cercare dei sistemi e dei modi per aiutare le maestranze a lavorare un po' di più, quindi senza andare a vincolare o obbligare nessuno, perché questo chiaramente non è consentito.

0: giustamente, però semplicemente a magari incentivare l'assunzione di una maestranza locale rispetto a una non locale, non residente.
1: Certo. Senti, ma rispetto agli anni passati, quanto lavoro arriverebbe in questo momento in Puglia? Perché c'è stato ovviamente un periodo, soprattutto per il territorio di Taranto, c'è stato un grande interesse da parte delle produzioni cinematografiche che ovviamente avevano visto un po', insomma, la possibilità di arrivare in Puglia quasi come una nuova cinecittà, no? Cioè, con la possibilità di utilizzare tanto proprio la struttura territoriale quanto una serie di maestranze ormai qualificate sul nostro territorio. Quanto lavoro adesso arriverebbe? Cioè, ci sono delle proposte, c'è dell'interesse ancora pari a quello che c'è stato qualche anno fa? Perché insomma di produzioni arrivate da queste parti ne abbiamo viste tante.
0: Allora, sicuramente l'interesse verso la regione c'è, nel senso che la nostra regione offre praticamente qualsiasi tipo di set e scenario che può servire a una produzione. Quindi l'interesse verso la regione c'è, le maestranze in Puglia sono iperqualificate e iperspecializzate, tant'è che molte maestranze vanno anche fuori a lavorare, lavorano in set molto grossi internazionali, cioè abbiamo acquisito una competenza in questi 20 anni che assolutamente fa invidia a molti altri. Il problema qual è? È che al momento anche il cortocircuito che c'è a livello nazionale non rende semplicissimo il venire a girare in Puglia. Noi ci auguriamo che insomma, la regione possa andare a intervenire per tamponare la situazione nazionale e attrarre nuovamente le produzioni in Puglia. Non ho contezza in questo momento delle produzioni che verranno. Anche perché, come dicevo prima, il 91% dei lavoratori dichiara di non avere contratti futuri, quindi non ho una vera e propria idea di quello che succederà. So che qualcosina arriverà, ma le maestranze non verranno tanto coinvolte in questo momento.
1: Ok, senti, qual è il prossimo passo invece adesso riguardo appunto quello che è stato proposto ieri durante l'audizione? Cioè, come si prosegue adesso? Perché chiaramente adesso andiamo anche incontro al periodo estivo, che un po' tutte le attività rallentano o si fermano. Come
0: Allora,
1: siete
0: intanto
1: rimasti, insomma?
0: l'apertura di questo tavolo permanente ci consentirà di avere un confronto continuativo. Adesso prepareremo un cronoprogramma delle prossime azioni da intraprendere. Sicuramente il primo appuntamento sarà quello con la Puglia Film Commission, proprio
1: Perfetto.
0: per cercare di scrivere insieme le modifiche del bando, prima che questo venga pubblicato.
1: Certo.
0: Contemporaneamente con la politica dobbiamo cercare di capire come fare ad arginare questa emergenza attuale, di questa crisi lavorativa attuale, per poi mettere le basi su un progetto di lunga durata, cioè andare a creare una serie di interventi che possano essere strutturali all'interno della regione e far sì che anche quando non ci dovessero essere produzioni che vengono a girare sul territorio, qualcosa sul territorio rimanga.
1: Bene.
0: Quindi c'è parecchio lavoro da fare.
1: Sarà presentato presso il comune di Statte il cartellone della rassegna estiva 2026 e noi per questo lo ringraziamo già a partire da adesso, visto insomma l'orario e la disponibilità, abbiamo in collegamento Andrea Assi, l'assessore allo spettacolo del comune di Statte. Buongiorno, assessore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, assessore, siamo pronti per questa presentazione del cartellone della rassegna. Questa mattina alle 9 nella sede del comune, appunto, sarà presentato. Immagino che ci sia molto fermento, insomma, da parte di tutta l'amministrazione, in testa il sindaco di Statte, Fabio Spada, e ovviamente l'assessore allo spettacolo. Allora, raccontiamo un po' questa anticipazione della presentazione.
2: Certamente, c'è entusiasmo perché è stato fatto un lavoro dai mesi scorsi, quindi è stato appurato nel minimo dettaglio, nei minimi particolari, quella che sarà la programmazione degli eventi estivi che interesseranno il nostro territorio. Condiviso naturalmente con tutta l'amministrazione, con la Giunta e con a capo il sindaco dottor Fabio Spada.
1: Allora, ovviamente, visto che insomma tra un'ora più o meno ci sarà questa presentazione, subito dopo ci sarà ovviamente

un comunicato che racconterà ciò che accadrà quest'estate, ma più o meno come si è mosso l'assessorato, insomma, circa il programma, quali sono, insomma, gli interessi maggiori verso, insomma, i quali vi siete rivolti e ovviamente le location, insomma, ci dia qualche anticipazione almeno a livello più o meno organizzativo, poi magari nello specifico.

0: sin dal nostro insediamento con l'ascolto dei cittadini perché le iniziative comunque sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza di Stato e non solo, quindi ascoltando anche quelle che sono le richieste, le aspettative dei cittadini, della popolazione statese, noi abbiamo cercato di programmare questa rassegna estiva in modo da non deluderli. E per quanto riguarda le location, saranno interessate la piazza centrale del paese, ma abbiamo dedicato anche particolare interesse al centro storico, dove si svolgeranno una serie di eventi che daranno vita in maniera molto animata alle attività lì nel centro storico, sul sagrato della Chiesa in particolare.
1: Quindi chiaramente voglio dire, attirare l'attenzione anche con il coinvolgimento diretto della popolazione, diciamo, questo è stato uno dei focus della vostra attività, giusto?
0: Certamente questa domanda mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda perché sono state interessate anche diverse realtà territoriali, diverse associazioni territoriali che hanno presentato e hanno proposto le loro attività. E vorrei già in anticipare che ci saranno anche altre attività che non sono strettamente collegate allo spettacolo, ma la nostra rassegna spazia un po' su vari campi, dalla musica al cabaret allo spettacolo, senza trascurare anche il benessere psicofisico dei cittadini. E per questo noi proporremo, come già abbiamo fatto la scorsa stagione, proporremo una serie di eventi dedicati al Pilates, alla yoga e all'aerobica in un sito di forte interesse paesaggistico che l'amministrazione comunale ha già attenzionato da tempo.
1: Bene, quindi insomma benessere psicofisico si può dire a tutto campo, ovviamente immagino anche con il coinvolgimento dei giovani, che ovviamente è sempre più difficile, no? Attirare l'attenzione soprattutto nei piccoli centri cittadini, quindi credo che insomma, un lavoro importante sia stato fatto anche per questo, quando ci darete
0: Ma
1: notizia.
0: anche su questo io ho avuto modo di incontrare presso la biblioteca comunale in più di qualche occasione i giovani ai quali è stato chiesto proprio, no? Quali potessero essere le iniziative in modo da attrarre i giovani e coinvolgerli a tutto campo. Naturalmente questa rassegna interesserà anche il sociale, perché io rivesto anche il ruolo di assessore ai servizi sociali. E quindi abbiamo coinvolto anche il nostro centro sociale degli amici del centro sociale per anziani e quindi ci saranno delle serate dedicate a loro sempre nella Biopiazza. Abbiamo iniziato e abbiamo voluto fortemente che il cartellone si aprisse con un laboratorio spettacolo del centro diurno Salvatore Dalì di Sorgente. Questo è un appuntamento che già si è svolto il 30 giugno, quindi ampio spazio è dato anche al sociale. Poi mi preme sottolineare anche la collaborazione delle associazioni che parteciperanno con delle iniziative, alcune già collaudate, come la ciclopasseggiata, che per il secondo anno consecutivo verrà la Sorrider proporre e quindi proporrà questa ciclopasseggiata per le vie del paese, e in più ci sarà per la prima volta il carnevale estivo proposto dall'associazione Lab 23.
1: Bene, quindi un'attività di reti praticamente, una rete associativa insieme al lavoro svolto ovviamente dall'amministrazione comunale. E quando iniziano più o meno, ne ha parlato insomma di un'attività del 30 giugno, ma le prime date quando avranno inizio, insomma, quali sono indicate?
0: Allora, perché sono diversi gli
1: Sì.
0: appuntamenti, sono decine di appuntamenti. In questa rassegna abbiamo coinvolto anche le attività della biblioteca, dove la cooperativa Copli, insieme al personale dell'ente, sta svolgendo un ottimo lavoro di coinvolgimento, soprattutto per i più piccini. Quindi saranno dedicati i laboratori nelle ore più calde della giornata, in modo da poter coinvolgere proprio quel

0: target di cittadini. Allora, comincerà la settimana prossima, a partire dal 7 di luglio, scusate, dall'8 di luglio, e poi ci saranno il 10 luglio, il 15 luglio, insomma, ci saranno appuntamenti quasi ogni 2 o 3 giorni. Naturalmente, ci sono alcuni spettacoli, alcuni eventi che pensiamo possano calamitare più attenzione, perché abbiamo individuato alcuni spettacoli che fanno parte di un circuito di festival, quindi come il Festival del Cabaret abbiamo inserito l'anno del Sorriso in Tour, e quindi questo è uno spettacolo a carattere regionale. In più ci sarà una tappa del Festival dello Swing, in tappa del
1: Bene.
0: regionale del Festival dello Swing. Quindi, ma ripeto, sono diverse iniziative, non vorrei anticiparvi
1: No,
0: tutto
1: no,
0: questa
1: no,
0: mattina.
1: assolutamente. Attendiamo, insomma, il comunicato con tutte le date, ci ritroveremo magari a parlarne ancora e ad attenzionare qualche appuntamento speciale insieme a voi, proprio per la diffusione di queste attività comunali.
0: Se mi consente di fare solo vorrei solo precisare, tutti questi appuntamenti, questi eventi sono totalmente gratuiti,
1: Certo.
0: quindi si possono consultare per coloro che vorranno partecipare, possono consultare la pagina Facebook del comune o i vari profili comunali. In più possono chiedere informazioni anche presso la biblioteca in Via Piazza Statte.

0: Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A che punto siamo con questo iter? Cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della Regione, da parte del Comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
1: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di VIA nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concernerà la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento tra virgolette delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti. Abbiamo una serie di difficoltà e l'autorità di sistema, quindi nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione, le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio e, come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente. E, parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione

0: questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, se non erro mancano 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale che ovviamente il comitato tecnico di VIA, un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei 3 enti locali e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario che è stata depositata all'interno della via, perché va depositata all'interno della via, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista quindi poi ci sono altre più piccole autorizzazioni che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la via e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente, perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello, e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava, che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio?
0: Certo, allora in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale. Quindi ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito dei documentale effettuato dal proponente effettivamente manca, ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di via, e quindi con le osservazioni.

0: che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e di Tamburi. E quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda il punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di via viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri, verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuol fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che sta probabilmente sta arrivando a fine vita di per sé, da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi con 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 milioni di tonnellate, di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
1: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore, di carattere politico. Sì. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimensioni di Federica Stamerra. E c'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte le deleghe della Stamerra sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce, già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
0: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile, perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì tra virgolette per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare, quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione, ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non

0: Un politico di 34 anni con un curriculum di tutto rispetto tra l'accademia, l'università, il diritto del lavoro, è veramente, ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno, più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine. Non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti. Quindi in questo momento mi sento di attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
1: L'erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro, dovremmo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino. Eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
1: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato, insomma, quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento, che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di due parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il Parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro, ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
2: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar dalla ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'Ufficio Patrimonio in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro. E eravamo a conoscenza anche pubblicamente, l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli a Lama a queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle erosioni costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi se il Comune avesse presentato queste schede progettuali. E,

0: pubblicamente, quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del Comune di Taranto perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, non si sa bene con quali tempistiche nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede. Io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito un progetto che è per la predisposizione dei frangifrutti sull'intera costa proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale. E sempre durante quel comitato di assetto territoriale l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su con quali tempistiche, soprattutto con quali fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea. E quindi attendiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale. Con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Chima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici. Una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Chima Mobilità che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Chima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come Comitato Civico organizziamo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del Presidente Gira di Chima Mobilità e dell'Assessore Patronelli nel Salone della Chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come Comitato Civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal Presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che Chima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, onestamente non ho sentito commenti da parte di Chima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale. Quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che è un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che insomma già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta
0: Sì.
1: di una strada diversamente da quello che si può pensare comunemente piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra, insomma, il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
0: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che il problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Girasole, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte. Proposte peraltro sulla viabilità alternativa, al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti, sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza. Quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso. Quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su Viale del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Viale Ionio in direzione Anto. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

frigorifero possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti. Oggi continuiamo sempre con l'uso dei piccoli attrezzi. Per la lezione odierna utilizzeremo una softball, possiamo anche usare un pallone.

Un semplice pallone che possiamo avere in casa o lo acquistiamo in un negozio di articoli sportivi. Come sempre, iniziamo con un po' di riscaldamento. Marciamo sul posto. Utilizzeremo il pallone in questa giornata per far lavorare un po' la zona bassa del corpo, addominali, adduttori e anche un po' le braccia. Braccia fuori, ci riscaldiamo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 3, 4, 5. Poi allarghiamo un po' le gambe, spalle indietro, ruotiamo a destra e avvolgiamo le braccia intorno ai fianchi e poi ruotiamo a sinistra. Se ruoto a destra, ruota l'avampiede sinistro, se ruoto a sinistra, ruoto sull'avampiede destro. Movimenti sempre lenti e abbinati alla respirazione. Inspiro, espiro, poi vado con le braccia su. Questa volta inspiro quando vado su e espiro quando vado giù. 2, inspiro e giù, 3, giù, 4, giù, 5, 6, altri 2, inspiro, giù, un altro, inspiro e giù. Poi ci fermiamo con le gambe larghe, spalle indietro, addome leggermente arretrato e lasciamo scivolare. Prima una mano all'esterno della coscia e poi l'altra, sempre in movimenti lenti, ripeto, addominali leggermente retratti e andiamo a stimolare un po' i fianchi e a riscaldare un po' il tratto lombare. Lento da un lato, lento dall'altro. E giù. E poi continuo un po' la marcia, fletto prima un ginocchio, poi tre passi, fletto l'altro, cercando di superare col ginocchio l'altezza delle nostre anche. Su, 1, 2, 3, vado su, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. La stessa cosa la faccio ponendo le mani ai fianchi, porto il ginocchio fuori, cerco un po' di equilibrio. E su, naturalmente se ho problemi di equilibrio basta staccare appena appena il piede, se no altrimenti sempre cerco di portare il ginocchio verso l'esterno e all'altezza dell'anca. Ok, poi mi fermo un attimino, mi ascolto un po', sciolgo le spalle, inspiro, le porto indietro, indietro, indietro e in basso, 2. 3, 4, 5, al contrario, 1, 2, 3, 4 e 5. Iniziamo la nostra lezione. Abbiamo detto con questo piccolo attrezzo, con le gambe larghe, inspiro, porto il pallone avanti e piego le gambe, espiro, quando vado su contraggo glutei e cosce, inspiro, espiro, continuo, inspiro, espiro. Molto importante quando si piegano le gambe e tenere bene l'assetto del tratto lombare, quindi immagino come se mi stessi sedendo su una sedia, quindi porto il sedere indietro e su, evito di portare il sedere tra i talloni. Altri 2, 1, 2, ok, poi mi fermo, pongo il pallone davanti al corpo. Inspiro, porto il pallone fuori, espiro e lo porto in alto, poi scendo, cambio mano, inspiro, espiro e vado su.

Inspiro, espiro, lo sguardo è sempre in avanti. L'obiettivo è quello di allungare più possibile, in questo caso, la catena sinistra del corpo. E poi la destra, appena sento allungare, addominali sono leggermente retratti, stiamo stimolando i fianchi, stiamo allungando tutte le catene laterali del corpo, allungo fuori l'aria, prendo l'aria. I movimenti devono essere sempre lenti ma ampi, immagino come se volessi portare il pallone più in alto possibile. Il braccio, notate, è ben disteso, non si flette il gomito. L'ultimo movimento, vado su e poi cambio e mi rilasso un po'. Pongo il pallone all'altezza dello sterno, le spalle sono basse, i gomiti fuori. Inspiro, quando espiro schiaccio un po' il pallone. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andrò a stimolare i pettorali, le braccia, espiro, 4, 5, schiaccio, 6, 7, 8, 9 e 10. Rilasso le braccia, marcio un po' sul posto, sento il respiro. Benissimo. Andiamo giù, ci mettiamo supini, gambe piegate, piedi apertura del bacino e poniamo il pallone tra le ginocchia. Come sempre vi ricordo di allineare bene la testa, se c'è bisogno di un cuscinetto lo metto, sempre ci sarà bisogno quando mi ritroverò col mento molto alto, se no altrimenti autoallungo la testa, tengo le scapole basse e conservo sempre una leggerissima curva lombare, quindi devo sentire sempre l'appoggio dell'osso sacro sul tappetino. Da qui inspiro e quando l'aria va fuori, stringo un po' il pallone e tiro dentro l'addome. Poi, inspirando, rilasso le gambe, rilasso l'addome, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Con questo lavoro andremo a stimolare gli adduttori, gli addominali e il pavimento pelvico. Per mettere una maggiore enfasi nel pavimento pelvico, quando ho espirato, contraggo leggermente la zona e poi, inspirando, la rilasso. Facciamo altri tre, inspiro, espiro, due, finita questa prima serie. Tolgo il pallone, piedi e ginocchia unite, sempre conservando la curva lombare, fuori l'aria, allargo le ginocchia e poi chiudo. Conservo bene, ripeto, il tratto lombare, soprattutto in apertura. Questo mi aiuta a prendere consapevolezza della zona, sempre a stabilizzare gli addominali. Anche qui 10 ripetizioni, quindi siamo a 5. Inspiro, 6, 7, 8, 9, massima apertura, 10 e di nuovo allarghiamo i piedi, apertura del bacino, di nuovo pallone tra le ginocchia, questa volta oltre a stringere il pallone, trazionare l'addome e leggermente il pavimento pelvico, staccherò un po' il bacino. Quindi inspiro quando sono giù, espiro, vado su, rilasso, inspirando ed espirando, vado su.

Qui, oltre agli addominali, agli adduttori, ci sarà l'intervento dei glutei e dei muscoli posteriori delle cosce. Inspiro. 3, espiro. 4, 5, le spalle sono sempre basse, la testa è ben allineata, altri 3, 1, fuori l'aria, 2, e 3. Tolgo il pallone, lo pongo di lato, fletto le ginocchia, le anche e mi concedo qualche secondo di recupero. Rilasso i glutei, rilasso la zona lombare, le spalle e sento il respiro nell'addome. Come sempre, almeno 11 secondi di recupero. Poi più diventeremo allenati, più possiamo accorciare i recuperi, possiamo aumentare le ripetizioni. Però al momento partiamo in maniera graduale. L'importante è fare bene gli esercizi, non è tanto la quantità quanto la qualità del lavoro che andremo a fare nelle nostre lezioni. Quindi vado giù, riprendo il pallone e questa volta, tenendo il pallone tra le ginocchia, non c'è più bisogno di contrarre gli adduttori, c'è solo bisogno di stabilizzare bene la zona lombare e non perdere il pallone alle ginocchia. Quindi lentamente, quando l'aria va fuori, estendo prima un ginocchio e poi l'altro. L'obiettivo è cercare di non perdere il pallone. Ogni tanto lo posso anche aggiustare, non è un problema. A noi interessa stimolare questo muscolo, il quadricipite, muscolo molto importante per la prevenzione dei problemi alle ginocchia. Naturalmente quando faccio questo lavoro c'è sempre la respirazione, che sarà espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ne faremo sempre 10 per gamba. Un altro per gamba, quindi fuori l'aria, 1, 2, tolgo il pallone, distendo una gamba, distendo l'altra, sensazioni. I recuperi ci aiutano anche a capire se stiamo aumentando molto il carico, se quando finisco solo un leggero calore, un po' di tensione, va bene. Se invece quando ho finito mi sento molto stanco, vuol dire che devo fare qualche ripetizione in meno o concedermi un po' di recupero in più. Piego una gamba, piego l'altra. Questa volta pongo il pallone sotto i piedi. Sempre la zona lombare leggermente curva, la chiameremo neutro questa posizione, sempre le spalle basse, le mani hanno un ruolo attivo. Si stacca il piede sinistro e lascio rotolare piano il pallone sotto il piede. E poi fletto, poi poggio bene il piede sinistro su e la gamba destra si stacca. Quindi alterneremo una gamba e l'altra. Obiettivo: tenere il pallone sempre in linea, cioè farlo rotolare al centro del tappetino, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Questo è un lavoro per gli addominali. È un lavoro per mobilizzare bene l'anca, il ginocchio. Naturalmente se sento che si sta affaticando il tratto lombare, mi fermo un attimino, metto un piede a terra e lavoro solo con una gamba, lentamente. Se no, altrimenti, come stavamo facendo, un piede si stacca e continuo 10 volte con una e 10 volte con l'altro. Siamo alla quarta. Inspiro, espiro, la quinta ripetizione, inspiro, espiro. A questo lavoro posso anche abbinare il braccio opposto.

E via, iniziamo. Su. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. L'ultimo. Benissimo.

lascio andare le ginocchia in fuori, allungo gli adduttori. Benissimo, chiudo e ripeto la stessa sequenza. Quindi il primo esercizio era metto il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria, stringo, inspiro, espiro e di nuovo sentiamo addominali e adduttori. Espiro, i piedi sono sempre apertura del bacino o sono larghi quanto il pallone, così da evitare di stare con le ginocchia molto in dentro o molto in fuori. Quindi ginocchia perpendicolari ai piedi. Ecco, facciamo un altro, espiro e ci concediamo qualche secondo di recupero, togliendo il pallone. Posso restare questa volta con le gambe larghe. Controllo sempre il tratto lombare, le spalle, mi concedo un attimo di respiro addominale e sento l'addome che inspirando si gonfia ed espirando si sgonfia. Sempre una decina di secondi e poi possiamo chiudere, rimettere il pallone tra le ginocchia, prendo l'aria, fuori l'aria come prima stringo e stacco il bacino. Rilasso inspirando ed espirando vado su. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 10 e poi ci rilassiamo un po'. Ci concediamo qualche attimo di recupero. Finito il recupero, rimetto il pallone tra le ginocchia e fuori l'aria, distendo prima un ginocchio e poi l'altro. Questo giro lo faremo solo 5 volte, però naturalmente nei nostri allenamenti personali possiamo anche farlo 15 volte, 20 volte, sempre ricordandoci di prendere consapevolezza della gestione dei carichi. Cioè appena sento il giusto lavoro nelle gambe mi posso fermare, se no altrimenti continuo. L'importante è che come sempre c'è respirazione, non c'è contrazione di spalle, di mandibola. Quando ho completato anche questo, aspetto un po'. Mi sento un po' i quadricipiti. Appena ho recuperato, piedi sul pallone. A questo giro posso già partire con il piede destro che fa rotolare il pallone e il braccio sinistro avanti, poi inspiro e espiro. Se questo lavoro è molto pesante, muovo solamente, abbiamo detto, muovo solamente la gamba. Se è ancora molto pesante, un piede a terra e per 10 volte rotola il pallone con la gamba destra e 10 volte di seguito con la sinistra. Quindi ognuno cerca il proprio carico. L'importante, ripeto, che sento il lavoro nell'addome, riesco a stabilizzare bene il tratto lombare e qui in questi lavori il carico maggiore deve essere nella parete addominale. Per gamba, o se già ho raggiunto il mio carico, mi fermo qui. Aspetto un po' a gambe distese.

Mi concedo un attimo di recupero. E una volta che ho recuperato, mi giro lentamente su un fianco e mi siedo un po'. Finisce qui anche questa lezione con questo altro piccolo attrezzo. Spero sia stata di vostro gradimento. Buona giornata a tutti.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, a che punto siamo con questo iter, cerchiamo anche di fare chiarezza su quelle che sono a volte le notizie un po' discordanti per quanto riguarda pareri vincolanti o meno da parte della regione, da parte del comune, che poi influiscono anche su quelle che sono le posizioni nette che si prendono dal punto di vista politico. A che punto siamo con l'iter di valutazione del rigassificatore?
3: Assolutamente. Allora, noi in questo momento ci troviamo all'interno di una procedura di via nazionale che, come sappiamo, è stata sospesa per un periodo di circa una trentina di giorni in virtù di alcune segnalazioni sollevate e contestazioni sollevate dall'autorità di sistema portuale nei confronti del proponente, all'attenzione ovviamente del MASE. In questo le contestazioni innalzate dall'autorità di sistema riguardavano prevalentemente la mancata concedibilità dell'area, quindi fondamentalmente l'occupazione della zona prevista dal progetto depositato per altre tipologie di investimento. In questo momento abbiamo la San Cataldo Containers, che occupa esattamente la zona del molo polisettoriale adibita, che sarebbe adibita all'impianto di rigassificazione, e in più abbiamo invece poi alla radice tutto ciò che concerne la cantieristica che si sta ovviamente sviluppando, tutto ciò che concerne la cantieristica dell'eolico offshore, e anche questo per lo spostamento tra virgolette delle pale eoliche dell'offshore, che sono delle pale particolarmente ingombranti, abbiamo una serie di difficoltà, e l'autorità di sistema quindi nella fase primordiale della valutazione dell'apertura al pubblico del bando del progetto di rigassificazione le ha segnalate al MASE, che ha bloccato la procedura per poi riavviarla, in quanto effettivamente da un'analisi della normativa è prevista che la valutazione di impatto ambientale possa essere richiesta in una zona di cui non si ha ancora piena disponibilità. Quindi questa fase si completerà ai primi giorni di luglio e, come ha specificato anche il MASE, fondamentalmente sarà un'analisi meramente tecnica della valutazione di impatto ambientale, quindi di tutti i requisiti della normativa del testo unico dell'ambiente, e parallelamente invece alla valutazione di impatto ambientale, che ripeto è la prima delle autorizzazioni da richiedere nei casi di autorizzazione appunto per impianti di rigassificazione, parallelamente il gruppo di lavoro del Comitato Tecnico Regionale sta lavorando per tutto ciò che riguarda invece la normativa Seveso, ossia tutta la questione fondamentalmente della sicurezza di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante. Anche questo è un iter che sta arrivando alla chiusura, siamo, se non erro, mancano un 3 giorni anche lì, quindi noi parallelamente avremo queste due autorizzazioni, la valutazione di impatto ambientale, che ovviamente il comitato tecnico di via, un comitato puramente tecnico dove non subentra la politica, valuterà le osservazioni depositate dal comune e quindi dai tecnici del comune, non dai politici, dai tecnici della regione e dai tecnici della provincia, quindi dei tre enti locali, e ovviamente di tutte le osservazioni depositate dai cittadini e dalle associazioni, come è stato ampiamente anticipato. Al termine ci sarà quindi una valutazione, verrà data appunto o rifiutata la valutazione di impatto ambientale, dopodiché il proponente avrà anche conoscenza dell'altro iter, cioè quello della nulla osta di fattibilità che sta appunto svolgendo il CTR per quanto riguarda le questioni della sicurezza. Ove dovesse avere il proponente una valutazione di impatto ambientale favorevole, la seconda

0: autorizzazione che dovrà andare a richiedere per la costruzione dell'impianto è l'autorizzazione integrata ambientale. L'autorizzazione integrata ambientale la conosciamo benissimo, purtroppo per spiacevoli inconvenienti territoriali, prevede la conferenza di servizi, ossia fondamentalmente un luogo di incontro, cerco di semplificare, nel quale anche la parte politica, non solo la parte tecnica, può far sentire la propria voce per quanto riguarda appunto la progettualità e lo sviluppo territoriale. In questo, oltre alla sicurezza, oltre alla salubrità dei luoghi, oltre a tutto ciò che riguarda fondamentalmente una valutazione di impatto sanitario che è stata depositata all'interno della via perché va depositata all'interno della via, ma essendo il sindaco il garante della sanità fondamentalmente del nostro comune, potrà esporre anche le criticità legate alla questione della sanità, insomma. E da questo punto di vista, quindi, poi ci sono altre più piccole autorizzazioni che sono magari quelle paesaggistiche o quelle dell'autorizzazione agli scarichi, che però sono residuali. Diciamo che i due procedimenti più importanti sono sicuramente la VIA e l'AIA, che serviranno al proponente per farsi forza e imporre fondamentalmente un rigassificatore che noi abbiamo già fondamentalmente bocciato come territorio, sì, come lato politico ovviamente, sia per le questioni tecniche di cui abbiamo avuto modo di parlare anche settimana scorsa in regione, aprendo un dibattito non indifferente perché molto spesso la politica non ha le competenze tecniche, invece nell'ambito della discussione della settimana scorsa siamo riusciti a masticare anche un po' di normativa europea, di normativa nazionale, insomma, è stato sicuramente un dibattito molto elevato di livello e quindi abbiamo potuto non solo discuterne da un punto di vista di sviluppo territoriale, ma anche da un punto di vista tecnico-amministrativo.
1: Ecco, quindi a proposito di questo, a parte la sensazione, insomma, che questo impianto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sia stato un po' un progetto calato dall'alto, che il territorio appunto da più punti di vista non vuole, rigetta come idea per tante motivazioni. La politica quindi potrebbe intervenire, lo dicevamo prima, al secondo step, ma a proposito di questo dibattito tecnico di cui parlava che è avvenuto in regione, vogliamo capire anche da questo punto di vista, quali potrebbero essere alcune criticità che riguardano l'eventuale installazione di questo impianto sul nostro territorio?
0: Certo, allora, in primis, senza entrare estremamente nello specifico, i punti sono particolarmente due, ossia la mancanza di una reale progettualità legata alla coesistenza del condominio di imprese che si verrebbe poi a ritrovare in caso di autorizzazione favorevole all'interno del molo polisettoriale. Quindi, ove dovesse l'autorizzazione essere concessa, noi avremmo la cantieristica dell'eolico offshore in particolare, ma anche la San Cataldo Containers, quindi tutto ciò che riguarda lo smistamento, insomma, dei containers, delle merci, eccetera, che andrebbero a convivere e coesistere in un unico spazio. Bene, questa sia da un punto di vista di rischio, quindi sia nel caso del rischio di incidente rilevante, che anche da un punto di vista proprio di sicurezza, di libertà anche dello sviluppo di tutti e tre gli asset fondamentalmente. Ebbene, questa analisi nel deposito dei documentale effettuato dal proponente effettivamente manca ed è stato notato sia in sede di nulla osta di fattibilità che anche in sede ovviamente di via e quindi con le osservazioni che poi andrà a depositare il comune e la regione. Altro tema sicuramente importante è la vicinanza a luoghi, ovviamente ad altri impianti sottoposti alla direttiva Seveso, quindi anche lì la valutazione di incidente rilevante va calcolata, come anche tutto ciò che riguarda l'inquinamento ambientale non è da considerarsi solo ed esclusivamente nel progetto specifico del rigassificatore, ma va contestualizzato in un territorio che è la zona industriale, fondamentalmente la zona portuale, che ha una serie di aggravi per l'ambiente e per la salubrità fondamentalmente dell'aria e quindi anche per la vivibilità dei cittadini di Lido Azzurro e dei Tamburi. E quindi queste sicuramente sono le due principali criticità. Poi sicuramente c'è tutto ciò che riguarda il punto di vista paesaggistico, anche se anche purtroppo è bypassabile la competenza sul paesaggio, poiché il parere di VIA viene dato in concerto con il Ministero della Cultura, quindi essendo competente da un punto di vista paesaggistico, anche eventualmente il Comune dovesse fare delle

0: osservazioni critiche, se dovesse esserci il concerto politico dei due ministeri verrebbe sicuramente meno. E quindi questo più che altro, oltre al tema dei temi, ossia cosa si vuol fare di questa città, quindi qual è lo sviluppo reale, economico e produttivo che vogliamo per la nostra città, soprattutto in questo preciso momento dove abbiamo la vertenza Ilva che sta probabilmente sta arrivando a fine vita di per sé, da sola, per mancanza di fondi, per mancanza, per incompetenza politica, per incompetenza manageriale, per tutto ciò che è stato negli ultimi anni. Quindi ci aspettiamo sarebbe imminente un'ennesima bomba sociale per il nostro territorio. Ragionare quindi nell'ottica di creare uno sviluppo alternativo, cosa che sicuramente andava fatta prima, questo è assolutamente scontato, però se non abbiamo noi una visione reale di come vogliamo trasformare il nostro territorio, continueremo purtroppo a ricevere proposte calate dall'alto come quelle di un rigassificatore così grande, quindi stiamo parlando di uno dei rigassificatori sicuramente più grandi d'Italia, ma tra i più grandi d'Europa, che gestirebbe 12 miliardi di metri cubi di gas annui, una cifra esorbitante, anche in ottica di continuità produttiva dell'ex Ilva. L'ex Ilva, nella migliore delle ipotesi, quindi con 8 milioni di tonnellate di acciaio verde, eccetera, eccetera, con i forni elettrici e i DRI, andrebbe a consumarne più o meno 2,5, tra i 2,5 e i 3,5 milioni di tonnellate, di metri cubi di tonnellate di gas annue, quindi comunque siamo ampiamente sotto alla capacità produttiva del rigassificatore. Noi, ripeto, dobbiamo prendere un attimo in mano la situazione, dialogare sicuramente tra enti competenti, perché se un territorio è coeso e unito nel voler dettare una determinata linea di sviluppo territoriale, difficilmente si troverà di nuovo a discutere di un rigassificatore di tale imponenza nel nostro territorio.
1: Assolutamente d'accordo, insomma, questa riflessione sullo sviluppo che vogliamo dare anche a Taranto è meritevole, insomma, è piuttosto importante. Ma adesso, prima di salutarci, permettici una battuta, diciamo, al di là della questione del rigassificatore, di carattere politico. Abbiamo visto, insomma, questo piccolo terremoto a Palazzo di Città con le dimensioni di Federica Stamerra. C'è il vice sindaco Giorno che a quanto pare preme per il terzo assessorato per il PD. D'altra parte le deleghe della Stamerra sono state spezzettate, divise tra gli assessori Cosa, Cataldino e Lonoce già presenti in giunta. Si parla di una possibile nuova assessora che invece sarebbe in quota di Gregorio e che riguarderebbe proprio il turismo. Che cosa sta succedendo a Palazzo di Città?
0: In questo momento sicuramente abbiamo preso atto delle dimissioni dell'assessora Stamerra, che ringrazio pubblicamente per il compito che ha svolto, un ruolo non facile, perché nell'ambito della politica essere un amministratore tecnico, quindi non essere stato messo lì, tra virgolette, per una questione di voti o per una questione politica, ma più per una questione di curriculum, competenze e preparazione, non è semplice come per un altro assessore che magari appunto svolge un ruolo dettato dalla volontà popolare. Quindi è sicuramente un ruolo più complesso, ha avuto anche una delle direzioni più complesse e di difficile, ha delle matasse il patrimonio di non semplice risoluzione, ed è una verità, gli addetti ai lavori lo sanno, è una delle direzioni più strategiche e anche difficili da gestire tra le direzioni del Comune di Taranto. Da questo punto di vista quindi mi sento assolutamente di ringraziarla per un soggetto non politico di 34 anni, con un curriculum di tutto rispetto tra l'Accademia, l'Università, il diritto del lavoro, è veramente, ha dato sicuramente il suo grande contributo e sicuramente continueremo a collaborare, anche solo da un punto di vista tecnico, ma continueremo sicuramente a collaborare per una ragazza di 34 anni che veramente ha dato in quest'anno più di quanto ci si aspettasse probabilmente. Da questo punto di vista, in merito alla richiesta del vice sindaco Giorno, io ricordo soltanto, ma lo ricordo a me stesso, che è vero che l'esito delle elezioni di un anno fa ha visto il Partito Democratico dare un importante contributo alla coalizione. È vero però anche il contrario, ossia che purtroppo in soli 6 mesi il Partito Democratico ha perso 3 pedine, non di poco conto, quindi stiamo parlando anche di Enzo Di Gregorio, uno dei più suffragati all'interno della lista del Partito Democratico, Virginia Galeandro e anche Bianca Bosniaku, per un totale complessivo di oltre 3.000 voti, quindi in questo momento mi sento di

0: attenermi alle decisioni che verranno prese dal sindaco Piero Bichetti.
1: L'erosione costiera a San Vito, in particolare in Via del Faro. Dovremmo avere con noi in collegamento un membro del Comitato Civico di Quartiere, Jonathan Taurino. Eccolo, buongiorno.
2: Buongiorno Maria Laura, buongiorno a tutti.
1: Allora, torniamo a parlare un po' di quelle che sono le novità sulla vicenda. Innanzitutto c'è stato un cambio dal punto di vista, nel frattempo facciamo vedere le immagini realizzate durante il nostro ultimo sopralluogo sul posto dal nostro collega Martino Vinci, che ha evidenziato, insomma, quelle che sono le problematiche realmente meritevoli di attenzione con particolare urgenza, perché si tratta di un problema che è stato purtroppo trascurato per molto tempo. Allora, partiamo dal fatto che la Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per far fronte a quello che è un problema che ormai sta coinvolgendo tutti i lunghissimi chilometri di costa della Regione. La provincia avrebbe dovuto candidare Taranto ai finanziamenti regionali, ma è intervenuto un problema perché in realtà Taranto è già destinataria di un altro finanziamento, che è quello della Green Belt, che prevede la creazione di due parchi, uno proprio a San Vito, un parco costiero, e l'altro il Parco delle Tre Terre, che dovrebbe collegare appunto San Vito, Lama e Talsano. E nell'ambito di questo finanziamento piuttosto consistente dovrebbero essere anche, utilizziamo il condizionale perché d'obbligo, realizzati gli interventi che coinvolgono non solo Via del Faro, ma anche Via Girasoli a Lama. Ora, la problematica sostanziale è questa, che al di là di tutto non abbiamo ancora dei progetti effettivi per gli interventi da realizzare. Quali sono le informazioni in vostro possesso?
2: Sì, Maria Laura, quello che hai riassunto tu è corretto, esatto. Noi come Comitato Civico sono anni che sollecitiamo un intervento da parte dell'amministrazione comunale, intervento che è stato fatto, che si è concretizzato a marzo mediante un'indagine con i georadar della ditta incaricata da parte del Comune. A seguito di questa indagine tecnica c'è stata una relazione che è stata depositata all'Ufficio Patrimonio, in cui si è messo in evidenza che ci sono delle problematiche di tenuta del manto stradale della strada stessa di Via del Faro all'altezza con Via Cristo del Mare. Questo, a seguito di questa indagine, come sappiamo, è stato interdetto l'utilizzo della stessa Via del Faro. E eravamo a conoscenza anche pubblicamente, l'assessore Patronelli ci aveva comunicato che il comune avrebbe presentato delle schede progettuali alla provincia entro il 10 giugno scorso per far sì di candidare Via del Faro, ma se non vado errato anche Via Girasoli, perché anche Via Girasoli a Lama a queste problematiche, ai fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Puglia a favore delle province per la messa in sicurezza delle zone costiere. Durante un comitato di assetto territoriale del 15 giugno, in cui abbiamo chiesto al presidente Enzo Di Gregorio un nostro intervento, io e l'amica del comitato civico di San Vito, Ilenia Gallo, abbiamo partecipato e abbiamo chiesto lumi se il comune avesse presentato queste schede progettuali e pubblicamente quindi abbiamo ricevuto la notizia che è saltata questa candidatura da parte del comune di Taranto perché sembrerebbe che il problema dell'erosione costiera dovrà essere affrontato quando non si sa bene, no, non si sa bene con quali tempistiche. Nel progetto della Green Belt con il Parco Costiero di San Vito. Parco Costiero di San Vito che prevede, io non sono un tecnico, comunque da quello che ho capito, un progetto che è per la predisposizione ai frangifrutti sull'intera costa proprio per evitare il fenomeno dell'erosione costiera. Resta però il problema della messa in sicurezza del tratto di Via del Faro, del manto stradale. E sempre durante quel comitato di assetto territoriale, l'assessore Patronelli ci ha comunicato che avrebbero trovato dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale nel bilancio comunale. Ad oggi noi stiamo chiedendo lumi su quali tempistiche.

0: soprattutto con i fondi comunali, visto che sappiamo benissimo che il bilancio comunale non gode di una situazione finanziaria rosea. E quindi attendiamo, so che sono momenti complicati per le scadenze della BRT, le scadenze dei giochi del Mediterraneo, quindi non stiamo pressando tanto come Comitato Civico all'amministrazione comunale, però speriamo che e auspichiamo che a settembre, una volta terminate le varie scadenze, ci sia una determina comunale con la predisposizione dei fondi per la messa in sicurezza del manto stradale.
1: Tra l'altro, l'impressione appunto è che i tempi si stiano allungando decisamente perché proprio l'altro giorno, a margine di un incontro interno a Kima Mobilità che riguardava soprattutto il caos navette del Medimex, abbiamo ascoltato il segretario generale di Wiltrasporti Taranto, Carmelo Sasso, che ci ha rivelato che è stata fatta una proposta di viabilità alternativa che riguarda in particolare Viale del Tramonto per quanto concerne i mezzi pubblici, una proposta che però non sarebbe stata ben accolta proprio dagli operatori di Kima Mobilità che ritengono che la strada da quel punto di vista non sia praticabile, anche perché soprattutto nel periodo estivo, quando quel tratto è particolarmente frequentato da coloro che si recano insomma a mare, sia sulla spiaggia pubblica che gli stabilimenti presenti nella zona, ci sono macchine in doppia fila, quindi ci sarebbero comunque delle problematiche. Ma questa proposta da chi e quando nasce?
0: Maria Laura, io ho ascoltato l'intervista dell'ottimo Carmelo Sasso, che ovviamente parla a nome dei sindacati, conoscendo benissimo la situazione di Kima Mobilità, anche per la carenza di personale e di mezzi. Allora, sul discorso delle navette, ci tengo a precisare che sempre come Comitato Civico organizzammo a marzo ultimo scorso un incontro pubblico alla presenza del presidente Gira di Kima Mobilità e dell'assessore Patronelli nel salone della chiesa qui a San Vito. Lì furono lanciate alcune proposte sulla viabilità e sul problema del trasporto pubblico che era stato sospeso completamente. E come Comitato Civico avevamo lanciato l'idea di, invece di ripristinare il trasporto, le linee di trasporto pubblico canoniche che transitano su Vianello di San Cataldo e su Via del Faro, avevamo chiesto la possibilità che ci fosse una navetta che facesse il giro di collegamento fra Via del Tramonto, Via del Faro, Via Anello di San Cataldo e portasse gli usufruttori del servizio pubblico su Viale Ionio, dove passano e continuano a passare le linee di trasporto pubblico. Questa nostra proposta fu bocciata dal presidente Gira perché tecnicamente ci disse che non era fattibile. Apprendiamo invece che il Comune di Taranto, che Kima Mobilità stia ritornando indietro, non lo so, non, onestamente no, non ho sentito commenti da parte di Kima Mobilità né tantomeno dall'amministrazione comunale, quindi ci riserviamo di approfondire questa notizia e verificarne tempi e modalità.
1: Fatto sta, insomma, che è un po' tutto ancora in alto mare, anche perché, come giustamente dicevi tu prima, come facevi notare, il parco costiero di San Vito comunque metterà in atto quelle che sono delle misure preventive per evitare che il fenomeno dell'erosione costiera peggiori, però l'intervento su quello che insomma già è stato fatto è ancora, ci sembra, in alto mare, sia per quanto riguarda i fondi che per quanto riguarda proprio le schede progettuali che interessano gli interventi. Eppure si tratta
0: Sì.
1: di una strada diversamente da quello che si può pensare comunemente piuttosto trafficata da mezzi militari, da residenti e soprattutto nel periodo estivo da coloro che si recano sulla spiaggia libera e presso gli stabilimenti della zona. Quindi è chiaro che procrastinare senza vedere ancora la luce in fondo al tunnel non ci sembra insomma il modo migliore per affrontare la situazione. Voi come comitato civico di quartiere cosa avete intenzione di fare? Quali sono i vostri prossimi passi in tal senso?
0: Sì, Maria Laura, i prossimi passi sicuramente saranno continuare un'interlocuzione con l'amministrazione comunale e pressare chi di competenza per vedere la luce in fondo al tunnel, nel senso che il problema di Via del Faro è un problema atavico, come anche quello di Via Girasole a Lama. Come dicevi tu, Via del Faro, a differenza di Via Giratori, è una via molto trafficata, via che interessa anche strutture militari, strutture ricettive, che soprattutto l'estate è enormemente trafficata. Come comitato civico, ripeto, organizzeremo degli incontri e invieremo delle proposte, proposte peraltro sulla viabilità alternativa al momento le abbiamo fatte anche ufficialmente, sia tramite PEC all'amministrazione comunale, ma anche e soprattutto durante quel comitato di assetto territoriale del 15 giugno. Perché abbiamo fatto delle proposte sulla viabilità? Perché soprattutto l'estate c'è un problema serio di viabilità in determinate fasce di orario, come ad esempio l'uscita dagli stabilimenti balneari. Su Via del Faro insistono, come attualmente la viabilità di San Vito, tutte le uscite dei bagnanti, sia delle spiagge insistenti su Viale del Tramonto, quindi penso al Lido San Michele, l'Arenile, la spiaggia Sottufficiali, sia l'uscita dei bagnanti dalle spiagge insistenti su Via del Faro, quindi penso al Porticciolo, allo Yachting e alla spiaggia Ufficiali. Cosa succede? Che il tratto di Via del Faro tra Via Occhiate e la scuola Sottufficiali si intasa per almeno un'ora e mezza, quindi assistiamo a dei fenomeni di code di diverso tempo e come è successo in passato, l'anno scorso, quando c'è stata una problematica che doveva passare il mezzo del soccorso pubblico dell'ambulanza, non riusciva a passare proprio per questa viabilità che è diventata insostenibile. Cosa abbiamo proposto all'amministrazione comunale e anche al comandante Matichecchia? Di invertire la viabilità su Viale del Tramonto e quindi renderla nel senso opposto, comunque a due sensi, proprio per far sì che i bagnanti delle strutture su via del Tramonto, invece di uscire su Via del Faro, possano veicolare e quindi uscire su Via Ionio in direzione Antonio. Questa nostra proposta è stata anche di gradimento di alcuni consiglieri comunali e speriamo che veda la luce non dalla prossima estate, ma dal prossimo luglio, insomma.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera. Abbiamo già detto, dobbiamo occuparci della questione Natuzzi e lo facciamo insieme al segretario Fillea di Taranto, Francesco Bardinella. Francesco, buongiorno, ben trovato e grazie di aver accettato il nostro invito.
3: Buongiorno a voi, grazie a voi dell'invito.
2: Speravamo potesse essere una giornata campale, una giornata che potesse sancire un avvicinamento tra le parti, e invece così ci sembra che non sia, e soprattutto l'azienda conferma le chiusure. È chiaro che adesso nuovamente entrano in maniera prepotente in campo quelle che sono le scelte di campo, come avete già fatto attraverso dei comunicati e delle comunicazioni pervenute dalle sigle sindacali.
3: Sì, assolutamente sì. L'incontro di ieri che si è tenuto presso la Confindustria a Bari ovviamente ha purtroppo confermato le distanze tra le posizioni aziendali e quelle delle organizzazioni sindacali che si erano già cristallizzate nella rottura del tavolo ministeriale della settimana scorsa. Quindi Natuzzi ha confermato la volontà di proseguire con un piano che prevede la chiusura di 3 stabilimenti e l'ulteriore spostamento di volumi produttivi dalla Puglia, dalla Basilicata verso la Romania. Ovviamente per noi tutto ciò è inaccettabile, quindi ieri abbiamo chiesto all'azienda di sospendere le azioni che ha confermato di voler attivare, perché noi abbiamo necessità ovviamente di fare un nuovo passaggio con le lavoratrici e i lavoratori già in questi giorni, già da oggi fino a venerdì terremo le assemblee in tutti gli stabilimenti, ma il nostro obiettivo è chiaro e non è cambiato, in trovare delle soluzioni alternative a questo piano, che per l'azienda è un piano di risanamento, per noi è un piano di dismissione, ma su questo le istituzioni, a partire dalla Regione Puglia fino ad arrivare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è paradossale, lo diciamo ancora una volta, che un ministero che annuncia di voler tutelare il Made in Italy, pochi giorni fa ci chiedeva di sottoscrivere un protocollo in cui era sancito lo spostamento di produzioni dall'Italia verso la Romania. Su questo le istituzioni, secondo noi, non hanno fatto fino in fondo la loro parte e quindi noi, attraverso le assemblee, proveremo a ribadire e a rilanciare anche le iniziative di mobilizzazione, perché non possiamo permettere che il nostro territorio si impoverisca ulteriormente, che si porti del lavoro all'estero, addirittura con i danni che già abbiamo e a cui si aggiungeranno i danni che Natuzzi con questa operazione porterà alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri territori.
2: Francesco, io al di là di quelle che sono le tematiche del presente, che hai perfettamente rappresentato, molto spesso ci si chiede da dove arrivi la crisi Natuzzi, perché era un settore, un'eccellenza del territorio e a livello produttivo, a livello qualitativo resta un'eccellenza del territorio, sperando che resti sul territorio soprattutto. Per un lungo tempo ha rappresentato il Made in Puglia e il Made in Taranto nel mondo. È quasi incredibile pensare che si arrivi a uno scontro che porta alla perdita del lavoro sul territorio, ma anche alla perdita di quello che poi è un brand iconico, no? È stato per anni.
3: Certo. Beh, è chiaro che con Natuzzi parliamo di una crisi che oggi tocca, diciamo, il punto più basso, ma che dura da diversi anni ormai. Ci sono sicuramente, è una crisi che ha attraversato diverse fasi, però possiamo dire che questi sono i frutti dell'assenza di politiche industriali che noi come sindacato, come CGIL, denunciamo da anni ormai per quanto riguarda il nostro paese, quindi responsabilità della politica da destra a sinistra e trasversale. Quindi l'assenza di politiche industriali che ormai dura da oltre 20 anni, che si è andata ad aggiungere anche a quelli che sono gli effetti che vediamo di una globalizzazione incontrollata che c'è stata. Perché Natuzzi oggi sposta produzioni in Romania, ma negli anni passati ha prodotto, come tante altre imprese, brand del Made in Italy, in Cina, in Vietnam. E tuttora questo avviene. A ciò si aggiunge anche l'attuale contesto geopolitico con le tensioni che conosciamo, pensiamo a misure come i dazi che ovviamente mettono ulteriormente in difficoltà e su cui l'Europa tutta non riesce a, diciamo, a diventare soggetto realmente politico che si pone come, diciamo, interlocutore rispetto a queste grandi potenze. Quindi la somma di tutti questi effetti nel corso degli anni, diciamo, oggi produce scelte sbagliate ovviamente fatte dall'azienda, perché l'azienda negli anni ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche, le ha mal gestite, se si arriva a questo punto. Proprio questo noi oggi diciamo alla politica tutta: intervieni e ferma questo piano, Vorrei ricordare che nella nostra provincia c'è lo stabilimento di La Terza che è attualmente operativo, ma da oltre 10 anni abbiamo chiuso lo stabilimento.

0: Natuzzi di Ginosa. Lo stabilimento Natuzzi di Ginosa, nel precedente piano industriale di Natuzzi, è stato oggetto di interventi finanziati con risorse pubbliche attraverso Invitalia. Quello stabilimento doveva ripartire, non è mai ripartito e oggi Natuzzi ci dice che lo sta vendendo. Quindi ecco perché noi diciamo alla politica tutta di intervenire, almeno per tamponare questa emergenza e non consentire che avvenga e parta il piano Natuzzi, perché è evidente che seppur si dichiari che le chiusure sono momentanee per due dei tre stabilimenti, una è definitiva, il rischio vero è che questi stabilimenti non riapriranno più perché quel lavoro non tornerà più in Italia. Quindi su questo la politica deve intervenire sull'emergenza specifica, ma la politica tutta deve intervenire rispetto alle politiche industriali e a come si fanno le politiche industriali per salvaguardare produzioni e marchi storici. La Puglia nel mondo era conosciuta prima per Natuzzi 30 anni fa, rispetto alle bellezze,
1: Certo.
0: diciamo, no, che oggi sono, diciamo, meta turistica internazionale. E oggi però Natuzzi fa questa inversione U e sta portando dei danni al nostro settore. Su
1: Chiaro.
0: questo non possiamo stare fermi.
2: Diamo il buongiorno al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giampaolo Vietri. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, cominciamo a parlare. Noi abbiamo visto anche un caso qui a Taranto di una casa di comunità. Inizialmente parliamo di che cosa si tratta, cioè le case di comunità dovrebbero essere un presidio sanitario importante per la sanità cosiddetta di prossimità e riunire al loro interno una serie di figure, dai medici agli psicologi agli infermieri, per cercare anche un po' di decongestionare quella che è la pressione a volte eccessiva sui pronto soccorso. Però le case di comunità ovviamente per funzionare non hanno bisogno solo che si completi la struttura, ma anche del personale. E quindi quello che sta accadendo è un po' quello che accade anche con l'ospedale San Cataldo di Taranto, ovvero si fanno, è vero, tante polemiche sulla realizzazione della struttura, però poi effettivamente abbiamo le figure professionali con cui riempire queste strutture.
3: Allora, intanto mi vorrei soffermare su cosa sono le case di comunità. Le case di comunità sono il cuore della riforma dell'assistenza territoriale che sono finanziate attraverso i fondi del PNRR, in particolare l'obiettivo 6. In Puglia erano previste inizialmente 121 case di comunità. Noi, a seguito anche delle dichiarazioni fatte dalla Regione, oggi alle ore 10:30, proprio in via Gentile a Bari, terremo una conferenza stampa nel quale faremo presenti le nostre perplessità, in quanto documenteremo anche a livello fotografico che molte case di comunità non sono state ancora completate. Oltretutto, dubitiamo che al momento queste case di comunità sono state anche collaudate, perché una struttura è pronta non solo quando viene, diciamo, completato il lavoro, ma quando viene anche collaudata dalle figure tecniche preposte. E poi c'è tutto il discorso delle attrezzature, degli arredi, cioè del completamento del lavoro per permettere ai pazienti di entrare. Per noi le cose non stanno così e quindi oggi replicheremo al governo regionale. Emblematico è a Taranto il caso della casa di comunità al quartiere Paolo VI, che è la più grande struttura che dovrebbe sorgere nella nostra provincia. Basta passare da Via Murri, dove doveva sorgere questa casa di comunità da completare entro il 30 giugno, ed è possibile vedere che questo grande edificio si presenta ancora solo con il suo scheletro. Noi per mesi siamo stati presso i cantieri per sollecitare, per verificare lo stato dei lavori. Non abbiamo mai visto nessuno del governo regionale, i rappresentanti politici del centro-sinistra, fare lo stesso per accertarsi dello stato dell'arte. La questione dei medici, c'è stata già una preintesa nella conferenza Stato-Regioni che è stata anche pubblicata e quindi il governo su questo, sulla questione dei medici, si è già attivato. Ovviamente le strutture vanno realizzate, vanno rendicontate entro il 30.

0: agosto. Per ciò che riguarda le case di comunità, mi dica.
1: No, ecco, parlavamo proprio della struttura di Via Murri che insomma rappresentava anche un intervento di riqualificazione urbana, perché è una struttura che è un ex ospizio che è in abbandono da tanto tempo, che è stato oggetto anche di atti di vandalismo di ragazzini che all'interno effettuavano dei percorsi cosiddetti parkour, mettendo anche a rischio la propria incolumità, tante le segnalazioni dei residenti del quartiere. Sembrava che finalmente si fosse trovata la strada giusta per questo immobile che rischiava di costituire un ennesimo scheletro appunto nel tessuto urbano, invece è di nuovo tutto bloccato.
0: Assolutamente sì, non solo Taranto, Paolo VI, ma anche potreste documentare lo stato dell'arte per dire la casa di comunità a Pulsano. Anche a Pulsano c'è un immobile ancora a grezzo, i lavori vanno veramente a rilento e siamo lontani assolutamente dall'apertura. E come noi oggi cercheremo di documentare il più possibile le 121 strutture che si sarebbero dovute realizzare in Puglia. A Taranto, ricordo, dovrebbero sorgere, come è previsto, 18 case di comunità, 5 ospedali di comunità e poi le COT, che sono i centri operativi territoriali che consentono di gestire quella che è l'assistenza domiciliare. Insomma, una partita importantissima per completare l'assistenza sanitaria in favore dei nostri cittadini, soprattutto in favore dei cittadini più deboli come gli anziani, i disabili. E per questo Fratelli d'Italia da mesi attenziona alla questione delle case di comunità.
1: Ecco, sulla questione di questa fuga, diciamo così, dei medici e degli infermieri anche dalla sanità pubblica verso il privato, oggi c'era anche una bella intervista a Mario Balzanelli. Potrebbe sicuramente influisce insomma anche la qualità dei contratti che vengono fatti a questi professionisti che a fronte di tanti anni di studio e di sacrifici sono costretti a fare dei turni piuttosto lunghi, massacranti in alcuni casi, basti pensare a quelli insomma in servizio al pronto soccorso, a fronte poi di una retribuzione che non è assolutamente adeguata. Qual è la soluzione in questo caso?
0: Diciamo che è una condizione di lavoro, a mio avviso, perché la carenza dei medici fa sì che i medici che sono in servizio presso le strutture pubbliche sono sottoposti, diciamo, a turni di lavoro, diciamo, molto intensi e quindi è la condizione di lavoro. Per ciò che riguarda le case di comunità, la preintesa fatta con le categorie dei medici prevede di regolamentare sia le competenze sia gli aspetti economici, quindi da questo punto di vista c'è già un'intesa con la categoria dei medici. Poi per quanto riguarda Taranto, lo aveva accennato lei, c'è la questione dell'ospedale San Cataldo. Non aprirà quest'anno come era stato annunciato, non aprirà l'anno prossimo e aprirà, se va bene, nel 2028. Così ci è stato detto in un'audizione presso la Commissione Sanità che si è tenuta di recente in regione, alla presenza proprio dell'assessore alla sanità, del capo dipartimento della salute della regione e dell'ASL. Ovviamente c'è tutto il tema, insomma, dei collaudi che riguardano la struttura ospedaliera e poi il trasferimento del Santissima Annunziata. Collegata alla vicenda del San Cataldo c'è anche la questione della rifunzionalizzazione del San Cataldo, scusate, dell'ospedale Santissima Annunziata una volta che l'ospedale si trasferirà nella nuova struttura. Il Santissima Annunziata è una struttura che insiste nel cuore della nostra città che va a nostro avviso immediatamente riqualificata e riutilizzata appunto per ragioni di riqualificazione urbana. In ultimo c'è la vicenda dell'emergenza urgenza. Noi riteniamo che a Taranto ci debba essere un secondo pronto soccorso e auspichiamo, speriamo che lo stesso possa sorgere magari proprio all'ospedale Moscati.
1: Ecco, approfittiamo a questo punto del suo doppio ruolo anche come consigliere comunale, appunto nel Consiglio Comunale di Taranto. Noi apprendiamo questa mattina che ci sarebbe stato un cedimento di Bitetti nei confronti del PD, che sarebbe Luana Riso in pole position per il terzo assessorato dei Dem.

0: prendere il posto, insomma, di Federica Stamerra. Ora, al di là di tutte quelle che sono, di quelli che sono i movimenti che vedete in maggioranza e che spesso contestate anche durante, le sedute della massima assise cittadina, a volte dite sembra che ci sia un po' un teatrino all'interno della maggioranza a sostegno di Bitetti. È chiaro che i giochi del Mediterraneo costituiranno un banco di prova importante non solo per la città, ma anche per la tenuta di questa amministrazione. Qual è l'idea che si è fatta in merito?
1: Ma io credo che questi equilibri politici non interessano i cittadini. I cittadini oggi sono stressati dal traffico urbano, dall'assenza di parcheggio, dal taglio del verde urbano, da clima ambiente che non funziona, un servizio di raccolta di igiene urbana inefficiente, dalle tasse al massimo. A fronte di queste tasse al massimo, non vedono servizi adeguati resi alla popolazione tarantina. La città è ferma, è ingessata e registriamo, passi indietro dal punto di vista del decoro. È un'amministrazione comunale che a nostro avviso è impercettibile. Sembra di essere ritornati al periodo dell'amministrazione Melucci, ecco.
2: E allora, qualche mese fa, forse maggio, abbiamo incontrato il nostro amico Luigi Piepoli, referente delegato USB per Cinema Puglia, per parlare dell'emergenza appunto relativa al comparto cinema per quello che riguarda la situazione dei lavoratori. Ieri c'è stato un importante incontro alla Regione Puglia, abbiamo in collegamento appunto Gigi Piepoli. Gigi, ci sei? Buongiorno.
3: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti.
2: Allora, sono stati giorni concitati questi, visto che appunto per ieri era stata fissata, è stata convocata nella sesta commissione consiliare della Regione Puglia, appunto questa riunione per fare il punto sull'emergenza, soprattutto relativa ai numeri altissimi di lavoratori che non sono impiegati ormai da tempo relativamente al comparto cinema. Come è andata? Facciamo il punto della situazione, insomma anche quello che ci è stato detto durante questa audizione di ieri.
3: Ieri è stata una giornata molto positiva. Finalmente la voce delle lavoratrici e dei lavoratori del cinema pugliese è arrivata sui tavoli della politica regionale. Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato ieri perché la presidente Angolano ha aperto un tavolo permanente per il cinema, proprio per consentire il confronto continuo tra le associazioni di categoria, la Puglia Film Commission, la politica regionale e il sindacato. Chiaramente ieri è stato il primo passo di un, speriamo, lungo percorso che riporti al centro dei temi politici regionali il lavoro, soprattutto perché viviamo un momento di grandissima difficoltà per le maestranze pugliesi. Circa il 91% degli intervistati nel nostro sondaggio di maggio dichiara di non avere contratti futuri sul territorio. Quindi c'è un grandissimo tasso di disoccupazione senza strumenti di sostegno al reddito, senza stipendio e soprattutto senza prospettive. C'è una situazione abbastanza critica.
2: Senti, quali sono le proposte che avete avanzato voi come USB? Insomma, perché ovviamente non si tratta soltanto di denuncia, ma si tratta anche di portare delle proposte che cerchino di risolvere in tempi brevi questa vertenza.
3: Noi abbiamo portato tutta una serie di proposte raccolte e costruite insieme ai lavoratori. Sono abbastanza. Per sintetizzare, sicuramente abbiamo chiesto un maggiore impegno finanziario da parte della Regione, però rivolto soprattutto alle maestranze. Abbiamo chiesto di introdurre e studiare delle nuove misure di sostegno al reddito proprio specifiche per il settore, alla Regione. Abbiamo chiesto alla Puglia Film Commission tutta una serie di misure nuove, soprattutto per andare a integrare e modificare il bando di finanziamento che si chiama Film Fund, perché prossimo alla pubblicazione si spera a settembre. Cerchiamo appunto di introdurre queste modifiche migliorative prima della sua pubblicazione. Queste modifiche migliorative sostanzialmente consistono nell'andare a cercare dei sistemi e dei modi per aiutare le maestranze a lavorare un po' di più, quindi senza andare a vincolare o obbligare nessuno, perché questo chiaramente non è consentito giustamente, però semplicemente a magari incentivare l'assunzione di una maestranza locale rispetto a una non locale, non residente.
2: Certo. Senti, ma rispetto agli anni passati, quanto

0: po', insomma, la possibilità di arrivare in Puglia quasi come una nuova Cinecittà, no? Cioè, con la possibilità di utilizzare tanto proprio la struttura territoriale quanto una serie di maestranze ormai qualificate sul nostro territorio. Quanto lavoro adesso arriverebbe? Cioè, ci sono delle proposte, c'è dell'interesse ancora pari a quello che c'è stato qualche anno fa? Perché insomma, di produzioni arrivate da queste parti ne abbiamo viste tante.
1: Allora, sicuramente l'interesse verso la regione c'è, nel senso che la nostra regione offre praticamente qualsiasi tipo di set e scenario che può servire a una produzione. Quindi l'interesse verso la regione c'è, le maestranze in Puglia sono iperqualificate e iperspecializzate, tant'è che molte maestranze vanno anche fuori a lavorare, lavorano in set molto grossi internazionali, cioè abbiamo acquisito una competenza in questi 20 anni che assolutamente fa invidia a molti altri. Il problema qual è? È che al momento anche il cortocircuito che c'è a livello nazionale non rende semplicissimo il venire a girare in Puglia. Noi ci auguriamo che insomma, la regione possa andare a intervenire per tamponare la situazione nazionale e attrarre nuovamente le produzioni in Puglia. Non ho contezza in questo momento delle produzioni che verranno. Anche perché, come dicevo prima, il 91% dei lavoratori dichiara di non avere contratti futuri, quindi non ho una vera e propria idea di quello che succederà. So che qualcosina arriverà, ma le maestranze non verranno tanto coinvolte in questo momento.
0: Ok, senti, qual è il prossimo passo invece adesso riguardo appunto quello che è stato proposto ieri durante l'audizione? Cioè, come si prosegue adesso? Perché chiaramente adesso andiamo anche incontro al periodo estivo, che un po' tutte le attività rallentano o si fermano. Come
1: Allora,
0: siete
1: intanto
0: rimasti, insomma?
1: l'apertura di questo tavolo permanente ci consentirà di avere un confronto continuativo. Adesso prepareremo un cronoprogramma delle prossime azioni da intraprendere. Sicuramente il primo appuntamento sarà quello con la Puglia Film Commission, proprio
0: Perfetto.
1: per cercare di scrivere insieme le modifiche del bando, prima che questo venga pubblicato.
0: Certo.
1: Contemporaneamente con la politica dobbiamo cercare di capire come fare ad arginare questa emergenza attuale, di questa crisi lavorativa attuale, per poi mettere le basi su un progetto di lunga durata, cioè andare a creare una serie di interventi che possano essere strutturali all'interno della regione e far sì che anche quando non ci dovessero essere produzioni che vengono a girare sul territorio, qualcosa sul territorio rimanga.
0: Bene.
1: Quindi c'è parecchio lavoro da fare.
0: Sarà presentato presso il comune di Statte il cartellone della rassegna estiva 2026 e noi per questo lo ringraziamo già a partire da adesso, visto insomma l'orario e la disponibilità, abbiamo in collegamento Andrea Assi, l'assessore allo spettacolo del comune di Statte. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, assessore, siamo pronti per questa presentazione del cartellone della rassegna. Questa mattina alle 9 nella sede del comune, appunto, sarà presentato. Immagino che ci sia molto fermento, insomma, da parte di tutta l'amministrazione, in testa il sindaco di Statte, Fabio Spada e ovviamente l'assessore allo spettacolo. Allora, raccontiamo un po' questa anticipazione della presentazione.
2: Certamente, c'è entusiasmo perché è stato fatto un lavoro dai mesi scorsi, quindi è stato curato nel minimo dettaglio, nei minimi particolari, quella che sarà la programmazione degli eventi estivi che interesseranno il nostro territorio. Condiviso naturalmente con tutta l'amministrazione, con la giunta e con a capo il sindaco dottor Fabio Spada.
0: Allora, ovviamente, visto che insomma tra un'ora più o meno ci sarà questa presentazione, subito dopo ci sarà ovviamente un comunicato che racconterà ciò che accadrà quest'estate, ma più o meno come si è mosso l'assessorato, insomma, circa il programma, quali sono insomma, gli interessi maggiori verso insomma, i quali vi siete rivolti e ovviamente le location, insomma, ci dia qualche anticipazione almeno a livello più o meno organizzativo, poi magari nello specifico, insomma, avremo modo di presentare il programma, oppure si può fare qualche anticipazione.

0: Sì, qualche anticipazione la potremmo tranquillamente darla. Allora, ci siamo mossi, come sempre, come da 2 anni, sin dal nostro insediamento, con l'ascolto dei cittadini, perché le iniziative comunque sono rivolte esclusivamente alla cittadinanza di Stato e non solo, quindi ascoltando anche quelle che sono le richieste, le aspettative dei cittadini, della popolazione statese, noi abbiamo cercato di programmare questa rassegna estiva in modo da non deluderli. E per quanto riguarda le location, saranno interessate la piazza centrale del paese, ma abbiamo dedicato anche particolare interesse al centro storico, dove si svolgeranno una serie di eventi che daranno vita in maniera molto animata alle attività lì nel centro storico, sul sagrato della Chiesa in particolare.
1: Quindi chiaramente voglio dire, attirare l'attenzione anche con il coinvolgimento diretto della popolazione, diciamo, questo è stato uno dei focus della vostra attività, giusto?
0: Certamente questa domanda mi fa piacere che lei mi abbia fatto questa domanda perché sono state interessate anche diverse realtà territoriali, diverse associazioni territoriali che hanno presentato e hanno proposto le loro attività. E vorrei già in anticipare che ci saranno anche altre attività che non sono strettamente collegate allo spettacolo, ma la nostra rassegna spazia un po' su vari campi, dalla musica al cabaret allo spettacolo, senza trascurare anche il benessere psicofisico dei cittadini. Per questo noi proporremo, come già abbiamo fatto la scorsa stagione, proporremo una serie di eventi dedicati al Pilates, alla yoga e all'aerobica in un sito di forte interesse paesaggistico che l'amministrazione comunale ha già attenzionato da tempo.
1: Bene, quindi insomma benessere psicofisico si può dire a tutto campo, ovviamente immagino anche con coinvolgimento dei giovani, che ovviamente è sempre più difficile, no? Attirare l'attenzione soprattutto nei piccoli centri cittadini, quindi credo che insomma, un lavoro importante sia stato fatto anche per questo, quando ci darete
0: Ma
1: notizia.
0: anche su questo io ho avuto modo di incontrare presso la biblioteca comunale in più di qualche occasione i giovani ai quali è stato chiesto proprio, no? Quali potessero essere le iniziative in modo da attrarre i giovani e coinvolgerli a tutto campo. Naturalmente questa rassegna interesserà anche il sociale, perché io rivesto anche il ruolo di assessore ai servizi sociali. E quindi abbiamo coinvolto anche il nostro centro sociale degli amici del centro sociale per anziani, e quindi ci saranno delle serate dedicate a loro sempre nella biopiazza. Abbiamo iniziato e abbiamo voluto fortemente che il cartellone si aprisse con un laboratorio spettacolo del centro diurno Salvatore Dalì di Sorgente. Questo è un appuntamento che già si è svolto il 30 giugno, quindi ampio spazio è dato anche al sociale. Poi mi preme sottolineare anche la collaborazione delle associazioni che parteciperanno con delle iniziative, alcune già collaudate, come la ciclopasseggiata, che per il secondo anno consecutivo verrà la Sorrider proporre, e quindi proporrà questa ciclopasseggiata per le vie del paese. In più ci sarà per la prima volta il carnevale estivo proposto dall'associazione Lab 23.
1: Bene, quindi un'attività di reti praticamente, una rete associativa insieme al lavoro svolto ovviamente dall'amministrazione comunale. E quando iniziano più o meno, ne ha parlato insomma di un'attività del 30 giugno, ma le prime date quando avranno inizio, insomma, quali sono indicate?
0: Allora, perché sono diversi gli
1: Sì.
0: appuntamenti, sono decine di appuntamenti. In questa rassegna abbiamo coinvolto anche le attività della biblioteca, dove la cooperativa Copli, insieme al personale dell'ente, sta svolgendo un ottimo lavoro di coinvolgimento.

0: svolgimento soprattutto per i più piccini, quindi saranno dedicati i laboratori nelle ore più calde della giornata in modo da poter coinvolgere proprio quel target di cittadini. Allora, comincerà la settimana prossima a partire dal 7 di luglio, scusate, dall'8 di luglio, e poi ci saranno il 10 luglio, il 15 luglio, insomma ci saranno appuntamenti quasi ogni 2 o 3 giorni. Naturalmente ci sono alcuni spettacoli, alcuni eventi che pensiamo possano calamitare più attenzione, perché abbiamo individuato alcuni spettacoli che fanno parte di un circuito di festival, quindi come il Festival del Cabaret abbiamo inserito l'anno del Sorriso in Tour, e quindi questo è uno spettacolo a carattere regionale. In più ci sarà una tappa del Festival dello Swing, tappa del
1: Bene.
0: regionale del Festival dello Swing, quindi, ma ripeto, sono diverse iniziative, non vorrei anticiparvi
1: No,
0: tutto questa mattina.
1: assolutamente. Attendiamo, insomma, il comunicato con tutte le date, ci ritroveremo magari a parlarne ancora e ad attenzionare qualche appuntamento speciale insieme a voi, proprio per la diffusione di queste attività comunali.
0: Se mi consente di fare solo vorrei solo precisare, tutti questi appuntamenti, questi eventi sono totalmente gratuiti,
1: Certo.
0: quindi si possono consultare per coloro che vorranno partecipare, possono consultare la pagina Facebook del comune o i vari profili comunali, in più possono chiedere informazioni anche presso la biblioteca in via Piazza Statte.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi,

0: storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari.

0: nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, spingendole più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa.

0: In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, dal momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
3: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo

0: che ho precisato prima, nei modi e nei termini, da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate,

estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro.

0: E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima,

0: Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata.

pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre.

0: si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. Chiedere

0: un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. E necessario essere repentini.

0: immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso. Spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi abbiamo, siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed edizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina

0: Cucina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale. E che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo, come SIS 118, a piena disposizione per iniziative di dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale in una padella.

ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte. Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Ex Ilva, stop a due perizie nel processo Ambiente Svenduto e poi allarme nel carcere Carmelo Magli di Taranto. Il SAP denuncia sovraffollamento e criticità. E ancora polemica sulla sede del circolo PD Fratelli Cervi. Botta e risposta su presunti affitti non pagati tra il consigliere regionale Vietri e il consigliere comunale contrario. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nuovo sviluppo nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili nei confronti di diversi imputati le due perizie ritenute centrali dall'accusa, quella chimica e quella epidemiologica. L'udienza è stata rinviata all'8 settembre. 850 detenuti in una struttura con una capienza inferiore a

0: 1400 posti, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di personale. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Botta e risposta acceso sulla sede del circolo PD Fratelli Cervi di Taranto. Il consigliere regionale Giampaolo Vietri denuncia il mancato pagamento dell'affitto per 19 anni in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, parlando di una morosità di circa 12.000 euro. Non si fa attendere la replica del consigliere PD Luca Contrario: da quando siamo subentrati abbiamo pagato tutto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili per diversi imputati le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto legato all'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha accolto in larga parte le eccezioni sollevate dalle difese, dichiarando inutilizzabili le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. Le relazioni tecniche resteranno utilizzabili solo nei confronti di quattro imputati: Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Angelo Cavallo e Ivan Di Maggio. Per diversi altri imputati invece la prova scientifica non potrà essere utilizzata. Secondo i giudici le perizie non possono valere per chi non partecipò all'incidente probatorio e nei confronti del quale erano già emersi prima di quel momento elementi tali da renderlo soggetto indagabile. Non conta dunque solo l'iscrizione formale nel registro degli indagati, ma la posizione sostanziale dell'imputato al momento della formazione della prova. Nel corso dell'udienza il pubblico ministero Vincenzo Montemurro ha chiesto l'acquisizione dei verbali di primo grado, sostenendo che non sia necessario riascoltare i testimoni. Le difese si sono però opposte alla richiesta dell'accusa. Attualmente sono 16 gli imputati, restano in piedi a vario titolo le accuse di disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari per i fratelli Riva, Capogrosso e altri dirigenti, funzionari e consulenti. Alcuni imputati continuano inoltre a rispondere di concorso in omicidio colposo per gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti nello stabilimento nel 2012, nei quali persero la vita Claudio Marsella e Francesco Zaccaria. Nella precedente udienza erano state escluse dal procedimento Riva Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta invece imputata Ilva S.p.A. per responsabilità amministrativa. Il processo riprenderà l'8 settembre.
0: 850 detenuti in una struttura che può ospitarne meno di 400, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di agenti. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Il carcere Carmelo Magli di Taranto è al collasso. A denunciarlo è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che parla di una situazione ormai fuori controllo. A fronte di una capienza regolamentare di 389 detenuti, oggi l'istituto ne ospita circa 850, più del doppio. Un sovraffollamento che costringe fino a 5 persone in celle progettate per 3, mentre secondo il sindacato si starebbe persino valutando l'installazione di una sesta branda.
3: Noi riteniamo che costringere 850 detenuti con sardine, nonché i poliziotti che vigilano nelle sezioni a temperature oltre di 50 gradi, si tratti di tortura.
2: L'emergenza si aggrava con il caldo estremo. La struttura, realizzata con materiali che trattengono il calore, raggiunge temperature vicine ai 50 gradi, rendendo le condizioni di vita sempre più difficili. A questo si aggiunge una grave carenza d'acqua, tanto da rendere necessario il ricorso agli autobotti.
3: Proprio per questo c'è stata nei giorni scorsi una grave protesta dei detenuti, che hanno rumorosamente protestato, e per cui si è arrivato, insomma, a risolvere la questione con delle autobotti.
2: A pesare anche la carenza di personale. Secondo il SAPPE mancano almeno 150 agenti di polizia penitenziaria, un deficit che rende sempre più difficile garantire sicurezza, assistenza e gestione quotidiana dell'istituto. Per il sindacato, quello di Taranto non è più soltanto un problema di sovraffollamento, ma una vera emergenza umanitaria e organizzativa.
3: Il SAPPE ritiene che a questo punto, se non ci saranno interventi dell'amministrazione penitenziaria, debba intervenire la magistratura ordinaria, così come ha fatto in altre regioni. Per cui ci aspettiamo un intervento dell'amministrazione penitenziaria con uno sfollamento di almeno 250 detenuti e l'arrivo di un urgente almeno di 100 poliziotti.
0: E adesso la cronaca: arrestato a Taranto

0: 47enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo la polizia, per anni avrebbe sottoposto la compagna e l'anziana madre a violenze, minacce e richieste di denaro per acquistare droga. L'indagine è avviata dopo la denuncia della compagna e coordinata dalla procura, ha ricostruito un quadro di vessazioni ripetute nel tempo, in alcuni casi anche davanti al figlio minore. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. E ancora a cronaca, momenti di paura a Marina di Lizzano, dove due ragazzi su un SUP sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere stati spinti al largo dal vento. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio nelle acque di Marina di Lizzano. Due ragazzi sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere rimasti in difficoltà mentre si trovavano su un SUP, uno stand-up paddle. A causa del rapido peggioramento delle condizioni meteo marine, i due giovani non riuscivano più a rientrare verso la spiaggia. Il vento infatti continuava a spingerli al largo. L'allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto, che ha immediatamente attivato le operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuto il gommone della Guardia Costiera in servizio a Maruggio, mentre da Taranto è partita anche una motovedetta pronta a fornire supporto. Nonostante il mare mosso e la visibilità non ottimale, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due ragazzi e a metterli in sicurezza. Una volta riportati a terra, i giovani, comprensibilmente scossi per quanto accaduto, sono risultati in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di assistenza medica.
0: E voltiamo adesso pagina. 10 milioni di euro dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per la sicurezza della rete viaria urbana. Le risorse serviranno per la messa in sicurezza del rondò Croce e per il risanamento del cavalcavia Taranto Croce, snodo strategico per i collegamenti con Tamburi, area industriale e porto. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: 10 milioni dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per due interventi ritenuti prioritari sul fronte della sicurezza e della tenuta infrastrutturale della rete viaria urbana. Le risorse saranno destinate alla messa in sicurezza del rondò Croce, compresi i punti di immissione e uscita, per un importo di 3 milioni 800 mila euro, e al risanamento del cavalcaferrovia Taranto Croce con un finanziamento di 6 milioni e 200 mila euro. Quest'ultimo intervento riguarderà la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, il consolidamento statico dei piloni e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della città. Si tratta di opere che interessano uno dei principali assi di collegamento della città, uno snodo strategico per la mobilità urbana e per i collegamenti tra il quartiere Tamburi, le aree industriali e il sistema portuale. Secondo quanto comunicato, il provvedimento regionale consente di sbloccare le risorse necessarie alla fase esecutiva degli interventi. Il Comune di Taranto potrà così avviare le procedure di gara e accelerare verso l'apertura dei cantieri. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha definito lo stanziamento un risultato straordinario per Taranto e per l'intera comunità ionica, ringraziando la Regione Puglia, l'assessore Raffaele Piemontese e la struttura tecnica regionale per la rapidità con cui è stata accolta la richiesta. Le opere che saranno realizzate, ha dichiarato Bitetti, non sono solo necessarie per la pubblica incolumità, ma rappresentano anche un'occasione di riqualificazione di un asse logistico fondamentale che collega la città al quartiere Tamburi. Il primo cittadino ha poi sottolineato la volontà dell'amministrazione di procedere rapidamente verso la fase di appalto, così da garantire l'apertura dei cantieri e il rispetto dei tempi previsti.
0: E proprio su questo tema ascoltiamo anche le parole dell'assessore alle attività produttive per la Blue Economy, Francesco Cosa.
2: Grazie alla collaborazione istituzionale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il governatore della Puglia Antonio De Caro, finalmente abbiamo ottenuto nelle casse comunali un finanziamento del valore di 10 milioni di euro per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza sia il cavalcavie venendo dalla zona Croce, quindi il cavalcaferrovie, ma anche lo stesso rondò Croce, che finalmente potrà ritornare a diventare fruibile una volta effettuati i lavori. Quindi a un anno dall'insediamento dell'amministrazione Bitetti, la collaborazione con la Regione Puglia ormai è sotto gli occhi di tutti, affinché si possano ottenere maggiori risultati per la nostra città.
0: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda il circolo PD Fratelli Cervi di Taranto, in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare. Vietri parla di una morosità di circa 12.000 euro. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
3: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
3: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
1: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
0: E questa è invece la replica del consigliere comunale Luca Contrario. Ascoltiamo.
4: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025, come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo, vi posso assicurare, il consigliere Vietri, che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quel immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato, invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi. Le grandi battaglie del consigliere Vietri. Comunque, il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
0: Voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Si chiude con risultati superiori alle attese la prima fase del piano regionale per abbattere le liste d'attesa. Oltre 155.000 prestazioni recuperate e nuove misure in arrivo per ridurre ulteriormente i tempi di attesa entro la fine dell'anno. Il servizio.
5: Sono stati superati gli obiettivi della prima fase dei piani aziendali sperimentali per l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità pugliese. La sperimentazione, avviata il 2 febbraio e conclusa il 30 giugno, ha coinvolto tutte le aziende sanitarie regionali. Il bilancio parla di oltre 155.000 prestazioni erogate o già prese in carico, circa 30.000 in più rispetto al target fissato dalla regione. Sono stati contattati oltre 230.000 pazienti, anticipate quasi 134.000 prestazioni con un anticipo medio di oltre 4 mesi rispetto agli appuntamenti originariamente previsti. I risultati evidenziano anche una riduzione del 10% delle nuove prescrizioni di primo accesso e primi segnali di miglioramento nei tempi di attesa per le prestazioni più urgenti. Il piano si è concentrato soprattutto sulle classi di priorità più elevate, recuperando visite ed esami considerati più critici. Il monitoraggio ha però fatto emergere anche alcune criticità. Oltre un terzo delle prescrizioni con codice di massima urgenza è risultato non appropriato avviato e in molti casi le richieste urgenti sono state registrate al CUP con ritardo. La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre. La seconda fase punterà a ridurre ulteriormente i tempi di attesa, con particolare attenzione alle branche più in sofferenza come cardiologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, urologia e oculistica. Diventerà inoltre strutturale il sistema di richiamo dei pazienti e

0: saranno rafforzati i controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni.
1: A Castellaneta Marina torna la spiaggia per tutti, il progetto che rende il mare accessibile ed inclusivo. Al via la terza stagione con servizi gratuiti per persone con disabilità e difficoltà motorie. Il servizio.
0: Non è solo una spiaggia accessibile, ma un progetto che punta a rendere il mare davvero un diritto per chiunque. A Castellaneta Marina è partita la terza stagione della spiaggia per tutti, l'iniziativa del comune realizzata con il sostegno della Regione Puglia.
2: L'amministrazione comunale è fortemente impegnata nel garantire l'accessibilità, la fruibilità e l'inclusività di tutta la costa di Castellaneta Marina. E ovviamente il progetto La spiaggia libera per tutti si colloca in questa ridefinizione dell'accessibilità della costa marina, che stiamo facendo rientrare nel redigendo piano comunale delle coste, ormai in dirittura del rito con la prossima adozione.
0: Nata nel 2024, in questi anni è diventata un punto di riferimento per persone con disabilità, anziani e famiglie, grazie a servizi completamente gratuiti.
3: Riapre i battenti per il terzo anno di fila, la spiaggia per tutti, la spiaggia libera, gratuita, ma dotata di servizi atti a garantire la fruizione del mare alle persone con disabilità in maniera piena. Si tratta di bagni, di spogliatoio, di passerelle, sedie job, sedie galleggianti, ombrelloni e sdraio. Tutto questo ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
0: Un modello di inclusione che stagione dopo stagione continua a crescere e che punta a garantire a residenti e turisti la possibilità di vivere il mare senza ostacoli.
1: Ci spostiamo adesso a Martina Franca. La festa patronale di San Martino e Santa Comasia entra oggi nel suo momento più atteso. Dopo il tradizionale rito dell'offerta dei ceri, celebrato ieri nella Basilica di San Martino, la città si prepara alla solenne processione dei santi patroni per le vie della città. Ripercorriamo la giornata di ieri con Luciana Convertini.
0: Si è aperta al Castello Episcopio di Grottaglie la 23ª edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo. In mostra fino al 18 ottobre 81 opere selezionate tra oltre 400 candidature provenienti da 48 paesi.
4: Ci sono dei lavori, tanti lavori veramente importanti, potenti, che raccontano dei temi molto diversi. Quindi abbiamo dei temi, quindi non c'è solo la ceramica, la manifattura, la creatività, ma soprattutto anche il contenuto. I contenuti di queste opere spaziano proprio di temi dalla guerra, dalla critica sociopolitica, geografica, delle minoranze, questo è molto importante, quindi anche prende proprio anche il postcolonialismo come tematica, però guarda anche le tematiche come un ritorno alle origini, un ritorno al rituale. Quindi abbiamo veramente tantissimi temi diversi, ma anche una critica della industria della bellezza, per esempio.
0: Il primo premio è stato assegnato all'artista norvegese Kristin Locke con l'opera Bifdu. Debutta anche la nuova sezione Grande Opera dedicata alle installazioni urbane in ceramica, vinta da Elena Buran e Chiara Marcheggiani con Panchina Profilo Urbano.
5: Noi continuiamo a lavorare affinché la ceramica torni ad essere sempre di più un centro, un luogo di cultura intorno al quale far incontrare e confrontare gli artisti. Quest'anno artisti da tutto il mondo, ancora di più che gli altri anni, ma opere veramente di un grandissimo pregio. Inoltre abbiamo introdotto la mostra d'arte relativa alla grande opera, sono arrivate anche qui 12 opere veramente molto belle, ci sono dei vincitori con delle opere straordinarie, quindi vi aspettiamo per festeggiare anche quest'anno a Grottaglie.
6: Le opere sono molto belle, molto interessanti e davvero molto contemporanee e contrassegnano il confronto tra le culture e le espressioni dei vari paesi e dei vari popoli del Mediterraneo e di tutto il mondo. E quindi Grottaglie diventa sempre di più luogo di accoglienza, di confronto, di inclusione, e mandando su questo il messaggio più grande dell'arte e della pace.
1: Ed il servizio che avete appena visto era inerente all'inaugurazione della 33ª edizione della mostra di ceramica internazionale a Grottaglie. Adesso invece torniamo a Martina Franca.
7: Nella Basilica di San Martino si è rinnovato il tradizionale rito dell'offerta dei ceri ai santi patroni San Martino.

0: Martino e Santa Comasia. Il corteo civico, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, ha accompagnato l'amministrazione comunale nel tradizionale omaggio ai patroni della città. Nel suo intervento il sindaco Gianfranco Palmisano ha scelto di non ripercorrere le opere realizzate dall'amministrazione, come avvenuto negli anni scorsi, soffermandosi invece sul valore della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Ha riconosciuto che l'amministrazione sta attraversando un momento di dialettica interna, ribadendo la necessità di ritrovare unità e di proseguire nel rispetto del programma scelto dai cittadini. Ospite delle celebrazioni è stato il cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che ha richiamato il significato dell'offerta dei ceri come gesto di dono, di appartenenza alla comunità e di responsabilità verso il bene comune.
1: Lo stesso Papa Francesco diceva che la solidarietà è un modo di fare la storia. La gente ricorderà questo. La solidarietà fa la storia. E aggiungo, la storia della vostra città.
2: Io penso che Martina Franca ha anche una missione speciale, perché un parroco, prima di Monsignor Montanaro, ha voluto fare un gemellaggio con Nazareth. Questo gemellaggio è bello ricordarlo in un momento in cui in Terra Santa non c'è la pace, c'è tanto odio, c'è tanta violenza. Ecco, che anche qui da Martina Franca parta questo augurio, questa preghiera per la pace stessa.
3: Ha voluto ridare importanza e senso al segno, ribadito qual è il contenuto dell'offerta dei ceri e la povertà che diventa un dono. Non è la quantità che conta nell'economia cristiana, ma il modo e il cuore con cui si offrono anche due poveri ceri, che significa voler appartenere ad una realtà che trascende la vita umana. In questo è davvero stato importante l'intervento del Cardinal Filoni, data la sua esperienza.
4: In occasione di questo evento, quindi si è approfittato per fare un incontro di formazione di catechesi con i membri, con i cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
0: Le celebrazioni della festa patronale proseguiranno nel pomeriggio con la tradizionale processione dei simulacri di San Martino e Santa Comasia. Il corteo prenderà il via alle 19:15 dalla Basilica di San Martino e attraverserà le vie del centro cittadino, in uno dei momenti più attesi e partecipati dell'intera festa.
5: Adesso la pagina sportiva.
6: Prosegue la costruzione della Rosa del Taranto in vista della nuova stagione. Nella giornata di sabato il club ha ufficializzato 3 riconferme e un nuovo innesto al centrocampo. Restano in maglia rosso-blu i 3 giovani calciatori Alessio Sansò, Alessandro Labianca e Umberto Monetti. I 3 under saranno nuovamente a disposizione del club rosso-blu, questa volta agli ordini dell'allenatore Alberto Giuliatto. Sul fronte dei nuovi arrivi invece la società ha annunciato l'ingaggio del centrocampista serbo Milenko Skoric, classe 1992. Il giocatore arriva dal Francavilla Insigni, formazione con la quale nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D, collezionando 34 presenze e realizzando 4 reti. L'arrivo di Skoric segue quelli già ufficializzati nella giornata di venerdì dell'attaccante Marco Rajkovic, anche lui classe 1992, reduce dall'esperienza con la Sarnese, e di Vincenzo Potenza, esterno classe 2002, proveniente dall'Apice, squadra affrontata dagli Ionici poche settimane fa nel primo turno dei playoff nazionali. Negli scorsi giorni il club aveva inoltre confermato l'esterno Cristian Aziosman, il difensore centrale Antonio Guastamacchi e il centrocampista Boze Vukoja. Il mercato del Taranto entra così in una fase particolarmente intensa, con la società al lavoro per completare l'organico in vista del prossimo campionato. Il Palatiziano di Roma ha fatto da cornice alla Roma Boxing Night, evento centrale per le celebrazioni dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Una serata dedicata al grande pugilato tra sport di alto livello, memoria storica e sguardo al futuro, promosso da FPI, organizzata in collaborazione con The Art of Fighting e The Carolis Promotion. La kermesse, sostenuta dal Ministero per lo Sport e i giovani dell'assessorato ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, con il patrocinio del CONI, ha animato lo storico palazzetto olimpico romano. Tra i protagonisti della serata anche il tarantino Giovanni Rossetti.

ha firmato una grande impresa conquistando il titolo di campione italiano dei pesi medi. Rossetti, 25 anni, già campione italiano nel 2022, detentore del titolo WBA del Mediterraneo 2025, è salito sul ring con la bandiera rosso-blu e con uno score di 18 vittorie, di cui 7 per KO e 4 sconfitte. Di fronte a lui Francesco Faraoni, 31 anni, atleta romano sostenuto dal pubblico di casa.

0: storia dal grande valore sportivo e simbolico.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto.

0: Presidente di Fondazione 3825, Fabio Tagarelli. Fabio, benvenuto.
1: Dario, grazie. Siamo emozionati, felici di iniziare con Studio 100 questo racconto di Fondazione Taranto 25, lo facciamo da qui.
0: Beh, posto migliore.
1: Più identitario e più simbolico di Taranto città, ma anche della sua provincia, probabilmente non c'è. Noi abbiamo scelto di avere una sede qui, nella parte storica di Taranto, nella città vecchia, perché riteniamo che da qui debba partire quella voglia di futuro, di speranza, di identità, di cui questo territorio, non solo la città capoluogo, ma tutta la provincia ha bisogno. Quindi grazie, oggi vi faremo vedere come si arriva in Via Pentite, dal Duomo a Via Pentite. Proprio
0: sono due passi, questi
1: secondi.
0: Passi li facciamo assieme, ma è importante proprio far capire alla gente dove ci troviamo, perché Via Pentite è un nome che ricorre, un nome che ascoltiamo, che stiamo imparando a conoscere, ma che forse non conosciamo realmente, e quindi oggi è il momento, è il motivo affinché tu possa portarci e condurci in Via Pentite, dove ci si apre un mondo davanti.
1: Con grandissimo piacere. Allora andiamo a percorrere i bellissimi vicoli di Taranto Vecchia.
0: Sono davvero due passi quelli che ci separano dalla vostra sede. Via Pentite, la vostra sede, e questo invece?
1: Vico degli Innocentini.
0: Da un motivo, immagino.
1: Sì, l'abbiamo scoperto, perché poi quando inizi a vivere la città vecchia, no, la devi interpretare. Qua si dice che le donne che magari avevano avuto un parto non programmato lasciassero i bambini, no, appena nati, per essere poi accuditi da qualcun altro. E però poi che cosa succedeva? Che andando qui in Via delle Pentite succedeva che qualcuno appunto si pentisse della scelta fatta e andasse in un certo senso a recuperare il piccolo, la piccola. E quindi un po' questa anche spiegazione, certo, no, della metafora è un po' l'atteggiamento che molti di noi hanno avuto nei confronti, quelli soprattutto della mia generazione, nei confronti della città
0: di Taranto,
1: vecchia.
0: Di Taranto Vecchia.
1: Di essere stati sempre quelli che i genitori ai quali dicevano: mi raccomando, non arrivare al ponte, la statua dei marinai. E quindi abbiamo perso tanto del contatto con questo territorio. Una delle motivazioni, oltre alla principale, di stare nel cuore della città, era anche quello, in un certo senso, di chiedere scusa, di recuperare un rapporto, quindi di pentirci di non aver vissuto la città vecchia come la città vecchia avrebbe meritato da parte di qualsiasi cittadino di questo territorio. E quindi Via delle Pentite, sia per la storia ma anche per il futuro, è quanto mai una via indicata.
0: Lì c'è l'ingresso della vostra sede, però io devo confessare una cosa che mi ha colpito in uno dei nostri incontri. Voi non siete nella città vecchia, voi siete per la città vecchia.
1: Questo è fondamentale. Una delle persone che più ha dato a questa città, alla città vecchia, è Giovanni Guarino. Il CREST, tutto un mondo di attività. E lui probabilmente ci ha fatto uno dei complimenti più belli, perché ci ha detto un giorno, quando è venuto a visitare la sede: voi siete qui per la città vecchia. Ed è questo l'obiettivo, essere per la città vecchia, per le persone che vivono qui e un po' per tutti i cittadini del nostro territorio di Taranto e provincia.
0: Mi porta a vedere la sede?
1: Con grande piacere.
0: Ecco, questo è il desk. Questo è il primo impatto che si ha con l'ingresso di Via Pentite. Ci sono dei trofei, ma i trofei sono un ambito marginale, tra virgolette, di quello che è il percorso che è compiuto da Taranto 25 e che inizia, che parte da quella porta lì.
1: Parte da quella porta lì, parte un po' nella descrizione di questi 7 anni di attività dallo sport. Queste sono due coppe vinte da una delle società che noi sosteniamo. Da dove siamo partiti, no? Da come dovevamo declinare il tema del bene comune. E queste coppe raccontano, no, la nostra, una delle attività principali. Oggi se ne sono aggiunte tante altre, però questa non l'abbandoneremo mai, e questo orgoglio di appartenenza,

Parte dal cuore della città vecchia, parte tra i vicoli dell'isola madre, il nostro viaggio alla scoperta di Fondazione Taranto 25. Alle mie spalle c'è uno dei luoghi più iconici, più rappresentativi della nostra città, ovvero la cattedrale di San Cataldo. Al mio fianco c'è il presidente

0: scritto da queste coppe è questa voglia di raccontare Taranto attraverso la narrazione del bicchiere mezzo pieno, attraverso la narrazione di storie di bellezza, di forza che aiutino tutti. E quindi due coppe che raccontano dei successi del nostro territorio e delle nostre società sportive.
1: Eccoci, una nuova ala, una nuova zona dopo aver superato quello che è il benvenuto, quello che è l'ingresso di Fondazione Taranto 25 di Via Pentite, un'ala viva, perché non è solo trofei, non è solo intenzione e volontà di trattare e di rivisitare la narrazione di Taranto, c'è anche il futuro di Taranto.
0: Ci sono le nostre start-up che abbiamo sostenuto all'interno di un percorso che è Startup 25, ma ad alcune delle startup noi abbiamo dato un qualcosa in più, che è un posto di lavoro, perché secondo me la città, nel momento in cui si parla di autoimprenditorialità, in una città che ha sempre lavorato su due cluster, la dipendenza della grande azienda e la dipendenza dell'azienda pubblica,
1: Certo.
0: penso alla Marina. E non si trasforma dall'oggi al domani l'autoimprenditorialità. Che deve fare la società civile del territorio? Deve tifare per loro, deve ospitarli. Loro hanno delle postazioni, utilizzano il palazzo e giustamente non devono avere dei costi in questa fase, perché loro devono scollinare proprio questo passaggio, no? Che è quello delle start-up, e devono avvertire un territorio che li protegga, che tifi per loro, che li sostenga. E quindi questa è una delle zone dove le nostre start-up lavorano e che però è un ponte verso un'altra zona che racconta un'altra fondamentale idea di Taranto
1: C'è
0: 25.
1: un'altra porta chiusa che fa pugni con quello che è il vostro modo invece di aprirle queste porte, eh? Però siamo pronti a aprire pure questa, no?
0: E questa porta l'apriamo perché una volta dei ragazzi del Battaglini ci hanno detto: avremmo bisogno di un posto dove raccontare la nostra musica ed incidere. E noi lo abbiamo creato. Sala di registrazione con gli strumenti, perché i ragazzi che vengono qui trovano già tutto quello che serve per registrare la musica. E quanto è importante la musica per la nostra città, poi una musica raccontata e suonata qui in Via Pentite a Taranto Vecchia, secondo me viene
1: Beh, ha un
0: meglio.
1: fascino particolare, no? È un luogo della cultura, è un luogo dove c'è una jam session di agenti culturali, di agenti che riguardano non soltanto il lavoro, e poi è un luogo dell'anima, un luogo particolare che magari va anche a spronare quelle che sono le corde particolari dei ragazzi.
0: E così noi, questa sala di registrazione, che sarà dedicata anche ad attori cinematografici, stiamo parlando con Giulio Beranek per
1: Sì.
0: fare una masterclass di attori qui nella Via Pentite. Giulio è un grande attore della nostra città e sta per girare un film che vede Taranto protagonista, quindi meraviglioso. Ma questo è un posto dedicato a tutto il mondo della musica tarantina, che vengano qui, registrino la loro musica e lo fanno con la bellezza e la forza di questo territorio e anche con la vicinanza assoluta di Taranto
1: E con la
0: 25.
1: consapevolezza di essere in un luogo che ha radici nella storia di Taranto e di far parte della storia di
0: Eh
1: Taranto.
0: beh sì, qui abbiamo tante stratificazioni in questo, e sono visibili nella città vecchia tutto ciò che Taranto ha vissuto negli anni e tutto il patrimonio di questa città, che è unico per la Puglia, perché noi che adesso stiamo qui vediamo tutto quello che questa città ha vissuto e questa sala di registrazione, di incisione, l'obiettivo è che racconti questa forza e questa bellezza.
1: Breve scala, nemmeno troppo ripida, e siamo al secondo piano.
0: Siamo al secondo piano dove abbiamo questa staffa di cavallo. Una parte è sempre dedicata alle start-up. Qui c'è Marco che sta lavorando, un ingegnere aerospaziale che ha creato una start-up che lavora per i satelliti. Poi non mi avventuro,
1: Lasciamo a Marco la
0: la
1: competenza di quanto
0: competenza
1: sta.
0: di... Però è molto bello che Marco abbia deciso dopo Milano, Berlino, di ritornare nella sua città ed è qui con noi. Questa zona

0: La dedichiamo anche agli incontri, perché Via Pentite, il salto di quota, come l'ha ribattezzato Fiorella Occhinegro, la nostra vicepresidente, deve essere un posto che deve essere consegnato al territorio. Quindi le associazioni culturali, quelle che operano nel sociale, loro che lavorano tutti i giorni perché sono in sei a lavorare qui in Via Pentite. Che occupino questa parte della città, che sia un posto dove si progetta, no? Lui costruisce apparecchiature per i satelliti e lo fa all'interno di questo palazzo, perché noi abbiamo sempre immaginato che la crescita di questo territorio non possa non avvenire se non attraverso la competenza, la legalità. E con quell'atteggiamento di idea di futuro, perché vedi, non basta solo andare, Dario, a raccontare la negatività. Quanti giovani hanno una realtà come Fondazione Taranto 25 che li ospita gratuitamente, offrendogli un posto di lavoro con l'obiettivo di dire: crediamo in te. Noi 7 anni fa decidiamo di iniziare a fare questa strada. Quando vedi il percorso, tu vedi che devi scalare
1: Sì.
0: l'Himalaya e lì hai due strade, ti fa paura la montagna e rimani fermo, cosa che succede a tanti.
1: Certo. O
0: O
1: ci provi.
0: ci provi, non guardi più la vetta, sai che devi fare un percorso e accetti di farlo senza più tornare indietro, senza più guardare dietro. Siamo la città dei due mari, è come se a un certo momento noi avessimo bruciato le cime. Quando bruci le cime di una nave, devi per forza andare
1: Sì.
0: avanti. E quindi da qui, da questa zona del palazzo, queste postazioni, questi computer, lì si vedono il materiale delle start-up. Ognuno di queste postazioni è abitata da una piccola azienda. E poi ci sono le foto del
1: Ecco, volevo
0: maestro.
1: arrivarci perché insomma io vorrei sapere chi è responsabile di questa selezione di materiale fotografico che richiama Taranto nella sua autenticità. Faccio riferimento in particolar modo a quest'ala con i ragazzini che si tuffano da quella che è la più classica delle paranze. E
0: Sì.
1: poi c'è il richiamo alle diverse essenze perché c'è Viale del Tramonto, ci sono i palazzoni dietro i quali però sorge l'arcobaleno, ci sono i marinai, parlavamo prima di scorci iconici della nostra città, c'è Taranto nella sua interezza a 360 gradi.
0: Questo è un regalo della famiglia De Pace che ci ha omaggiato delle fotografie di un grande fotografo tarantino che è il maestro Costanzo, perché poi questo palazzo spesso ospita i grandi talenti di Taranto, quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via che stiamo recuperando, perché ci stiamo riconnettendo con loro, con gente che poi nel mondo ha avuto dei ruoli apicali e li abbiamo recuperati nel desiderio di incidere su Taranto. E qui, Dario, è una partita lunga,
1: Difficile ma lunga.
0: ma noi, posso sembrare uno forse esagitato, no? Noi non pensiamo che non ce la faremo. Cioè, per noi il risultato finale è che Taranto ce la fa. Cioè, le serate che passiamo qui a parlare di un tema che è la nostra città, serate lunghissime, dove a volte parti dalla statistica del Sole 24 Ore per arrivare a come la ribalto questa
1: Certo.
0: cosa, facendo partire dei processi che magari vedremo realizzare fra 3 anni, fra 4 anni,
1: Sì.
0: ma noi siamo società civile, non abbiamo un percorso breve, lo dobbiamo realizzare. Ma dobbiamo anche mettere in pista delle iniziative che si realizzano fra 3, 4, 5 anni.
1: Sala dei gruppi di lavoro, qui insomma, qui è il luogo in cui nasce tutto ciò che fa parte dei progetti di Taranto 25.
0: Sì, e lo facciamo accompagnati, no, dal tifo delle società sportive, delle start-up, del nostro Mar Piccolo. E qua noi immaginiamo, no, tante volte nei 26

0: gruppi di lavoro. Io a volte, quando raccontiamo a qualcuno, no, che ci chiede di Taranto 25, quando raccontiamo che siamo oggi arrivati a 26 gruppi di lavoro che declinano 26 temi, i soci oggi hanno superato le 70 unità. E questo è un valore perché tu hai fatto una scommessa con 25 e ti ritrovi dopo 7 anni con 70. I 70 che declinano 26 argomenti e lo fanno con una passione incredibile. Io, se qui si potesse registrare, no, tutti i momenti, gli entusiasmi, il progetto che nasce, l'idea, la connessione con il territorio, con la provincia, è un privilegio, Dario. Io penso che Taranto 25 a tutte le persone che la vivano quotidianamente sia stata qualcosa che ha dato qualcosa in più, che ti aiuta anche ad essere una persona migliore nei rapporti con i tuoi figli, col lavoro, con tua moglie, insomma, che ha migliorato anche la qualità personale. Qui è la zona dove noi costruiamo i 26 progetti di Taranto. Io tutte le volte che guardo questa immagine dico, spesso sai Dario, ci fanno una domanda, perché lo fate? Perché io do sempre la stessa risposta, perché mai nella vita di una persona, accanto ai figli, io ho la fortuna di avere tre ragazze determinanti della mia vita, mia moglie, la mia azienda, non ci debba essere la mia città. Perché fare qualcosa per la mia città debba avere immediatamente un tornaconto, per cui se dedico delle ore della mia giornata alla mia città, questo debba ritornarmi con un interesse vario. E per me e per i miei soci, la mia città è un po' la mia storia, è un po' quella che sarà la narrazione della mia vita. E quindi stare qui, vedere questo scorcio, ti dà quel senso di dire Taranto, che è una città nella quale noi crediamo e che raccontiamo ai nostri figli, questa bellezza debba poi avere la prevalenza su tutto, sulla nostra a volte litigiosità, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare rete.
1: Io voglio sapere come vi ha accolto la Città Vecchia quando avete deciso di inserirvi in un tessuto stratificato e consolidato che qualche anno fa era quasi una casbah, che invece col tempo si sta man mano aprendo, ma che ha ancora bisogno di tantissimo lavoro.
0: La Città Vecchia ci ha accolto con rispetto. Probabilmente all'inizio abbiamo tentato di far comprendere quello che volevamo fare, che è quello che facciamo giù, no? Ospitare dei ragazzi ai quali dare una scrivania, una postazione per far lavorare, di essere un soggetto che poi interagisce con tante parti della città, anche all'interno della Città Vecchia, perché qui abbiamo dei progetti che stiamo realizzando nel settore della cultura e parliamo con la Città Vecchia. E quindi l'atteggiamento, l'accoglienza è stata rispettosa all'inizio di osservazione per comprendere, poi hanno capito che eravamo qui per la Città Vecchia, per il nostro territorio e fino ad oggi è un'esperienza bellissima, è un'esperienza irrinunciabile. Probabilmente Taranto 25 non avrà solo questo palazzo. Avremo anche altri immobili con l'obiettivo sempre magari di riqualificare con la nostra presenza altre zone della città, nel sottolineare la bellezza di altre zone della
1: Certo.
0: nostra città. Però questo rimarrà per noi
1: Diversamente belle.
0: che dipende da come guardi le cose, Dario, no? Se hai gli occhi sempre della negatività, anche questo può essere brutto. Dipende
1: Sì.
0: con che approccio tu vedi la vita e come vedi, noi la vediamo Taranto come un'opportunità e quindi avremo anche altre sedi, ma questo sarà sempre il posto da cui partiranno tutte le idee e tutti i
1: Ti
0: progetti.
1: faccio l'ultima domanda, che forse è strano farla in chiosa, farla in chiusura. Che cos'è Taranto 25?

Taranto 25 è una rete di uomini e donne che hanno deciso di dedicare una parte della propria vita ad un tema che si chiama Taranto e che considerano questo un privilegio, un elemento caratterizzante e che pensano che senza essere in antagonismo con nessuno, fare una cosa per rende la tua vita migliore, perché fare una cosa per ti fa vivere senza i sentimenti della negatività, no? E questo poi quando stai da solo lo percepisci. È una realtà sociale, unica fondazione di partecipazione con queste caratteristiche in Puglia, che è convinta che questo sia il posto non solo dove vivere, ma anche dove sperare e costruire.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente.

0: paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti. Quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro

0: Schillaci con il Ministero della Salute per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale.

0: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali

0: operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè, una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
1: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
0: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente

internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica,
Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 110.

0: 18. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 chilometri è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Dove
0: più
1: non si
0: niente. Allora
1: pensava.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare

0: veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
4: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni, e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il...

0: Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche.

0: di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nuovo sviluppo nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili nei confronti di diversi imputati le due perizie ritenute centrali dall'accusa, quella chimica e quella epidemiologica. L'udienza è stata rinviata all'8 settembre. 850 detenuti in una struttura con una capienza inferiore a 400 posti, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di personale. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Botta e risposta acceso sulla sede del circolo PD Fratelli Cervelli.

0: di Taranto, il consigliere regionale Giampaolo Vietri denuncia il mancato pagamento dell'affitto per 19 anni in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, parlando di una morosità di circa 12.000 euro. Non si fa attendere la replica del consigliere PD Luca Contrario: da quando siamo subentrati abbiamo pagato tutto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili per diversi imputati le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto legato all'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha accolto in larga parte le eccezioni sollevate dalle difese, dichiarando inutilizzabili le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. Le relazioni tecniche resteranno utilizzabili solo nei confronti di quattro imputati: Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Angelo Cavallo e Ivan Di Maggio. Per diversi altri imputati invece la prova scientifica non potrà essere utilizzata. Secondo i giudici le perizie non possono valere per chi non partecipò all'incidente probatorio e nei confronti del quale erano già emersi prima di quel momento elementi tali da renderlo soggetto indagabile. Non conta dunque solo l'iscrizione formale nel registro degli indagati, ma la posizione sostanziale dell'imputato al momento della formazione della prova. Nel corso dell'udienza il pubblico ministero Vincenzo Montemurro ha chiesto l'acquisizione dei verbali di primo grado, sostenendo che non sia necessario riascoltare i testimoni. Le difese si sono però opposte alla richiesta dell'accusa. Attualmente sono 16 gli imputati, restano in piedi a vario titolo le accuse di disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari per i fratelli Riva, Capogrosso e altri dirigenti, funzionari e consulenti. Alcuni imputati continuano inoltre a rispondere di concorso in omicidio colposo per gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti nello stabilimento nel 2012, nei quali persero la vita Claudio Marsella e Francesco Zaccaria. Nella precedente udienza erano state escluse dal procedimento Riva Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta invece imputata Ilva S.p.A. per responsabilità amministrativa. Il processo riprenderà l'8 settembre.
0: 850 detenuti in una struttura che può ospitarne meno di 400, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di agenti. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Il carcere Carmelo Magli di Taranto è al collasso. A denunciarlo è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che parla di una situazione ormai fuori controllo. A fronte di una capienza regolamentare di 389 detenuti, oggi l'istituto ne ospita circa 850, più del doppio. Un sovraffollamento che costringe fino a 5 persone in celle progettate per 3, mentre secondo il sindacato si starebbe persino valutando l'installazione di una sesta branda.
3: Noi riteniamo che costringere 850 detenuti con sardine, nonché i poliziotti che vigilano nelle sezioni, a temperature oltre di 50 gradi, si tratti di tortura.
2: L'emergenza si aggrava con il caldo estremo. La struttura, realizzata con materiali che trattengono il calore, raggiunge temperature vicine ai 50 gradi, rendendo le condizioni di vita sempre più difficili. A questo si aggiunge una grave carenza d'acqua, tanto da rendere necessario il ricorso agli autobotti.
3: Proprio per questo c'è stata nei giorni scorsi una grave protesta dei detenuti, che hanno rumorosamente protestato, e per cui si è arrivato a risolvere la questione con delle autobotti.
2: A pesare anche la carenza di personale. Secondo il SAPPE mancano almeno 150 agenti di polizia penitenziaria, un deficit che rende sempre più difficile garantire sicurezza, assistenza e gestione quotidiana dell'istituto. Per il sindacato, quello di Taranto non è più soltanto un problema di sovraffollamento, ma una vera emergenza umanitaria e organizzativa.
3: Il SAPPE ritiene che a questo punto, se non ci saranno interventi dell'amministrazione penitenziaria, debba intervenire la magistratura ordinaria, così come ha fatto in altre regioni. Per cui ci aspettiamo un intervento dell'amministrazione penitenziaria con uno sfollamento di almeno 250 detenuti e l'arrivo di un urgente almeno di 100 poliziotti.
0: E adesso la cronaca: arrestato a Taranto un 47enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo la polizia, per anni avrebbe sottoposto la compagna e l'anziana madre a violenze, minacce e richieste di denaro per acquistare droga. L'indagine è avviata dopo la denuncia della compagna e coordinata dalla procura.

0: ha ricostruito un quadro di vessazioni ripetute nel tempo, in alcuni casi anche davanti al figlio minore. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. E ancora cronaca, momenti di paura a Marina di Lizzano, dove due ragazzi su un SUP sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere stati spinti a largo dal vento. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio nelle acque di Marina di Lizzano. Due ragazzi sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere rimasti in difficoltà mentre si trovavano su un SUP, uno stand-up paddle. A causa del rapido peggioramento delle condizioni meteomarine, i due giovani non riuscivano più a rientrare verso la spiaggia. Il vento infatti continuava a spingerli al largo. L'allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto, che ha immediatamente attivato le operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuto il gommone della guardia costiera in servizio a Maruggio, mentre da Taranto è partita anche una motovedetta pronta a fornire supporto. Nonostante il mare mosso e la visibilità non ottimale, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due ragazzi e a metterli in sicurezza. Una volta riportati a terra, i giovani, comprensibilmente scossi per quanto accaduto, sono risultati in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di assistenza medica.
0: E voltiamo adesso pagina. 10 milioni di euro dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per la sicurezza della rete viaria urbana. Le risorse serviranno per la messa in sicurezza del rondò Croce e per il risanamento del cavalcavia Taranto-Croce, snodo strategico per i collegamenti con Tamburi, area industriale e porto. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: 10 milioni dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per due interventi ritenuti prioritari sul fronte della sicurezza e della tenuta infrastrutturale della rete viaria urbana. Le risorse saranno destinate alla messa in sicurezza del rondò Croce, compresi i punti di immissione e uscita, per un importo di 3.800.000 euro, e al risanamento del cavalcaferrovia Taranto-Croce con un finanziamento di 6.200.000 euro. Quest'ultimo intervento riguarderà la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, il consolidamento statico dei piloni e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione. Si tratta di opere che interessano uno dei principali assi di collegamento della città, uno snodo strategico per la mobilità urbana e per i collegamenti tra il quartiere Tamburi, le aree industriali e il sistema portuale. Secondo quanto comunicato, il provvedimento regionale consente di sbloccare le risorse necessarie alla fase esecutiva degli interventi. Il Comune di Taranto potrà così avviare le procedure di gara e accelerare verso l'apertura dei cantieri. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha definito lo stanziamento un risultato straordinario per Taranto e per l'intera comunità ionica, ringraziando la Regione Puglia, l'assessore Raffaele Piemontese e la struttura tecnica regionale per la rapidità con cui è stata accolta la richiesta. Le opere che saranno realizzate, ha dichiarato Bitetti, non sono solo necessarie per la pubblica incolumità, ma rappresentano anche un'occasione di riqualificazione di un asse logistico fondamentale che collega la città al quartiere Tamburi. Il primo cittadino ha poi sottolineato la volontà dell'amministrazione di procedere rapidamente verso la fase di appalto, così da garantire l'apertura dei cantieri e il rispetto dei tempi previsti.
0: E proprio su questo tema ascoltiamo anche le parole dell'assessore alle attività produttive per la Blue Economy, Francesco Cosa.
2: Grazie alla collaborazione istituzionale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il governatore della Puglia Antonio De Caro, finalmente abbiamo ottenuto nelle casse comunali un finanziamento del valore di 10 milioni di euro per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza sia il cavalcavie venendo dalla zona Croce, quindi il cavalcaferrovie, ma anche lo stesso rondò Croce, che finalmente potrà ritornare a diventare fruibile una volta effettuati i lavori. Quindi a un anno dall'insediamento dell'amministrazione Bitetti, la collaborazione con la Regione Puglia ormai è sotto gli occhi di tutti, affinché si possano ottenere maggiori risultati per la nostra città.
0: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda il circolo PD Fratelli Cervi di Taranto, in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare. Vietri parla di una morosità di circa 12.000 euro. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare.
3: Questo immobile

0: cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
0: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
1: L'agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
2: E questa è invece la replica del consigliere comunale Luca Contrario. Ascoltiamo.
3: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025, come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo, vi posso assicurare, il consigliere Vietri, che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quell'immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vetri. Comunque, il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
2: Voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Si chiude con risultati superiori alle attese la prima fase del piano regionale per abbattere le liste d'attesa, oltre 155.000 prestazioni recuperate e nuove misure in arrivo per ridurre ulteriormente i tempi di attesa entro la fine dell'anno, il servizio. Sono stati superati gli obiettivi della prima fase dei piani aziendali sperimentali per l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità pugliese. La sperimentazione, avviata il 2 febbraio e conclusa il 30 giugno, ha coinvolto tutte le aziende sanitarie regionali. Il bilancio parla di oltre 155.000 prestazioni erogate o già prese in carico, circa 30.000 in più rispetto al target fissato dalla regione. Sono stati contattati oltre 230.000 pazienti, anticipate quasi 134.000 prestazioni con un anticipo medio di oltre 4 mesi rispetto agli appuntamenti originariamente previsti. I risultati evidenziano anche una riduzione del 10% delle nuove prescrizioni di primo accesso e primi segnali di miglioramento nei tempi di attesa per le prestazioni più urgenti. Il piano si è concentrato soprattutto sulle classi di priorità più elevate, recuperando visite ed esami considerati più critici. Il monitoraggio ha però fatto emergere anche alcune criticità. Oltre un terzo delle prescrizioni con codice di massima urgenza è risultato non appropriato e in molti casi le richieste urgenti sono state registrate al CUP con ritardo. La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre. La seconda fase punterà a ridurre ulteriormente i tempi di attesa, con particolare attenzione alle branche più in sofferenza come cardiologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, urologia e oculistica. Diventerà inoltre strutturale il sistema di richiamo dei pazienti e saranno rafforzati i controlli sulla appropriatezza delle prescrizioni. A Castellaneta Marina torna la spiaggia per tutti, il progetto che rende il mare accessibile ed inclusivo. Al via la terza stagione con servizi gratuiti per persone con disabilità e difficoltà.

0: motori e il servizio.
1: Non è solo una spiaggia accessibile, ma un progetto che punta a rendere il mare davvero un diritto per chiunque. A Castellaneta Marina è partita la terza stagione della Spiaggia per Tutti, l'iniziativa del comune realizzata con il sostegno della Regione Puglia.
2: L'amministrazione comunale è fortemente impegnata nel garantire l'accessibilità, la fruibilità e l'inclusività di tutta la costa di Castellaneta Marina. E ovviamente il progetto La Spiaggia Libera per Tutti si colloca in questa ridefinizione dell'accessibilità della costa marina, che stiamo facendo rientrare nel redigendo piano comunale delle coste, ormai in dirittura del rito con la prossima adozione.
1: Nata nel 2024, in questi anni è diventata un punto di riferimento per persone con disabilità, anziani e famiglie, grazie a servizi completamente gratuiti.
3: Riapre i battenti per il terzo anno di fila la spiaggia per tutti, la spiaggia libera, gratuita, ma dotata di servizi atti a garantire la fruizione del mare alle persone con disabilità in maniera piena. Si tratta di bagni, di spogliatoio, di passerelle, sedie job, sedie galleggianti, ombrelloni e sdraio. Tutto questo ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
1: Un modello di inclusione che stagione dopo stagione continua a crescere e che punta a garantire a residenti e turisti la possibilità di vivere il mare senza ostacoli.
0: Al Castello Episcopio di Grottaglie è inaugurata la 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo con 81 opere selezionate da 48 paesi. Vediamo il servizio.
1: Si è aperta al Castello Episcopio di Grottaglie la 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, in mostra fino al 18 ottobre 81 opere selezionate tra oltre 400 candidature provenienti da 48 paesi.
4: Ci sono dei lavori, tanti lavori veramente importanti, potenti, che raccontano dei temi molto diversi. Quindi abbiamo dei temi, quindi non c'è solo la ceramica, la manifattura, la creatività, ma soprattutto anche il contenuto. I contenuti di queste opere spaziano proprio di temi dalla guerra, dalla critica sociopolitica, geografica, delle minoranze, questo è molto importante, quindi anche prende proprio anche il postcolonialismo come tematica, però guarda anche le tematiche come un ritorno alle origini, un ritorno al rituale. Quindi abbiamo veramente tantissimi temi diversi, ma anche una critica della bellezza, dell'industria della bellezza, per esempio.
1: Il primo premio è stato assegnato all'artista norvegese Christine Locke con l'opera Bifdu. Debutta anche la nuova sezione Grande Opera dedicata alle installazioni urbane in ceramica, vinta da Elena Buran e Chiara Marcheggiani con Panchina Profilo Urbano.
5: Noi continuiamo a lavorare affinché la ceramica torni ad essere sempre di più un centro, un luogo di cultura intorno al quale far incontrare e confrontare gli artisti. Quest'anno artisti da tutto il mondo, ancora di più che gli altri anni, ma opere veramente di un grandissimo pregio. Inoltre abbiamo introdotto la mostra d'arte relativa alla grande opera, sono arrivate anche qui 12 opere veramente molto belle, ci sono dei vincitori con delle opere straordinarie, quindi vi aspettiamo per festeggiare anche quest'anno a Grottaglie.
6: Le opere sono molto belle, molto interessanti e davvero molto contemporanee e contrassegnano il confronto tra le culture e le espressioni dei vari paesi e dei vari popoli del Mediterraneo e di tutto il mondo, e quindi Grottaglie diventa sempre di più luogo di accoglienza, di confronto, di inclusione, e mandando su questo il messaggio più grande dell'arte e della pace.
0: E andiamo adesso a Martina Franca, la festa patronale di San Martino e Santa Comasia è entrata oggi nel suo momento più atteso dopo il tradizionale rito dell'offerta dei ceri. Celebrato ieri nella Basilica di San Martino, la città vive la solenne processione dei santi patroni per le vie della città. Ripercorriamo la giornata di ieri con Luciana Convertini.
7: Nella Basilica di San Martino si è rinnovato il tradizionale rito dell'offerta dei ceri ai santi patroni San Martino e Santa Comasia. Il corteo civico, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, ha accompagnato l'amministrazione comunale nel tradizionale omaggio ai patroni della città. Nel suo intervento il sindaco Gianfranco Palmisano ha scelto di non ripercorrere le opere realizzate dall'amministrazione, come avvenuto negli anni scorsi.

soffermandosi invece sul valore della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Ha riconosciuto che l'amministrazione sta attraversando un momento di dialettica interna, ribadendo la necessità di ritrovare unità e di proseguire nel rispetto del programma scelto dai cittadini. Ospite delle celebrazioni è stato il cardinale

0: di responsabilità verso il bene comune.
1: Lo stesso Papa Francesco diceva che la solidarietà è un modo di fare la storia. La gente ricorderà questo. La solidarietà fa la storia. E aggiungo, la storia della vostra città.
2: Io penso che Martina Franca ha anche una missione speciale, perché un parroco prima di Monsignor Montanaro ha voluto fare un gemellaggio con Nazareth. Questo gemellaggio è bello ricordarlo in un momento in cui in Terra Santa non c'è la pace, c'è tanto odio, c'è tanta violenza. Ecco che anche qui da Martina Franca parta questo augurio, questa preghiera per la pace stessa.
3: Ha voluto ridare importanza e senso al segno, ribadito qual è il contenuto dell'offerta dei ceri e la povertà che diventa un dono. Non è la quantità che conta nell'economia cristiana, ma il modo e il cuore con cui si offrono anche due poveri ceri, che significa voler appartenere ad una realtà che trascende la vita umana. E in questo davvero è stato importante l'intervento del Cardinal Filoni, data la sua esperienza.
4: In occasione di questo evento, quindi si è approfittato per fare un incontro di formazione di catechesi con i membri, con i cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
0: Le celebrazioni della festa patronale proseguiranno nel pomeriggio con la tradizionale processione dei simulacri di San Martino e Santa Comasia. Il corteo prenderà il via alle 19:15 dalla Basilica di San Martino e attraverserà le vie del centro cittadino, in uno dei momenti più attesi e partecipati dell'intera festa.
5: Adesso la pagina sportiva.
6: Prosegue la costruzione della rosa del Taranto in vista della nuova stagione. Nella giornata di sabato il club ha ufficializzato 3 riconferme e un nuovo innesto al centrocampo. Restano in maglia rosso-blu i 3 giovani calciatori Alessio Sansò, Alessandro Labianca e Umberto Monetti. I 3 under saranno nuovamente a disposizione del club rosso-blu, questa volta agli ordini dell'allenatore Alberto Giuliatto. Sul fronte dei nuovi arrivi invece la società ha annunciato l'ingaggio del centrocampista serbo Milenko Skoric, classe 1992. Il giocatore arriva dal Francavilla Insigni, formazione con la quale nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D, collezionando 34 presenze e realizzando 4 reti. L'arrivo di Skoric segue quelli già ufficializzati nella giornata di venerdì dell'attaccante Marko Rajkovic, anche lui classe 1992, reduce dall'esperienza con la Sarnese, e di Vincenzo Potenza, esterno classe 2002, proveniente dall'Apice, squadra affrontata da Lionici poche settimane fa nel primo turno dei playoff nazionali. Negli scorsi giorni il club aveva inoltre confermato l'esterno Cristian Asiosman, il difensore centrale Antonio Guastamacchia e il centrocampista Boze Vukoja. Il mercato del Taranto entra così in una fase particolarmente intensa, con la società al lavoro per completare l'organico in vista del prossimo campionato. Il Palatiziano di Roma ha fatto da cornice alla Roma Boxing Night, evento centrale per le celebrazioni dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Una serata dedicata al grande pugilato tra sport di alto livello, memoria storica e sguardo al futuro, promosso da FPI, organizzata in collaborazione con The Art of Fighting e The Carolis Promotion. La kermesse sostenuta dal Ministero per lo Sport e i giovani dell'assessorato ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, con il patrocinio del CONI, ha animato lo storico palazzetto olimpico romano. Tra i protagonisti della serata anche il tarantino Giovanni Rossetti, che ha firmato una grande impresa conquistando il titolo di campione italiano dei pesi medi. Rossetti, 25 anni, già campione italiano nel 2022, detentore del titolo WBA del Mediterraneo 2025, è salito sul ring con la bandiera rosso-blu e con una score di 18 vittorie, di cui 7 per KO e 4 sconfitte. Di fronte a lui Francesco Faraoni, 31 anni, atleta romano sostenuto dal pubblico di casa, forte del record di 8 vittorie, di cui 2 per KO e una sola sconfitta. Una sfida intensa che ha regalato al pugile tarantino una vittoria dal grande valore sportivo e simbolico.
5: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Studio 100 torna questa sera alle 19:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
7: Studio 100. maliziosa, vivace, splendida.

0: pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: eh? Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco, di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management delle vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto,
1: Allora,
2: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire

0: da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' genzino.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane." E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi.

0: che poi sono andata in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo. Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, conservati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco, ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta?
0: Drop online.

0: Questa è la mia preferita, Casarano Milano.
1: Casarano.
0: Le radici vengono quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri?
1: No.
0: Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro, loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è il Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Chi ha come decretato, suo sia.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'è ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: Probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sa che le svedesi sono tutte alte, bionde.
3: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccoline.
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
5: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
0: Cosa te ne è sembrato della gente?
5: La gente l'ho vista poca, veramente.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Lo Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
7: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

Gira a destra, gira a destra.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno di Mameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che frodare i cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua. Il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo. Ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti. Siamo solo al quarto quando Incarbona, dal limite dell'area piccola, anticipa tutti. In diagonale trafigge Budellacci, facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblu in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

0: In questa puntata dello speciale BRT cercheremo di rispondere ad alcune delle domande che voi cittadini ci avete rivolto più frequentemente in questi giorni. Parleremo dei parcheggi, come saranno compensati quelli eliminati per far spazio alle corsie preferenziali per il passaggio dei bus Rapid Transit, soprattutto al quartiere Tamburi. E poi ancora l'asfalto delle strade interessate dai cantieri BRT, come e quando sarà ripristinato. Parleremo poi anche dell'abbattimento degli alberi in Corso Italia e in via Mediterraneo. Esiste un piano di ripiantumazione? Avremo finalmente delle piste ciclabili alberate a Taranto? Questo e molto altro in questa puntata dello speciale BRT in onda su Studio 100. Due delle domande più frequenti dei cittadini quando si parla di BRT riguardano i parcheggi e le strade. Siamo con l'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli. Parliamo innanzitutto delle strade. Tanti cittadini ci chiedono, saranno ripristinate soprattutto quelle interessate in questo momento dai cantieri BRT?
1: Nei cantieri BRT non verrà pavimentata la totalità della strada interessata dalle opere, ma quelle relativamente alla corsia dedicata dei bus. Chiaro è che dove stiamo andando a intervenire per la realizzazione dei parcheggi, non lasciamo, voglio dire, aperti gli scavi, andiamo a completare e diamo diciamo una visione un po' più sistemica e organica a tutto quello che è l'asse viario. Per quanto riguarda i parcheggi c'è tanto da fare, l'amministrazione si è già attivata da diversi mesi. Nei giorni scorsi si è chiusa una procedura, una manifestazione di interesse afferente alla cessione da parte di privati di terreni o immobili da dove poter realizzare i parcheggi. Sono pervenute all'amministrazione 4 manifestazioni di interesse ed stiamo esaminandoli. Sarà avviata una fase interlocutoria con coloro che hanno manifestato l'interesse, però oltre a queste ci sono altre azioni che metterà in campo l'amministrazione e a breve la cittadinanza sarà resa edotta. Non è escluso che ci saranno degli espropri e la realizzazione di parcheggi a raso in alcune aree sensibili, dove abbiamo stimato che tra la realizzazione di BRT e lo studio delle nuove linee complementari che andranno a sostituire le attuali linee dei bus, andiamo un attimo a capire da questo studio qual è l'impatto dei parcheggi in determinate aree e quali devono essere le azioni di compensazione che deve attuare l'amministrazione.
0: Quindi, tornando alla questione parcheggi, possiamo rassicurare i cittadini sul fatto che soprattutto nei quartieri in cui saranno creati un po' più di disagi, da questo punto di vista l'amministrazione comunque è al lavoro per cercare delle misure di compensazione.
1: Esattamente. Devo dire che nell'immaginario collettivo il borgo dovrebbe essere la parte e l'area geografica più interessata da questo disagio e di questi parcheggi che vengono assaltati. Non è esattamente così. La motivazione è molto semplice. Le linee BRT insisteranno sulle attuali linee preferenziali, quindi non c'è motivo di far saltare parcheggi e ne salteranno in maniera minima in virtù del fatto che saranno adeguati i marciapiedi per la realizzazione delle lanterne semaforiche che daranno precedenza a BRT piuttosto che ai veicoli ordinari.
0: Compensazioni ambientali. Per quale motivo sono stati abbattuti gli alberi in Corso Italia e in via Mediterraneo per le BRT?
1: Il tracciato è stato rivisitato e quindi in virtù dell'approvazione del progetto esecutivo alcune aree vedevano la propria sezione stradale letteralmente modificata, soprattutto per consentire una manovra agevole ai futuri BRT. Alcune aree sensibili, per esempio in questo caso Corso Italia, lo spartitraffico centrale, necessitava di una rivisitazione e per tale motivazione siamo stati costretti a despiantare, o meglio in questo caso a tagliare, le colture esistenti, le piante esistenti. C'è da dire però che nella totalità dell'appalto le misure compensative sono di gran lunga superiori a quelle che purtroppo abbiamo ottenuto con il taglio degli alberi. Io sono il primo che è dispiaciuto di questa cosa, ma l'unica attività che in questo momento possiamo fare è minimizzare i disagi tanto alla popolazione quanto a quelle che possono essere queste operazioni drastiche che in alcuni casi sono purtroppo necessarie per consentire la realizzazione dell'opera. L'altro punto particolare sensibile che giustamente la cittadinanza ha messo in evidenza è praticamente via Mediterraneo con via Carlo Magno, dove in prossimità del centro commerciale di ultima realizzazione verrà realizzata una rotatoria. E quello spartitraffico centrale servirà in futuro come invito, ingresso e uscita degli BRT, tanto verso Circonvallazione dei Fiori, passando da via Mediterraneo, via Carlo Magno e arrivando al deposito, quanto in uscita dal deposito facendo il percorso al contrario, via Carlo Magno e poi via Mediterraneo.
0: C'è da dire, noi siamo stati in Corso Italia sul posto, che alcuni alberi, non tutti, ma alcuni, erano anche cavi, e questo richiama l'attenzione anche ad una maggior importanza da dare alla manutenzione del verde urbano. Possiamo già anticipare in quali aree saranno impiantate?

0: i nuovi alberi?
1: Alcuni in realtà sono stati già impiantati e delocalizzati. Parco del Sorriso, per esempio, un esemplare di una palma è stato delocalizzato da via Montepulciano in prossimità di Economia Aziendale, dove verrà realizzata la fermata delle BRT nel quartiere Salinella. Quindi mano a mano che andremo a delocalizzare le piantumazioni, daremo comunicazione, anche perché è giusto che si dia risalto anche a queste opere che possono sembrare minimali, ma che sono di estrema importanza. Non è escluso che potremo andare anche a collocare alcune piantumazioni nelle scuole, in modo tale anche da fare un po' di educazione ambientale anche ai ragazzi. E ci sono sicuramente altre aree sensibili. Dove andremo a delocalizzare le piante, a tagliarle come in Corso Italia, andremo a studiare con la direzione ambiente quelle che sono le colture compatibili affinché si possa dare un giusto decoro urbano anche a quelle aree dove in precedenza erano collocate queste piantumazioni.
0: E sul tema delle compensazioni ambientali e la possibilità che le nuove piste ciclabili collegate a BRT siano prive di alberature, abbiamo ascoltato anche Gladys Spiliopoulos, economista per l'ambiente e la sostenibilità.
2: In termini di realizzazione della BRT e di taglio del patrimonio arboreo finalizzato a questo progetto, la semplice misura del rapporto 1 a 2 o 1 a 3 non è sufficiente se non è supportata da una valutazione economica dei servizi ecosistemici collegati al patrimonio arboreo a cui si sta decidendo di rinunciare. E questo perché chiaramente un albero non può essere considerato come un oggetto urbano che può essere sostituito o compensato con un altro esemplare, proprio perché è un ecosistema a sé stante e che svolge funzioni ecologiche e servizi ecosistemici. Noi viviamo una città che è soggetta alla desertificazione, che subisce le ondate di calore non soltanto nel periodo estivo, ma che è soggetta a temperature sopra la media durante tutto l'arco dell'anno. Il patrimonio vegetale, gli alberi rappresentano il principale strumento di mitigazione al cambiamento climatico, quindi il principale alleato alla lotta al cambiamento climatico, meglio di ogni altra tecnologia prodotta dall'uomo. Quindi una pianificazione che non avviene nella logica ecosistemica e di considerare servizi ecosistemici derivanti dalla natura come infrastrutture del benessere collettivo e sociale vuol dire pianificare dei non luoghi in cui di fatti non si genera benessere sociale, ma si genera malessere. Una pista ciclabile priva di copertura vegetale, come di fatti noi abbiamo ad oggi per esempio su Via Dante, vuol dire spendere soldi e creare non luoghi che non verranno utilizzati perché non generano benessere ma generano malessere.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve il nostro telegiornale. Parleremo dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Questa mattina l'osservatorio permanente chiede all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che impone appunto ai proprietari di pulire i terreni incolti e chiede anche delucidazioni sul progetto del parco della Salina Piccola. E poi Climambiente, dopo il nostro servizio sulla raccolta differenziata, abbiamo ascoltato il presidente in via di dimissioni per entrare nel consiglio comunale della partecipata, Alfredo Spalluto, che ha tracciato un po' un bilancio sintetico di quanto fatto in un anno alla guida di Climambiente. E poi ancora 10 milioni di euro in arrivo dalla regione Puglia per mettere in sicurezza il Rondo Croce, ma anche il cavalcaferrovia della strada per Massafra. Questa e altre notizie a tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Incendio alla Salinella, l'osservatorio permanente del quartiere chiede all'amministrazione comunale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza di pulizia dei terreni incolti e di dare chiarimenti sul progetto del parco della Salina Piccola. Climambiente, alla vigilia delle dimissioni da presidente per entrare in consiglio comunale al posto della Riso, Alfredo Spalluto traccia un bilancio di quanto fatto in un anno alla guida della partecipata, mentre i sindacati chiedono al comune che fine ha fatto il contratto di servizio. 10 milioni di euro dalla Regione nell'ambito del programma operativo complementare per finanziare la messa in sicurezza di Rondo Croce e del primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia di Via Permassafra. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'incendio divampato nella serata di ieri al quartiere Salinella. Fortunatamente non sono stati registrati feriti o danni alle abitazioni, ma questa mattina l'osservatorio permanente di quartiere ha chiesto all'amministrazione comunale maggiori controlli sul rispetto dell'ordinanza che prevede la pulizia dei terreni incolti. Vediamo il servizio. Cosa resta dopo le fiamme all'indomani?

L'incendio che nella serata di ieri ha devastato il terreno incolto alle spalle della clinica Villa Verde interviene l'osservatorio permanente Salinella, che torna a puntare il dito sulle condizioni di abbandono di molte aree verdi del quartiere. Pur ringraziando i vigili del fuoco per aver evitato conseguenze ben più gravi, l'associazione

0: L'intervento tempestivo delle squadre di Martina Franca e Taranto ha permesso di non registrare feriti né danni alle abitazioni, a colpire i residenti soprattutto l'impressionante colonna di fumo e le alte fiamme visibili da diversi punti della città. Ma secondo l'osservatorio il problema non riguarda solo l'incendio di ieri sera, bensì l'assenza di controlli sul rispetto dell'ordinanza comunale che impone ai proprietari la pulizia dei terreni. Un avviso senza verifiche sul campo rischia di essere inefficace, osservano, chiedendo all'amministrazione chi sia chiamato a vigilare e quali sanzioni vengano realmente applicate ai proprietari inadempienti. L'associazione richiama inoltre l'attenzione sul futuro dell'area della Salina Piccola. Sebbene il rogo abbia interessato un punto diverso dall'oasi naturalistica, entrambe le zone condividono lo stesso stato di incuria, tanto che quasi ogni estate si registrano incendi nello stesso perimetro. Da qui richiamo al progetto del Parco della Salina Piccola, inserito tra le opere collaterali ai Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l'avvio della progettazione esecutiva, risalente ad ottobre 2025, non sarebbero stati infatti diffusi ulteriori aggiornamenti sull'iter amministrativo. A meno di 50 giorni dall'apertura dei Giochi del Mediterraneo, per l'osservatorio appare ormai evidente che l'opera difficilmente potrà essere completata nei tempi previsti. Per questo si chiede all'amministrazione Bitetti di fare chiarezza sullo stato del progetto e accelerare gli interventi di riqualificazione. Il quartiere non può continuare a convivere con terreni abbandonati e incendi ricorrenti.
1: Che fine ha fatto il contratto di servizio? Se lo chiedono lavoratori e sindacati di Chimambiente dopo una serie di rinvii che si susseguono ormai da aprile. Noi sulla vicenda abbiamo intervistato il segretario generale della FPCGL Taranto, Cosimo Sardelli. Vediamo.
0: Dov'è finito il nuovo contratto di servizio di Chimambiente? Se lo chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali denunciando il silenzio dell'amministrazione comunale dopo gli impegni assunti dal sindaco. L'incontro promesso per aprile è slittato a maggio, poi a giugno. Ad oggi del contratto non c'è ancora traccia. Le sigle chiedono un confronto urgente per fare chiarezza sul futuro dell'azienda e avvertono, senza risposte immediate, scatterà lo stato di agitazione con l'avvio delle iniziative di protesta.
2: Questo fantomatico, perché ormai così lo definiamo, contratto di servizio, almeno in bozza ci deve essere presentato prima ad aprile, poi a maggio, poi a giugno. Siamo arrivati a luglio, è un contratto in proroga, è scade il 31 dicembre, c'è la mannaia dell'Agicom che ha dato delle chiare indicazioni. Allora noi ci chiediamo, amio Chimambiente, come dirsi voi, senza contratto di servizio non esisterà più. Quindi, siccome un atto complesso che implica anche la partecipazione delle industrie e cotre, quindi non solo le organizzazioni sindacali, ma le associazioni dei commercianti, degli imprenditori, quando effettivamente partorirà almeno una bozza di questo contratto di servizio? Perché se c'è il contratto di servizio noi possiamo parlare di prospettiva di Chimambiente, di prospettiva nella gestione dei rifiuti, di rivalutazione dell'asset impiantistico. Noi siamo stati due volte in quinta commissione in Regione Puglia con l'assessore regionale ai rifiuti e all'ambiente insieme all'azienda e al comune. Beh, siamo sempre nell'ambito delle buone intenzioni, delle dichiarazioni, degli impegni. Ci vogliono gli atti. Il tempo delle parole è finito, ci vogliono gli atti. La nostra preoccupazione è che se arrivi in autunno il tempo sia scarmentato. Questo noi non lo tollereremo, noi abbiamo il dovere morale di dire all'amministrazione comunale di parlare un linguaggio di verità. La città delle lavoratrici e dei lavoratori di Chimambiente hanno usato un linguaggio di verità.
1: E continuiamo a parlare di Chimambiente perché alla vigilia delle dimissioni dalla carica di presidente della partecipata per entrare in consiglio comunale al posto di Luana Riso abbiamo ascoltato Alfredo Spalluto che ha tracciato un po' un bilancio delle attività svolte in questo anno. Vediamo.
3: È una questione di cultura, di mentalità che dobbiamo acquisire e che stiamo avendo difficoltà ad acquisire, ma credo che presto le cose miglioreranno, ci sono dei segnali positivi.
0: Alla vigilia delle sue dimissioni da presidente di Chimambiente per raccogliere in consiglio comunale il testimone lasciato da Luana Riso, fresca di nomina ad assessore al patrimonio, Alfredo Spalluto parla dello stato attuale della raccolta differenziata a Taranto, dei progressi compiuti e del lavoro che resta da fare, senza trascurare la questione del contratto di servizio e delle criticità finanziarie della partecipata.
3: Oggi abbiamo superato il 34% con il mese di giugno di differenziata su tutto il comune di Taranto. Siamo partiti a agosto col 27 e oggi abbiamo superato il 34. Anche i dati di oggi giornalieri, per esempio del Borgo, con i nuovi cassonetti e l'attenzione che si sta mettendo di sorveglianza rispetto a come viene conferito i rifiuti, sono molto incoraggianti. Non abbiamo affatto raggiunto gli obiettivi, i risultati, però stiamo incominciando ad ingranare. A volte noi vediamo dei cassonetti

0: maltrattati perché ci sono degli incivili che vanno a buttare tutto dappertutto. Un altro problema fondamentale dei cassonetti che possono apparire insufficienti è quello che ci sono attività commerciali che non rispettano le regole. Stiamo intervenendo con la polizia municipale. Si stanno aprendo i sacchetti, lo fa la Chimica Ambiente e la polizia municipale interviene con le sanzioni. Io devo dire che abbiamo dati incoraggianti di oggi sul Borgo, ma ho anche dati buoni su San Vito, su Talsano e appunto il resto va per zone. Dobbiamo lavorare, ma qua ancora c'è tanto da fare, però le premesse sono buone, i segnali sono incoraggianti.
1: La città è divisa perché ci sono ancora cassonetti di vecchio tipo, cassonetti nuovi, pattumelle, in alcune zone non è ancora arrivata la differenziata. È chiaro che c'è bisogno di una programmazione più ampia, però non si può fare una programmazione ad ampio respiro se non arriva questo benedetto contratto di servizio.
0: Quando il contratto di servizio prevede cassonetti si mettono cassonetti, quando prevede pattumelle si mettono pattumelle. Siamo in attesa di penso molto presto avremo il nuovo contratto di servizio che prevede questi aspetti.
1: Per decisioni personali e motivazioni politiche il suo ruolo è ormai in scadenza, vogliamo fare un primo bilancio sintetico di quello che è stato il suo anno e soprattutto non ritiene che sarebbe stato meglio dare forse continuità a questo ruolo?
0: E io sono ancora in carica e le valutazioni si stanno facendo anche nei luoghi politici. È stato un lavoro oscuro e con grande difficoltà, si è visto poco dall'esterno perché c'era molto da lavorare all'interno. C'è un programma interessante, credo che questo lavoro darà certamente i suoi frutti.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo del porto di Taranto perché sono in arrivo buone notizie per gli ex TCT. È stato infatti finalmente pubblicato il bando JTF Portuali 2026 che ad ottobre darà il via ai corsi di riqualificazione propedeutici al reinserimento lavorativo. Vediamo il servizio. Dopo oltre un decennio di attese si apre finalmente uno spiraglio per il futuro degli ex lavoratori di Taranto Container Terminal. È stato infatti pubblicato l'avviso JTF Portuali 2026 che finanzia i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati agli ex dipendenti TCT, oggi in forza la Taranto Port Workers Agency e beneficiari dell'indennità di mancato avviamento. Un risultato che FILT CGL, FIT CISL e Will Trasporti definiscono di straordinaria importanza, frutto di confronto con istituzioni e parti sociali per reperire le risorse necessarie del Just Transition Fund e aggiornare il catalogo regionale delle qualifiche professionali. Intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Dario Iaia, ha presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro per fare chiarezza sui ritardi che hanno bloccato per anni l'avvio della formazione necessaria alla ricollocazione dei lavoratori. Secondo Iaia, infatti, gli strumenti legislativi erano già disponibili dal 2016, ma il percorso sarebbe rimasto fermo a causa della mancata attivazione delle procedure da parte della Regione Puglia. Da qui la richiesta al Governo di verificare le responsabilità e lo stato di attuazione del programma. Per gli ex TCT che da 12 anni vivono una condizione di sospensione occupazionale sostenuta prima dalla CIGS e poi dall'IMA, il bando potrebbe rappresentare il primo vero passo verso il ritorno al lavoro.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, stop a due perizie nel processo ambiente svenduto e poi allarme nel carcere Carmelo Magli di Taranto, il SAP denuncia sovraffollamento e criticità e ancora polemica sulla sede del circolo PD Fratelli Cervi, botta e risposta su

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Nuovo sviluppo nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili nei confronti di diversi imputati le due perizie ritenute centrali dall'accusa, quella chimica e quella epidemiologica. L'udienza è stata rinviata all'8 settembre. 850 detenuti in una struttura con una capienza inferiore a 400 posti, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di personale. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Botta e risposta acceso sulla sede del circolo PD Fratelli Cervi di Taranto. Il consigliere regionale Giampaolo Vietri denuncia il mancato pagamento dell'affitto per 19 anni in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, parlando di una morosità di circa 12.000 euro. Non si fa attendere la replica del consigliere PD Luca Contrario. Da quando siamo subentrati abbiamo pagato tutto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili per diversi imputati le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto legato all'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha accolto in larga parte le eccezioni sollevate dalle difese, dichiarando inutilizzabili le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. Le relazioni tecniche resteranno utilizzabili solo nei confronti di quattro imputati, Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Angelo Cavallo e Ivan Di Maggio. Per diversi altri imputati invece la prova scientifica non potrà essere utilizzata. Secondo i giudici le perizie non possono valere per chi non partecipò all'incidente probatorio e nei confronti del quale erano già emersi prima di quel momento elementi tali da renderlo

0: soggetto indagabile. Non conta dunque solo l'iscrizione formale nel registro degli indagati, ma la posizione sostanziale dell'imputato al momento della formazione della prova. Nel corso dell'udienza, il pubblico ministero Vincenzo Montemurro ha chiesto l'acquisizione dei verbali di primo grado, sostenendo che non sia necessario riascoltare i testimoni. Le difese si sono però opposte alla richiesta dell'accusa. Attualmente sono 16 gli imputati, restano in piedi a vario titolo le accuse di disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari per i fratelli Riva, Capogrosso e altri dirigenti, funzionari e consulenti. Alcuni imputati continuano inoltre a rispondere di concorso in omicidio colposo per gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti nello stabilimento nel 2012, nei quali persero la vita Claudio Marsella e Francesco Zaccaria. Nella precedente udienza erano state escluse dal procedimento Riva Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta invece imputata Ilva S.p.A. per responsabilità amministrativa. Il processo riprenderà l'8 settembre.
1: 850 detenuti in una struttura che può ospitarne meno di 400, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di agenti. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza, ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Il carcere Carmelo Magli di Taranto è al collasso. A denunciarlo è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che parla di una situazione ormai fuori controllo. A fronte di una capienza regolamentare di 389 detenuti, oggi l'istituto ne ospita circa 850, più del doppio. Un sovraffollamento che costringe fino a 5 persone in celle progettate per 3, mentre secondo il sindacato si starebbe persino valutando l'installazione di una sesta branda.
3: Noi riteniamo che costringere 850 detenuti con sardine, nonché i poliziotti che vigilano nelle sezioni a temperature oltre di 50 gradi, si tratti di tortura.
2: L'emergenza si aggrava con il caldo estremo. La struttura, realizzata con materiali che trattengono il calore, raggiunge temperature vicine ai 50 gradi, rendendo le condizioni di vita sempre più difficili. A questo si aggiunge una grave carenza d'acqua, tanto da rendere necessario il ricorso agli autobotti.
3: Proprio per questo c'è stata nei giorni scorsi una grave protesta dei detenuti, che hanno rumorosamente protestato, e per cui si è arrivato, insomma, a risolvere la questione con delle autobotti.
2: A pesare anche la carenza di personale, secondo il SAPPE mancano almeno 150 agenti di polizia penitenziaria, un deficit che rende sempre più difficile garantire sicurezza, assistenza e gestione quotidiana dell'istituto. Per il sindacato, quello di Taranto non è più soltanto un problema di sovraffollamento, ma una vera emergenza umanitaria e organizzativa.
3: Il SAPPE ritiene che a questo punto, se non ci saranno interventi dell'amministrazione penitenziaria, debba intervenire la magistratura ordinaria, così come ha fatto in altre regioni. Per cui ci aspettiamo un intervento dell'amministrazione penitenziaria con uno sfollamento di almeno 250 detenuti e l'arrivo di un urgente almeno di 100 poliziotti.
1: E adesso la cronaca: arrestato a Taranto un 47enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo la polizia, per anni avrebbe sottoposto la compagna e l'anziana madre a violenze, minacce e richieste di denaro per acquistare droga. L'indagine, avviata dopo la denuncia della compagna e coordinata dalla procura, ha ricostruito un quadro di vessazioni ripetute nel tempo, in alcuni casi anche davanti al figlio minore. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. E ancora cronaca, momenti di paura a Marina di Lizzano, dove due ragazzi su un SUP sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere stati spinti a largo dal vento. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio nelle acque di Marina di Lizzano. Due ragazzi sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere rimasti in difficoltà mentre si trovavano su un SUP, uno stand-up paddle. A causa del rapido peggioramento delle condizioni meteomarine, i due giovani non riuscivano più a rientrare verso la spiaggia. Il vento infatti continuava a spingerli al largo. L'allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto, che ha immediatamente attivato le operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuto il gommone della guardia costiera in servizio a Maruggio, mentre da Taranto è partita anche una motovedetta pronta a fornire supporto. Nonostante il mare mosso e la visibilità non ottimale, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due ragazzi e a metterli in sicurezza. Una volta riportati a terra, i giovani, comprensibilmente scossi per quanto accaduto, sono risultati in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di assistenza medica.
1: E voltiamo adesso pagina. 10 milioni di euro dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per la sicurezza della rete viaria urbana.

0: risorse serviranno per la messa in sicurezza del rondò Croce e per il risanamento del cavalcavia Taranto-Croce, snodo strategico per i collegamenti con Tamburi, area industriale e porto. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: 10 milioni dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per due interventi ritenuti prioritari sul fronte della sicurezza e della tenuta infrastrutturale della rete viaria urbana. Le risorse saranno destinate alla messa in sicurezza del rondò Croce, compresi i punti di immissione e uscita per un importo di 3 milioni 800 mila euro, e al risanamento del cavalcaferrovia Taranto-Croce con un finanziamento di 6 milioni e 200 mila euro. Quest'ultimo intervento riguarderà la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, il consolidamento statico dei piloni e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della città. Si tratta di opere che interessano uno dei principali assi di collegamento della città, uno snodo strategico per la mobilità urbana e per i collegamenti tra il quartiere Tamburi, le aree industriali e il sistema portuale. Secondo quanto comunicato, il provvedimento regionale consente di sbloccare le risorse necessarie alla fase esecutiva degli interventi. Il Comune di Taranto potrà così avviare le procedure di gara e accelerare verso l'apertura dei cantieri. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha definito lo stanziamento un risultato straordinario per Taranto e per l'intera comunità ionica, ringraziando la Regione Puglia, l'assessore Raffaele Piemontese e la struttura tecnica regionale per la rapidità con cui è stata accolta la richiesta. Le opere che saranno realizzate, ha dichiarato Bitetti, non sono solo necessarie per la pubblica incolumità, ma rappresentano anche un'occasione di riqualificazione di un asse logistico fondamentale che collega la città al quartiere Tamburi. Il primo cittadino ha poi sottolineato la volontà dell'amministrazione di procedere rapidamente verso la fase di appalto, così da garantire l'apertura dei cantieri e il rispetto dei tempi previsti.
0: E proprio su questo tema ascoltiamo anche le parole dell'assessore alle attività produttive per la Blue Economy, Francesco Cosa.
2: Grazie alla collaborazione istituzionale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il governatore della Puglia Antonio De Caro, finalmente abbiamo ottenuto nelle casse comunali un finanziamento del valore di 10 milioni di euro per ristrutturare, riqualificare, mettere in sicurezza sia il cavalcavie venendo dalla zona Croce, quindi il cavalcaferrovie, ma anche lo stesso rondò Croce, che finalmente potrà ritornare a diventare fruibile una volta effettuati i lavori. Quindi a un anno dall'insediamento dell'amministrazione Bitetti, la collaborazione con la Regione Puglia ormai è sotto gli occhi di tutti, affinché si possano ottenere maggiori risultati per la nostra città.
0: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda il circolo PD Fratelli Cervi di Taranto, in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare. Vietri parla di una morosità di circa 12.000 euro. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307, nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare.
3: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'Agenzia regionale, e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
1: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
3: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
1: L'Agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
0: E questa è invece la replica del consigliere comunale Luca Contrario. Ascoltiamo.
4: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è e dove storicamente quel circolo ha visto

0: susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025 come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo vi posso assicurare il consigliere Vietri che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto alle utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quell'immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema, e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vetri. Comunque il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
1: Voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Si chiude con risultati superiori alle attese la prima fase del piano regionale per abbattere le liste d'attesa, oltre 155.000 prestazioni recuperate e nuove misure in arrivo per ridurre ulteriormente i tempi di attesa entro la fine dell'anno il servizio. Sono stati superati gli obiettivi della prima fase dei piani aziendali sperimentali per l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità pugliese. La sperimentazione, avviata il 2 febbraio e conclusa il 30 giugno, ha coinvolto tutte le aziende sanitarie regionali. Il bilancio parla di oltre 155.000 prestazioni erogate o già prese in carico, circa 30.000 in più rispetto al target fissato dalla Regione. Sono stati contattati oltre 230.000 pazienti e anticipate quasi 134.000 prestazioni con un anticipo medio di oltre 4 mesi rispetto agli appuntamenti originariamente previsti. I risultati evidenziano anche una riduzione del 10% delle nuove prescrizioni di primo accesso e primi segnali di miglioramento nei tempi di attesa per le prestazioni più urgenti. Il piano si è concentrato soprattutto sulle classi di priorità più elevate, recuperando visite ed esami considerati più critici. Il monitoraggio ha però fatto emergere anche alcune criticità. Oltre un terzo delle prescrizioni con codice di massima urgenza è risultato non appropriato. E in molti casi le richieste urgenti sono state registrate al CUP con ritardo. La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre. La seconda fase punterà a ridurre ulteriormente i tempi di attesa, con particolare attenzione alle branche più in sofferenza come cardiologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, urologia e oculistica. Diventerà inoltre strutturale il sistema di richiamo dei pazienti e saranno rafforzati i controlli sulla appropriatezza delle prescrizioni. A Castellaneta Marina torna la spiaggia per tutti, il progetto che rende il mare accessibile ed inclusivo, al via la terza stagione con servizi gratuiti per persone con disabilità e difficoltà motorie. Il servizio. Non è solo una spiaggia accessibile, ma un progetto che punta a rendere il mare davvero un diritto per chiunque. A Castellaneta Marina è partita la terza stagione della spiaggia per tutti, l'iniziativa del comune realizzata con il sostegno della Regione Puglia.
2: L'amministrazione comunale è fortemente impegnata nel garantire l'accessibilità, la fruibilità e l'inclusività di tutta la costa di Castellaneta Marina. E ovviamente il progetto La spiaggia libera per tutti si colloca in questa ridefinizione dell'accessibilità della costa marina, che stiamo facendo rientrare nel redigendo piano comunale delle coste, ormai in dirittura d'arrivo con la prossima adozione.
1: Nata nel 2024, in questi anni è diventata un punto di riferimento per persone con disabilità, anziani e famiglie, grazie a servizi completamente gratuiti.
3: Riapre i battenti per il terzo anno di fila la spiaggia per tutti, la spiaggia libera, gratuita, ma dotata di servizi atti a garantire la fruizione del mare alle persone con disabilità in maniera piena. Si tratta di bagni, di spogliatoio, di passerelle, sedie job, sedie galleggianti, ombrelloni e sdraio. Tutto questo ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
1: Un modello di inclusione che stagione dopo stagione continua a crescere.

0: punta a garantire a residenti e turisti la possibilità di vivere il mare senza ostacoli.
1: Al Castello Episcopio di Grottaglie è inaugurata la 33ª edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo con 81 opere selezionate da 48 paesi. Vediamo il servizio.
0: Si è aperta al Castello Episcopio di Grottaglie la 33ª edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, in mostra fino al 18 ottobre 81 opere selezionate tra oltre 400 candidature provenienti da 48 paesi.
2: Sono dei lavori, tanti lavori veramente importanti, potenti, che raccontano dei temi molto diversi. Quindi abbiamo dei temi, quindi non c'è solo la ceramica, la manifattura, la creatività, ma soprattutto anche il contenuto. I contenuti di queste opere spaziano proprio di temi dalla guerra, dalla critica sociopolitica, geografica, delle minoranze, questo è molto importante, quindi anche prende proprio anche il postcolonialismo come tematica, però guarda anche le tematiche come un ritorno alle origini, un ritorno al rituale. Quindi abbiamo veramente tantissimi temi diversi, ma anche una critica dell'industria della bellezza, per esempio.
0: Il primo premio è stato assegnato all'artista norvegese Kristin Locke con l'opera Bifdu. Debutta anche la nuova sezione Grande Opera dedicata alle installazioni urbane in ceramica, vinta da Elena Buran e Chiara Marcheggiani con Panchina Profilo Urbano.
3: Noi continuiamo a lavorare affinché la ceramica torni ad essere sempre di più un centro, un luogo di cultura intorno al quale far incontrare e confrontare gli artisti. Quest'anno artisti da tutto il mondo, ancora di più che gli altri anni, ma opere veramente di un grandissimo pregio. Inoltre abbiamo introdotto la mostra d'arte relativa alla grande opera, sono arrivate anche qui 12 opere veramente molto belle e ci sono dei vincitori con delle opere straordinarie, quindi vi aspettiamo per festeggiare anche quest'anno a Grottaglie.
4: Le opere sono molto belle, molto interessanti e davvero molto contemporanee e contrassegnano il confronto tra le culture e le espressioni dei vari paesi e dei vari popoli del Mediterraneo e di tutto il mondo. E quindi Grottaglie diventa sempre di più luogo di accoglienza, di confronto, di inclusione, e mandando su questo il messaggio più grande dell'arte e della pace.
1: E andiamo adesso a Martina Franca, la festa patronale di San Martino e Santa Comasia è entrata oggi nel suo momento più atteso, dopo il tradizionale rito dell'offerta dei ceri, celebrato ieri nella Basilica di San Martino. La città vive la solenne processione dei santi patroni per le vie della città. Ripercorriamo la giornata di ieri con Luciana Convertini.
5: Nella Basilica di San Martino si è rinnovato il tradizionale rito dell'offerta dei ceri ai santi patroni San Martino e Santa Comasia. Il corteo civico, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, ha accompagnato l'amministrazione comunale nel tradizionale omaggio ai patroni della città. Nel suo intervento, il sindaco Gianfranco Palmisano ha scelto di non ripercorrere le opere realizzate dall'amministrazione, come avvenuto negli anni scorsi, soffermandosi invece sul valore della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Ha riconosciuto che l'amministrazione sta attraversando un momento di dialettica interna, ribadendo la necessità di ritrovare unità e di proseguire nel rispetto del programma scelto dai cittadini. Ospite delle celebrazioni è stato il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che ha richiamato il significato dell'offerta dei ceri come gesto di dono, di appartenenza alla comunità e di responsabilità verso il bene comune.
6: Lo stesso Papa Francesco diceva che la solidarietà è un modo di fare la storia. La gente ricorderà questo. La solidarietà fa la storia. E aggiungo la storia della vostra città.
7: Io penso che Martina Franca ha anche una missione speciale perché un parroco, prima di Monsignor Montanaro, ha voluto fare un gemellaggio con Nazareth. Questo gemellaggio è bello ricordarlo in un momento in cui in Terra Santa non c'è la pace, c'è tanto odio, c'è tanta violenza. Ecco che anche qui da Martina Franca parta questo augurio, questa preghiera per la pace stessa.

0: ha voluto ridare importanza e senso al segno, ribadito qual è il contenuto dell'offerta dei ceri e la povertà che diventa un dono. Non è la quantità che conta nell'economia cristiana, ma il modo e il cuore con cui si offrono anche due poveri ceri, che significa voler appartenere ad una realtà che trascende la vita umana. E in questo davvero è stato importante l'intervento del Cardinal Filoni, data la sua esperienza.
1: In occasione di questo evento, quindi si è approfittato per fare un incontro di formazione di catechesi con i membri, con i cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
2: Le celebrazioni della festa patronale proseguiranno nel pomeriggio con la tradizionale processione dei simulacri di San Martino e Santa Comasia. Il corteo prenderà il via alle 19:15 dalla Basilica di San Martino e attraverserà le vie del centro cittadino, in uno dei momenti più attesi e partecipati dell'intera festa.
3: Adesso la pagina sportiva.
4: Prosegue la costruzione della Rosa del Taranto in vista della nuova stagione. Nella giornata di sabato il club ha ufficializzato 3 riconferme e un nuovo innesto al centrocampo. Restano in maglia rosso-blu i 3 giovani calciatori Alessio Sansò, Alessandro Labianca e Umberto Monetti. I 3 under saranno nuovamente a disposizione del club rosso-blu, questa volta agli ordini dell'allenatore Alberto Giuliatto. Sul fronte dei nuovi arrivi invece la società ha annunciato l'ingaggio del centrocampista serbo Milenko Skoric, classe 1992. Il giocatore arriva dal Francavilla Insigni, formazione con la quale nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D, collezionando 34 presenze e realizzando 4 reti. L'arrivo di Skoric segue quelli già ufficializzati nella giornata di venerdì dell'attaccante Marco Rajkovic, anche lui classe 1992, reduce dall'esperienza con l'AS Arnese, e di Vincenzo Potenza, esterno classe 2002, proveniente dall'Apice, squadra affrontata dagli Ionici poche settimane fa nel primo turno dei playoff nazionali. Negli scorsi giorni il club aveva inoltre confermato l'esterno Cristian Asiosmano, invece il difensore centrale Antonio Guastamacchi e il centrocampista Boze Vukoja. Il mercato del Taranto entra così in una fase particolarmente intensa, con la società al lavoro per completare l'organico in vista del prossimo campionato. Il Palatiziano di Roma ha fatto da cornice alla Roma Boxing Night, evento centrale per le celebrazioni dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Una serata dedicata al grande pugilato tra sport di alto livello, memoria storica e sguardo al futuro, promosso da FPI, organizzata in collaborazione con The Art of Fighting e The Carolis Promotion. La kermesse, sostenuta dal Ministero per lo Sport e i giovani dell'assessorato ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, con il patrocinio del CONI, ha animato lo storico palazzetto olimpico romano. Tra i protagonisti della serata anche il tarantino Giovanni Rossetti, che ha firmato una grande impresa conquistando il titolo di campione italiano dei pesi medi. Rossetti, 25 anni, già campione italiano nel 2022, detentore del titolo WBA del Mediterraneo 2025, è salito sul ring con la bandiera rosso-blu e con una score di 18 vittorie, di cui 7 per KO e 4 sconfitte. Di fronte a lui Francesco Faraoni, 31 anni, atleta romano sostenuto dal pubblico di casa, forte del record di 8 vittorie, di cui 2 per KO e una sola sconfitta. Una sfida intensa che ha regalato al pugile tarantino una vittoria dal grande valore sportivo e simbolico.
3: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore.

0: sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody

non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza. E lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione. Giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco. E viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college, e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri, cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati
e controllati. Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lotso per un certo periodo, ma semplicemente perché era

stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotz. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotz. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotz viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata.

0: Acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi, che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto, Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo, e la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione, culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre

0: di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
1: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo. Grazie.

Ti è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità di scegliere.

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Eh sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No.

0: Veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Ah, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: No, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: Oh, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni, lasci che
1: sì.
0: Mi presenti.
1: Sì,
0: io sono...
1: Non
0: ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io il nome... È imbarazzante, ma...
1: Già... Io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo. È solo che adesso...
1: Già... E adesso?
0: Scusi. Scusi. È sua.
1: Cosa?
0: Ecco, è sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto.

0: Potrebbe essere la sua.
1: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, ma... si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone. E come tali posseggono un'anima. E certo, è così quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
0: È un bel pensiero, sa?
1: Davvero lo crede?
0: Ne sono convinto.
1: Ne sono lusingato.
0: Sa cosa le dico?
1: Prego.
0: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
1: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
0: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
1: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
0: Non se ne parla proprio.
1: Ma perché?
0: Ho detto che non suonerò.
1: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
0: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
1: Va bene, d'accordo, si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
0: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare. Perché lei no?
1: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
0: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
1: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
0: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
1: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
0: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
2: Un non luogo.
1: Un non luogo. Mi dica ancora.
0: Sì, un non luogo.
1: Cosa potrebbe essere?
0: Sì. Un non luogo.
1: O un buco nero. Un buco nero.
0: Dov'è? Dove sei?
1: Sono qui.
0: Ah.
1: Crede che siamo morti?
0: Morti? Morti? No, per carità, no, morti! Io c'ho un sacco di cose da fare!
1: Ma perché io no? Certo che c'ho cose da fare! No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso!
0: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare! Voglio il certificato di morte!
1: Anch'io.
0: Anzi, le dico di più! Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che lui è non quello della pubblicità del caffè!
1: Anch'io sono originali per me! Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali! Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
0: No, è impossibile! No, assolutamente! Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
1: Va bene! D'accordo! Basta!
0: Basta?
1: Ma sì, basta!
0: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
1: le importerebbe?
0: Io non lo so, ma
1: sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare

0: sulla spiaggia, seduto oppure sdraiato lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
1: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
1: Dalla luna?
0: O dal mare.
1: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: Ero stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì con le dita e con le unghie, stando lì non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia
1: e si aspettava un tartufo.
0: Una conchiglia, sì, e anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge, ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'inguine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore.
1: E adesso cosa cavolo ride?
2: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
1: È un pagliaccio, sa?
2: Beh.
1: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
2: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero

di mare, è come acqua di mare. Ecco che... E forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: Le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no.

0: La musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
1: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
0: No. E poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
1: Un tempo pensavo di sì.
0: E adesso?
1: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
0: Ma, scusi. Uè!
1: Che?
0: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
1: Io non vedo nulla!
0: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune!
1: Non vedo niente!
0: C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua e arriva!
1: Mi sembra uno sconsiderato! Ma...
0: Li vedi? L'ha visto?
1: Ma cosa?
0: No, no, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
1: Ma io non vedo nulla!
0: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
1: Ma guarda! Ma io
0: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli!
1: Ma chi? Cosa?
0: Dobbiamo vedere dove stanno!
1: Nulla. Ma
0: c'è qualcosa che non...
1: Ma non guardi! Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra
0: ci sono fatto. Tantissime persone, come fa a non vederle?
1: Io non vedo nulla! Se... Lei dico che non vedo nulla e lei
0: ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
1: Lei vale. si prende gioco di me!
0: Guardi, aspetta! Sono spariti!
1: Mi sembra un pazzo!
0: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Dobbiamo
1: cosa?
0: Seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
1: Non c'è assolutamente niente!
0: Aspetta!
1: La smetta!
0: Venga a prendere la corda!
1: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
0: Dice?
1: Eh beh, sì!
0: Forse ha ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e loro uscivano sempre di più, finché cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla. Non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio.
1: No, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? È solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ah. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede, piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì. Anche se io...
1: Lo vede? Quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
0: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
1: Magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
0: Sono tanto buffi.
1: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente

0: esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. sono davvero patetici qui, creda.
1: Senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
0: In che senso?
1: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
1: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e son finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita. Cos'è? Va tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
1: Ma è bellissimo! Fantastico! Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi!
1: Musica greve.
3: Mi piace!
1: Musica allegra!
3: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di
2: onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: sì.
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: E senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata.
1: I personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: Aspetta. La prego,
1: Così. Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me.
0: Cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Morfio.

come si belli assai lontani. Sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze. Si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono.

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa?
0: Stop musica. Va! Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di
1: Oh
0: suo.
1: no, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, eh? Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi.

0: lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
1: Sì.
0: E lo vede, la storia è praticamente scritta. Le musiche conseguenziali.
1: Sì.
0: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
1: Quando?
0: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscita a trovarmi. Sai, io...
1: pessimo.
0: No, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla.
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva.
1: Neanche con tua figlia.
0: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così. E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un bluff, sei solo un bluff, sei solo un bluff, no, sei solo un bluff,
0: no,
1: sei solo un bluff.
0: Ti prego, Rossi. Sono solo un bluff.

0: fa tutto bene. Davvero.
1: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
1: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
1: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
1: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
1: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
1: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
1: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Capisco. Il classico musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
1: Un musicista con la coscienza... E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
1: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
1: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
1: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
1: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
1: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi.
1: Cosa?
0: Un telefono.
1: Telefono?
0: Sì, è qui.
1: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona.
1: Buona.
0: Sì, che facciamo?
1: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
1: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
1: Eh sì.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Sono io.
1: E io sono io.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
1: E lei?
0: Sì, sono io.
1: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
1: Sì.
0: Sì. Un'interessante proposta di lavoro.
1: Accetti, accetti, accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica!
1: Ma quale musica? Quale privacy? Dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla.
0: Grazie, grazie mille!
1: E allora? Chi era?
0: Hanno sbagliato.
1: Numero.
0: Sì.
1: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
1: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
1: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
1: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma, senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
1: Potrei avere un'idea. Ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
0: Vie di uscita. Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
1: Ma.
0: Non crede?
1: Onestamente no.
0: E perché?
1: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
1: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
1: Chi stavo era il dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda...
1: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
1: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
1: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
1: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
1: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
1: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
1: E la vita non lo è.
0: No, no e no.
2: Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
1: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
1: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
1: No, me lo deve dire.
2: Me lo dica lei.
1: Cos'è questo posto?
2: È lei che mi ha portato qua.
1: No, me lo deve... Cos'è questo posto? Cos'è questo
2: dire.
1: Posto? Cos'è questo posto?
2: Adesso
1: questo...
2: basta! È ossessivo!
1: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
2: Come?
1: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato!
2: Ma tutto questo non ha senso!
1: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme!
0: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
1: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
0: E sua moglie non l'ha perdonata?
1: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
2: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero?
1: Certo che li amo. È solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
0: Ed è finito qui.
1: Già, in questa scatola nera.
2: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
1: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
2: Ascolti, io non voglio giudicare, solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia?
2: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio, con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso.

0: convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
1: Dunque, è solo.

0: Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
2: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo, questo rischio. José, non si sente pronto per tornare?
0: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Scusi,
1: sì.
0: Non le sembra un po' inappropriato?
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani. Con le mani. Sì, sì, con le braccia, con le braccia. Sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova.
0: Così.
1: Anzi, giri, giri con me, giri con me.
0: Ma questo è divertente.
1: Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì.
1: Ma crede che siamo matti?
0: Da legare. E se fosse così, diventiamo seri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta
1: sì.
0: Su qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì. Sì, stop musica. Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo?
1: Sì.

0: non fossimo soli.
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui... qui sta... anche se strampalata sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
1: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispetti il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
1: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
1: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Cioè, è finito in questa scatola
1: già
0: nera. E ha perso la sua musica.
1: Sì, fino ad oggi.
0: Già, perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
1: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
1: si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la prego.
1: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
1: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
0: liberi.
1: Liberi. Finalmente liberi. Sei proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
0: In che senso?
1: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è. Guardi. Vede per caso lì il sole, luna, stelle?
0: Certo che no.
1: Eppure c'è la luce. E illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
0: E il pubblico?
1: Non lo vede?
0: No.
1: Deve essere il riflettore.
0: Ah, bene,
1: bene,
0: benissimo,
1: bene, bene, bene.
0: Ma...
1: e adesso
0: manca qualcosa.
1: Certo, manca qualcosa, sì, manca il finale.
0: Già, il finale.
1: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
0: Ah.
1: Ti amo.
0: Cosa?
1: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
0: Oh, stai bene?
1: Perché ti fa ridere.
0: È solo che mi sembra strano.
1: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
0: Se sarai al mio fianco, sì.
1: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
0: Sì.
1: Io faccio la sua signora e lei faccia...
0: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
1: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
0: Dream!
1: Mo ho messo l'unghie!
0: Dream!
1: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
0: Dream!
1: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
1: Ma no, tu sei!
2: Sì!
1: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
1: No, chi parla?
2: Vengo da te!
1: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
1: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
1: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
1: E rimani?
2: Sto arrivando.
1: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
1: Non potevo inventare un finale peggiore.
0: Perché ha sentito le musiche?
1: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo. Anche se al pubblico piacciono questi finali.
0: Sì, ma noi meno mielosi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Giurello. Ma
0: allora? Già.
1: Dove esprimeremo i nostri talenti?
0: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
1: Eh già.
0: Ma dovremmo tornare.
1: Eh già. Dovremmo quindi salutarci.
0: E come faremo a tornare?
1: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
0: E nella vita come andrà?
1: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
0: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
1: Speriamo sia così anche per noi.
0: È stato un piacere, signor...
1: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
0: Eros Galiano.

0: meraviglia, sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui.

0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
1: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
1: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena.
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
2: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia ed aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così e per questo Lorenzo che suona rimane dov'è. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così. La magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché. Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare, magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai, si va in scena ragazzi. Più forte.

0: un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Visionario, eclettico, testardo, genio,
2: esplosivo,
1: empatico,
3: vero talent scout,
4: è un sognatore,
5: è demiurgico,
6: maestro di vita,
7: un mio amore grande,
8: un fuori classe,
1: creativo,
9: introspettivo,
1: il boss.
10: Yeah.

silenzio mi sembra gente chissà da ben già capito ma chi è chi

stessi baci e sogni stanchi. C'è troppa gente nel mondo stasera, c'è troppa luce, c'è poca atmosfera, c'è troppa luce e tu non ci sei, ma se ci fossi

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, me le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due in questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto insieme a Eros Gaeliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettetemi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gaeliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
2: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più, diciamo, edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
0: Il Teatro in Magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche di Come acqua di mare.
2: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, per chi lo vuole.

0: volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
0: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa, voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana quanto sei brava, Giordana quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente come gli risponde quando il tuo papà ti dice questo. Come gli risponde? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro costantemente, le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa, devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo parco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa, e oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. Un applauso a tutti loro, alla E77, al team della E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.

0: grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
1: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
0: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
1: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
0: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
1: Grazie a voi.
0: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini, secondo me. Il teatro è teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così...

0: con onestà questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisi come opportunità e come problema, sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale di questa interpretazione?
0: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee. E quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiosa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stata un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo

0: la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
0: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
0: Beh, sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Il super classificone, i dischi top della settimana.
4: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
3: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla.

Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma Merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente, che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma Merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso,
Quindi non è raro che proprio in

questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Nuovo sviluppo nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili nei confronti di diversi imputati le due perizie ritenute centrali dall'accusa, quella chimica e quella epidemiologica. L'udienza è stata rinviata l'8 settembre. 850 detenuti in una struttura con una capienza inferiore a 400 posti, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di personale. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Botta e risposta acceso sulla sede del circolo PD Fratelli Cervi di Taranto. Il consigliere regionale Giampaolo Vietri denuncia il mancato pagamento dell'affitto per 19 anni in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare, parlando di una morosità di circa 12.000 euro. Non si fa attendere la replica del consigliere PD Luca Contrario: da quando siamo subentrati abbiamo pagato tutto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto. La Corte di Assise di Potenza ha dichiarato inutilizzabili per diversi imputati le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Nuovo passaggio nel processo ambiente svenduto legato all'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise di Potenza ha accolto in larga parte le eccezioni sollevate dalle difese, dichiarando inutilizzabili le due perizie considerate centrali nell'impianto accusatorio, quella chimica e quella epidemiologica. Le relazioni tecniche resteranno

0: utilizzabili solo nei confronti di quattro imputati, Nicola Riva, Luigi Capogrosso, Angelo Cavallo e Ivan Di Maggio. Per diversi altri imputati invece la prova scientifica non potrà essere utilizzata. Secondo i giudici le perizie non possono valere per chi non partecipò all'incidente probatorio e nei confronti del quale erano già emersi prima di quel momento elementi tali da renderlo soggetto indagabile. Non conta dunque solo l'iscrizione formale nel registro degli indagati, ma la posizione sostanziale dell'imputato al momento della formazione della prova. Nel corso dell'udienza il pubblico ministero Vincenzo Montemurro ha chiesto l'acquisizione dei verbali di primo grado, sostenendo che non sia necessario riascoltare i testimoni. Le difese si sono però opposte alla richiesta dell'accusa. Attualmente sono 16 gli imputati, restano in piedi a vario titolo le accuse di disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari per i fratelli Riva, Capogrosso e altri dirigenti, funzionari e consulenti. Alcuni imputati continuano inoltre a rispondere di concorso in omicidio colposo per gli incidenti mortali sul lavoro avvenuti nello stabilimento nel 2012, nei quali persero la vita Claudio Marsella e Francesco Zaccaria. Nella precedente udienza erano state escluse dal procedimento Riva Forni Elettrici e Partecipazioni Industriali S.p.A. Resta invece imputata Ilva S.p.A. per responsabilità amministrativa. Il processo riprenderà l'8 settembre.
1: 850 detenuti in una struttura che può ospitarne meno di 400, celle sovraffollate, caldo estremo, carenza d'acqua e di agenti. Dal carcere Carmelo Magli di Taranto arriva un nuovo allarme sulle condizioni di detenzione e di sicurezza. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Il carcere Carmelo Magli di Taranto è al collasso. A denunciarlo è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che parla di una situazione ormai fuori controllo. A fronte di una capienza regolamentare di 389 detenuti, oggi l'istituto ne ospita circa 850, più del doppio. Un sovraffollamento che costringe fino a 5 persone in celle progettate per 3, mentre secondo il sindacato si starebbe persino valutando l'installazione di una sesta branda.
3: Noi riteniamo che costringere 850 detenuti con sardine, nonché i poliziotti che vigilano nelle sezioni a temperature oltre di 50 gradi, si tratti di tortura.
2: L'emergenza si aggrava con il caldo estremo. La struttura, realizzata con materiali che trattengono il calore, raggiunge temperature vicine ai 50 gradi, rendendo le condizioni di vita sempre più difficili. A questo si aggiunge una grave carenza d'acqua, tanto da rendere necessario il ricorso agli autobotti.
3: Proprio per questo c'è stata nei giorni scorsi una grave protesta dei detenuti, che hanno rumorosamente protestato, e per cui si è arrivato, insomma, a risolvere la questione con delle autobotti.
2: A pesare anche la carenza di personale, secondo il SAPPE mancano almeno 150 agenti di polizia penitenziaria, un deficit che rende sempre più difficile garantire sicurezza, assistenza e gestione quotidiana dell'istituto. Per il sindacato quello di Taranto non è più soltanto un problema di sovraffollamento, ma una vera emergenza umanitaria e organizzativa.
3: Il SAPPE ritiene che a questo punto, se non ci saranno interventi dell'amministrazione penitenziaria, debba intervenire la magistratura ordinaria, così come ha fatto in altre regioni. Per cui ci aspettiamo un intervento dell'amministrazione penitenziaria con uno sfollamento di almeno 250 detenuti e l'arrivo di un urgente almeno di 100 poliziotti.
1: E adesso la cronaca: arrestato a Taranto un 47enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Secondo la polizia, per anni avrebbe sottoposto la compagna e l'anziana madre a violenze, minacce e richieste di denaro per acquistare droga. L'indagine, avviata dopo la denuncia della compagna e coordinata dalla procura, ha ricostruito un quadro di vessazioni ripetute nel tempo, in alcuni casi anche davanti al figlio minore. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. E ancora cronaca, momenti di paura a Marina di Lizzano, dove due ragazzi su un SUP sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere stati spinti a largo dal vento. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio nelle acque di Marina di Lizzano. Due ragazzi sono stati soccorsi dalla guardia costiera dopo essere rimasti in difficoltà mentre si trovavano su un SUP, uno stand-up paddle. A causa del rapido peggioramento delle condizioni meteomarine, i due giovani non riuscivano più a rientrare verso la spiaggia. Il vento infatti continuava a spingerli al largo. L'allarme è stato lanciato alla capitaneria di porto, che ha immediatamente attivato le operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuto il gommone della guardia Guardia Costiera in servizio a Maruggio, mentre da Taranto è partita anche una motovedetta pronta a fornire supporto. Nonostante il mare mosso e la visibilità non ottimale, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i due ragazzi e a metterli in sicurezza. Una volta riportati a terra, i giovani, comprensibilmente scossi per quanto accaduto, sono risultati in buone condizioni e non hanno avuto bisogno di assistenza medica.
1: E voltiamo adesso pagina. 10 milioni di euro dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per la sicurezza della rete viaria urbana. Le risorse serviranno per la messa in sicurezza del rondò Croce e per il risanamento del cavalcavia Taranto-Croce, snodo strategico per i collegamenti con Tamburi, area industriale e porto. Ce ne parla Dario Galitelli.
0: 10 milioni dalla Regione Puglia al Comune di Taranto per due interventi ritenuti prioritari sul fronte della sicurezza e della tenuta infrastrutturale della rete viaria urbana. Le risorse saranno destinate alla messa in sicurezza del rondò Croce, compresi i punti di immissione e uscita, per un importo di 3 milioni 800 mila euro, e al risanamento del cavalcaferrovia Taranto-Croce con un finanziamento di 6 milioni e 200 mila euro. Quest'ultimo intervento riguarderà la manutenzione straordinaria dell'infrastruttura, il consolidamento statico dei piloni e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione. Si tratta di opere che interessano uno dei principali assi di collegamento della città, uno snodo strategico per la mobilità urbana e per i collegamenti tra il quartiere Tamburi, le aree industriali e il sistema portuale. Secondo quanto comunicato, il provvedimento regionale consente di sbloccare le risorse necessarie alla fase esecutiva degli interventi. Il Comune di Taranto potrà così avviare le procedure di gara e accelerare verso l'apertura dei cantieri. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha definito lo stanziamento un risultato straordinario per Taranto e per l'intera comunità ionica, ringraziando la Regione Puglia, l'assessore Raffaele Piemontese e la struttura tecnica regionale per la rapidità con cui è stata accolta la richiesta. Le opere che saranno realizzate, ha dichiarato Bitetti, non sono solo necessarie per la pubblica incolumità, ma rappresentano anche un'occasione di riqualificazione di un asse logistico fondamentale che collega la città al quartiere Tamburi. Il primo cittadino ha poi sottolineato la volontà dell'amministrazione di procedere rapidamente verso la fase di appalto, così da garantire l'apertura dei cantieri e il rispetto dei tempi previsti.
1: E proprio su questo tema ascoltiamo anche le parole dell'assessore alle attività produttive per la Blue Economy, Francesco Cosa.
4: Grazie alla collaborazione istituzionale tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il governatore della Puglia Antonio De Caro, finalmente abbiamo ottenuto nelle casse comunali un finanziamento del valore di 10 milioni di euro per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza sia il cavalcavie venendo dalla zona Croce, quindi il cavalcaferrovie, ma anche lo stesso rondò Croce, che finalmente potrà ritornare a diventare fruibile una volta effettuati i lavori. Quindi a un anno dall'insediamento dell'amministrazione Bitetti, la collaborazione con la Regione Puglia ormai è sotto gli occhi di tutti, affinché si possano ottenere maggiori risultati per la nostra città.
1: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda il circolo PD Fratelli Cervi di Taranto in un immobile dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare. Vietri parla di una morosità di circa 12.000 euro. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: Un affitto che, secondo la denuncia del consigliere regionale Giampaolo Vietri, non sarebbe stato pagato per 19 anni. Al centro della vicenda c'è il circolo PD Fratelli Cervi, con sede in via Ancona 307 nel quartiere Italia Montegranaro di Taranto. Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, ha sollevato il caso attraverso un video pubblicato sui social, accusando il Partito Democratico di non aver versato il canone di locazione di un immobile di proprietà dell'Agenzia regionale per la casa e l'abitare.
5: Questo immobile, in cui ha sede un circolo storico del Partito Democratico, è di proprietà dell'Agenzia regionale e loro lo hanno per una cifra, udite udite, di 50 euro mensili.
0: Secondo quanto riferito dal consigliere, il locale sarebbe stato concesso in affitto per la cifra di 50 euro al mese. Il mancato pagamento avrebbe generato, sempre secondo Vietri, una morosità complessiva di circa 12.000 euro. Una somma che, sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia, avrebbe dovuto essere destinata alla manutenzione degli alloggi popolari.
5: Nonostante questa cifra è irrisoria, il PD non paga l'Istituto Case Popolari da 19 anni.
0: L'Agenzia regionale avrebbe ora avviato il procedimento di rilascio dell'immobile con richiesta di pagamento degli arretrati. Al momento si attende un'eventuale replica da parte del Partito Democratico e dell'ente interessato.
1: E questa invece è la replica del consigliere comunale Luca Contrario. Ascoltiamo.
6: A proposito delle grandi battaglie del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vietri, ieri ha attaccato il circolo PD Fratelli Cervi, di cui mi onoro di far parte, accusandolo di non pagare i canoni di fitto del luogo in cui il circolo c'è, dove storicamente quel circolo ha visto susseguirsi sezioni di partito e poi circoli del partito. Mi spiace che non era informato bene e ha buttato fango sulla comunità dei Fratelli Cervi, della Circo Fratelli Cervi, perché è una comunità che si è reinsediata e ha riavviato il circolo con un grande sacrificio, ristrutturando, era chiuso da tempo, era commissariato da tempo e da inizio 2025 invece ha ripreso vita e da inizio 2025, come iscritti e con grande sforzo, passione ed entusiasmo, vi posso assicurare, il consigliere Vietri, che paghiamo tutte le incombenze che ci sono, dal fitto agli utenze e tutto il resto. Grandi battaglie del consigliere Vietri, gli ricordo al consigliere Vietri che accanto al nostro circolo c'è uno stabile totalmente abbandonato di proprietà di Arca e invece di segnalare quel immobile degradato e che nel quartiere rappresenta un problema e che noi invece come circolo abbiamo segnalato e stiamo lavorando affinché venga, diciamo, demolito, comunque ristrutturato. Invece di fare quella grande battaglia, ha ritenuto utile attaccare la comunità del Circo Fratelli Cervi, le grandi battaglie del consigliere Vietri. Comunque il Circo Fratelli Cervi, da quando si è insediato, paga tutto e regolarmente, quindi volevo rassicurarlo.
1: Voltiamo adesso pagina e parliamo di sanità. Si chiude con risultati superiori alle attese la prima fase del piano regionale per abbattere le liste d'attesa. Oltre 155.000 prestazioni recuperate e nuove misure in arrivo per ridurre ulteriormente i tempi di attesa entro la fine dell'anno. Il servizio. Sono stati superati gli obiettivi della prima fase dei piani aziendali sperimentali per l'abbattimento delle liste d'attesa nella sanità pugliese. La sperimentazione, avviata il 2 febbraio e conclusa il 30 giugno, ha coinvolto tutte le aziende sanitarie regionali. Il bilancio parla di oltre 155.000 prestazioni erogate o già prese in carico, circa 30.000 in più rispetto al target fissato dalla regione. Sono stati contattati oltre 230.000 pazienti e anticipate quasi 134.000 prestazioni con un anticipo medio di oltre 4 mesi rispetto agli appuntamenti originariamente previsti. I risultati evidenziano anche una riduzione del 10% delle nuove prescrizioni di primo accesso e primi segnali di miglioramento nei tempi di attesa per le prestazioni più urgenti. Il piano si è concentrato soprattutto sulle classi di priorità più elevate, recuperando visite ed esami considerati più critici. Il monitoraggio ha però fatto emergere anche alcune criticità. Oltre un terzo delle prescrizioni con codice di massima urgenza è risultato non appropriato e in molti casi le richieste urgenti sono state registrate al CUP con ritardo. La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre. La seconda fase punterà a ridurre ulteriormente i tempi di attesa, con particolare attenzione alle branche più in sofferenza come cardiologia, dermatologia, ortopedia, endocrinologia, urologia e oculistica. Diventerà inoltre strutturale il sistema di richiamo dei pazienti e saranno rafforzati i controlli sulla appropriatezza delle prescrizioni. A Castellaneta Marina torna la spiaggia per tutti, il progetto che rende il mare accessibile ed inclusivo, al via la terza stagione con servizi gratuiti per persone con disabilità e difficoltà motorie. Il servizio.
7: Non è solo una spiaggia accessibile, ma un progetto che punta a rendere il mare davvero un diritto per chiunque. A Castellaneta Marina è partita la terza stagione della spiaggia per tutti, l'iniziativa del comune realizzata con il sostegno della Regione Puglia.
8: L'amministrazione comunale è fortemente impegnata nel garantire l'accessibilità, la fruibilità e l'inclusività di tutta la costa di Castellaneta Marina. E ovviamente il progetto La spiaggia libera per tutti si colloca in questa ridefinizione dell'accessibilità della costa marina, che stiamo facendo rientrare nel redigendo piano comunale delle coste, ormai in chiusura del rito con la prossima adozione.
7: Nata nel 2024, in questi anni è diventata un punto di riferimento per persone con disabilità, anziani e famiglie, grazie a servizi completamente gratuiti.
9: Riapre i battenti per il terzo nono di fila, la spiaggia per tutti, la spiaggia libera, gratuita, ma dotata di servizi atti a garantire la fruizione del mare alle persone con disabilità in maniera piena,

0: tratta di bagni, di spogliatoio, di passerelle, sedie job, sedie galleggianti, ombrelloni e sdraio. Tutto questo ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
1: Un modello di inclusione che stagione dopo stagione continua a crescere e che punta a garantire a residenti e turisti la possibilità di vivere il mare senza ostacoli. Al Castello Episcopio di Grottaglie è inaugurata la 33ª edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo con 81 opere selezionate da 48 paesi. Vediamo il servizio. Si è aperta al Castello Episcopio di Grottaglie la 33ª edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, in mostra fino al 18 ottobre 81 opere selezionate tra oltre 400 candidature provenienti da 48 paesi.
2: Ci sono dei lavori, tanti lavori veramente importanti, potenti, che raccontano dei temi molto diversi. Quindi abbiamo dei temi, quindi non c'è solo la ceramica, la manifattura, la creatività, ma soprattutto anche il contenuto. I contenuti di queste opere spaziano proprio di temi dalla guerra, dalla critica sociopolitica, geografica, delle minoranze, questo è molto importante, quindi anche prende proprio anche il postcolonialismo come tematica, però guarda anche le tematiche come un ritorno alle origini, un ritorno al rituale. Quindi abbiamo veramente tantissimi temi diversi, ma anche una critica dell'industria della bellezza, per esempio.
1: Il primo premio è stato assegnato all'artista norvegese Kristin Locke con l'opera Bifdu. Debutta anche la nuova sezione Grande Opera dedicata alle installazioni urbane in ceramica, vinta da Elena Buran e Chiara Marchegiani con Panchina Profilo Urbano.
3: Noi continuiamo a lavorare affinché la ceramica torni ad essere sempre di più un centro, un luogo di cultura intorno al quale far incontrare e confrontare gli artisti. Quest'anno artisti da tutto il mondo, ancora di più che gli altri anni, ma opere veramente di un grandissimo pregio. Inoltre abbiamo introdotto la mostra d'arte relativa alla grande opera, sono arrivate anche qui 12 opere veramente molto belle, ci sono dei vincitori con delle opere straordinarie, quindi vi aspettiamo per festeggiare anche quest'anno a Grottaglie.
4: Le opere sono molto belle, molto interessanti e davvero molto contemporanee e contrassegnano il confronto tra le culture e le espressioni dei vari paesi e dei vari popoli del Mediterraneo e di tutto il mondo. E quindi Grottaglie diventa sempre di più luogo di accoglienza, di confronto, di inclusione, e mandando su questo il messaggio più grande dell'arte e della pace.
1: E andiamo adesso a Martina Franca, la festa patronale di San Martino e Santa Comasia è entrata oggi nel suo momento più atteso, dopo il tradizionale rito dell'offerta dei ceri, celebrato ieri nella Basilica di San Martino. La città vive la solenne processione dei santi patroni per le vie della città. Ripercorriamo la giornata di ieri con Luciana Convertini.
5: Nella Basilica di San Martino si è rinnovato il tradizionale rito dell'offerta dei ceri ai santi patroni San Martino e Santa Comasia. Il corteo civico, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, ha accompagnato l'amministrazione comunale nel tradizionale omaggio ai patroni della città. Nel suo intervento, il sindaco Gianfranco Palmisano ha scelto di non ripercorrere le opere realizzate dall'amministrazione, come avvenuto negli anni scorsi, soffermandosi invece sul valore della trasparenza e della responsabilità istituzionale. Ha riconosciuto che l'amministrazione sta attraversando un momento di dialettica interna, ribadendo la necessità di ritrovare unità e di proseguire nel rispetto del programma scelto dai cittadini. Ospite delle celebrazioni è stato il cardinale Fernando Filoni, gran maestro dell'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che ha richiamato il significato dell'offerta dei ceri come gesto di dono, di appartenenza alla comunità e di responsabilità verso il bene comune.
6: Lo stesso Papa Francesco diceva che la solidarietà è un modo di fare la storia. La gente ricorderà questo. La solidarietà fa la storia. E aggiungo la storia della vostra città.
7: Io penso che Martina Franca ha anche una missione speciale, perché un parroco, prima di Monsignor Montanaro, ha voluto fare un gemellaggio con Nazareth. Questo gemellaggio è bello ricordarlo,

0: in un momento in cui in Terra Santa non c'è la pace, c'è tanto odio, c'è tanta violenza. Ecco che anche qui da Martina Franca parta questo augurio, questa preghiera, per la pace stessa.
1: Ha voluto ridare importanza e senso al segno, ribadito qual è il contenuto dell'offerta dei ceri e la povertà che diventa un dono. Non è la quantità che conta nell'economia cristiana, ma il modo e il cuore con cui si offrono anche due poveri ceri, che significa voler appartenere ad una realtà che trascende la vita umana. In questo davvero è stato importante l'intervento del Cardinal Filoni, data la sua esperienza.
2: In occasione di questo evento, quindi si è approfittato per fare un incontro di formazione, di catechesi, con i membri, con i cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
3: Le celebrazioni della festa patronale proseguiranno nel pomeriggio con la tradizionale processione dei simulacri di San Martino e Santa Comasia. Il corteo prenderà il via alle 19:15 dalla Basilica di San Martino e attraverserà le vie del centro cittadino, in uno dei momenti più attesi e partecipati dell'intera festa.
4: Adesso la pagina sportiva.
5: Prosegue la costruzione della rosa del Taranto in vista della nuova stagione. Nella giornata di sabato il club ha ufficializzato tre riconferme e un nuovo innesto a centrocampo. Restano in maglia rosso-blu i tre giovani calciatori Alessio Sansò, Alessandro Labianca e Umberto Monetti. I tre under saranno nuovamente a disposizione del club rosso-blu, questa volta agli ordini dell'allenatore Alberto Giuliatto. Sul fronte dei nuovi arrivi invece la società ha annunciato l'ingaggio del centrocampista serbo Milenko Skoric, classe 1992. Il giocatore arriva dal Francavilla Insigni, formazione con la quale nella scorsa stagione ha disputato il campionato di Serie D, collezionando 34 presenze e realizzando 4 reti. L'arrivo di Skoric segue quelli già ufficializzati nella giornata di venerdì dell'attaccante Marko Rajkovic, anche lui classe 1992, reduce dall'esperienza con la Sarnese, e di Vincenzo Potenza, esterno classe 2002 proveniente dall'Apice, squadra affrontata dagli Ionici poche settimane fa nel primo turno dei playoff nazionali. Negli scorsi giorni il club aveva inoltre confermato l'esterno Cristian Asiosmanovic, c'è il difensore centrale Antonio Guastamacchi e il centrocampista Boze Vukoja. Il mercato del Taranto entra così in una fase particolarmente intensa, con la società al lavoro per completare l'organico in vista del prossimo campionato. Il Palatiziano di Roma ha fatto da cornice alla Roma Boxing Night, evento centrale per le celebrazioni dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. Una serata dedicata al grande pugilato, tra sport di alto livello, memoria storica e sguardo al futuro, promosso da FPI, organizzata in collaborazione con The Art of Fighting e The Carolis Promotion. La kermesse, sostenuta dal Ministero per lo Sport e i giovani dell'assessorato ai grandi eventi sport, turismo e moda di Roma Capitale, con il patrocinio del CONI, ha animato lo storico palazzetto olimpico romano. Tra i protagonisti della serata anche il tarantino Giovanni Rossetti, che ha firmato una grande impresa conquistando il titolo di campione italiano dei pesi medi. Rossetti, 25 anni, già campione italiano nel 2022, detentore del titolo WBA del Mediterraneo 2025, è salito sul ring con la bandiera rosso-blu e con uno score di 18 vittorie, di cui 7 per KO e 4 sconfitte. Di fronte a lui Francesco Faraoni, 31 anni, atleta romano sostenuto dal pubblico di casa, forte del record di 8 vittorie, di cui 2 per KO e una sola sconfitta. Una sfida intensa che ha regalato al pugile tarantino una vittoria dal grande valore sportivo e simbolico.
4: E per questa edizione è tutto. L'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7:30 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
6: Per me no, grazie. Per me Studio 100.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara? Cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare.

0: Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera.

0: molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: Per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No. Attenda lì, grazie.
2: Per ora niente, anche provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
2: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sebby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista. Sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non so...

0: Sono ancora ridotta all'ultimo nichilino. Mi sono rimasti 11 dollari.
1: 11 dollari? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo! Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
1: Lei è una vera amica.
0: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
1: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
1: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare, 24 dollari. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Oh.

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Silenzio!
6: Basta!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
3: Silenzio. Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
5: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
5: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
5: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro, ma...

0: Fai in modo che nessuno arrivi a Norman, probabilmente a casa a dormirci.
1: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
2: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
1: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
2: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
1: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
2: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
1: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
3: Oh, ciao, Norman.
1: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
0: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
1: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
0: Non conosci la parola basta, eh?
1: Non mi piace questo discorso, Oliver.
0: Avrei preferito non vederlo.
1: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
0: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
1: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
1: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
1: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare!
1: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
1: Che vuoi dire con questo?
0: I primi segnali sono sempre gli stessi, non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
1: Va bene,
0: da tanto
1: Oliver, sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
0: Buono solo per il divertimento.
1: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
4: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
2: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood,

0: La sera che lei non voleva essere fotografato.
1: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
0: Come farò a giustificarmi?
1: Sa che ha dei bellissimi capelli?
0: Dovrebbe andarsene da qua.
1: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
1: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
1: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
1: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
1: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
1: Venga, mi aiuti.
0: È ferito.
1: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
0: No, non posso, non ho ancora finito.
1: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
0: Cosa?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Main.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì. Credo d'aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Oh,

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie. Scendo subito.
1: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary,
1: trucco,
0: sedute
1: via. Dov'è il trucco?
0: No, dire
2: meglio quel fondale.
3: Porta via quel globo. Accendete quel proiettore.
4: No, non ancora.
3: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
5: Va bene, lasciala così.
3: Metti un filtro su quel 90. Abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
2: Portate

0: そ
1: いいのに
2: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
3: Pronto, signor Bach?
4: Pronto, signor Bach?
3: Pronto, signor Bach?
2: Sì, ho capito.
3: Pronto, signor Bach?
5: Siamo pronti, signor Bach.
2: Va bene, giriamo.
3: Silenzio!
6: Silenzio!
7: Silenzio!
3: Silenzio!
2: Pronto, Norman?
8: Sì.
2: Pronta, signorina? Come si chiama?
8: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
9: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
8: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
9: Va bene. Sono pronta.
2: Pronti a girare. Silenzio.
6: Chuck.
2: Azione.
10: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
9: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
10: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
9: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
10: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così! Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo!

0: Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
2: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
3: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
4: Sì.
3: Ecco, comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
3: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
5: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Sì. Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
5: Ecco.
6: Società autotrasporti Acme.
1: No,
6: il signor Smith per il momento non c'è.
7: Glielo porto subito. Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
8: Si vede che lavori qui da poco tempo.
9: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
8: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
6: Acme? No, Smith non è qui.
1: Società autotrasporti Acme.
9: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
9: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
9: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
9: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
9: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
9: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
9: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
9: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
9: e signora. Io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
9: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
10: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirmi alla fine del film.

0: credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
6: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
7: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
7: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
7: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
7: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
7: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
7: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere. Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
7: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
7: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
7: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
7: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
7: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
7: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
7: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
7: Se smettessi di bere?
1: Sì!
7: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
7: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
7: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
7: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
7: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
7: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
9: Quando? Dove?
7: Pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
7: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è?
9: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
7: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra? Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
5: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
5: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli?
10: Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
7: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
10: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola.
5: Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
9: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
5: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
9: Pensa a progettare la fuga.
5: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
9: E il posto abituale credo sia una chiesa.
5: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
11: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
7: Lo voglio.
11: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
11: Le metta l'anello al dito.
7: Sì.
11: Presto, per favore.
7: Certo.
11: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
12: Silenzio!
11: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
7: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
11: Ora, se per favore firma la licenza.
12: Sì.
11: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
11: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
7: Davvero? Ecco qua. Grazie di nuovo.
12: Ecco, grazie, ricevuto. Grazie.
7: Arrivederci.
11: Arrivederci.
1: Arrivederci.
7: Ci rivedremo.
1: Come?
7: Volevo dire addio.
12: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
7: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
7: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
7: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
7: Reggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
12: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
4: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
13: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
13: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
13: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace.

0: Ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
2: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
1: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio?
3: No. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare il film con Norman Maine

Kane nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno, saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
1: Abita qui, Vicky Lester?
2: Sì.
1: Qui c'è un pacco per lei.
2: Ah, firmo io.
1: Chi è lei?
2: Sono suo marito.
1: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Hai chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglie. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo: me le date o non me le date?

0: Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
2: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
0: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
0: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco. Forse se potesse ricominciare a lavorare, gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: Ci sei mai stato?
1: No. Mi sembra un posto molto carino.
0: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
2: Ehi, hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
0: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
0: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
2: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
2: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
7: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
0: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola.

0: Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
0: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
0: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
0: fuori.
1: Vengo
0: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
0: che
1: sui giornali...
0: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
2: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
0: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
2: Pronti, vostro onore.
3: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
2: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
3: William Gregory.
4: Eccomi qua, sono io.
5: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
3: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
4: Non mi sento molto bene.
3: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
4: Colpevole, credo.
3: Quando sei uscito l'ultima volta?
4: 2 giorni prima di Natale.
3: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
5: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
3: Quanti anni hai, Rails?
6: 17, signore.
3: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
6: Sì, signore.
3: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
6: No, signore.
3: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
6: Giudice, io...
3: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
5: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
3: Come si dichiara?
7: Colpevole.
3: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone. E guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
0: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
3: Sì, la riconosco, signorina Lester.
0: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
3: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
0: Certo.
3: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
0: Grazie.
2: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
3: José Rodriguez.
5: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
3: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
3: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare

0: con lui e cercare di aiutarlo.
1: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
0: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
1: Sono molto affezionato a entrambi.
0: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
1: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
0: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
1: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
0: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
1: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
0: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
1: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore!
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me!
2: Non devi sperare, Vicky, verrai fuori!
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché!

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso...
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.
3: Subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo. Vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali. Il Potenza indosserà la maglia bianca. Formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardini. Squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Pambianchi, rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, numero 2

Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rossoblu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio Oretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere Di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancur, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro, il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista di Torre del Greco e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Geda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia, non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3. Davanti al portiere Pizzaleo ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibogio e Manganelli, Marsili e il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana, in quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa.
e ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio. Pallone che è terminato direttamente in affaro laterale, due ex anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Oretti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili. C'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia. Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo. Pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone, che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto. Se ne incarica Verdone, che ha scambiato con Improta. Cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza. Pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex Viterbese ed ex Akragas. Rimessa con le mani in favore del Taranto, che batte Verdone ancora per Improta, che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza, che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione. Il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco. L'altro guardalinea è Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. Calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto, Pierluca Pizzaleo, classe 97. Sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato. Pallone collocato al limite dei 16 metri. Nel Potenza è assente lo juniores di Lucchio per infortunio. Nel Taranto, ricordiamo, Guardiglio, che è stato squalificato dopo l'espulsione domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Panbianchi e Ammirati, che non ci sono. Se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio, che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas, che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone, che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario. Quindi dopo due minuti di gioco, primo cartellino giallo della partita combinato dal direttore di gara ai danni di Verdone, che è arrivato in ritardo sull'avversario, e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone, che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara. È facilmente intuibile, guardando anche come vengono sventolate le magliette, l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale. Mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto, perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne incarica Verdone, che è stato ammonito poco fa. Siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale. Il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex. Rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu, che stanno guadagnando metri nel frattempo. Siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata. Fra Potenza e Taranto si gioca al Viviani. Max Marsili va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza, che vedete si schiera in linea 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano. Attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94. Adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio. Avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino. Lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono di Bojo, che recupera un buon pallone. Lo scambia con Verdone, che rilancia prontamente. Il colpo di testa è di Oretti, che ha anticipato Genchi. Navas sul pallone, fermato dalla difesa rossoblu, che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino, ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi, che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate

anche nel campionato di Lega Pro in Serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone, che cerca di servire Genchi. Il passaggio è corto. A centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo. Poi Genchi di testa, in prota, di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera. Guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano, Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto. Tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica. Batte Marsili al sesto minuto in corso. 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo. Si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio. Dunque 3-5-2 il Potenza. Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara. Gli altri due centrocampisti sono Miocchi, che gioca alla sua destra col 10, e Giacinti, che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi, 97, a sinistra, numero 3, e Navas, numero 7, anch'egli di 18 anni, a destra con la casacca numero 7. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone, che ha scambiato con Improta, che gli restituisce la sfera. Ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Retti rilancia in profondità. Poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone, che ha perso il possesso della sfera. Si è andato in contropiede il Potenza, che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli, che è andato a chiudere benissimo su Simeri, che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato, con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto. Dobbiamo specificare, perché come sapete anche il Potenza e rosso-blu. Batte Pizzaleo, palla sulla destra per Lecce, che prova a guadagnare metri. Fa un buon lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino, fermato da due uomini in faro laterale. Raddoppio di marcatura è il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso. Rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili. Intercettano ancora i difensori lucani. Rilancio nella metà campo del Taranto, dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone adesso in prota, che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo, che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Ibojo perfeziona o cerca di farlo Marsili, a centrocampo mette ordine Voltasio, che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e si ricarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Ibojo recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone e poi sul rinvio di Navas è lui a toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara. 0-0 risultato con Napoli, Andrea Napoli che si appresta ad effettuare il rinvio con il destro, scivola al momento della battuta e consente il recupero di Improta, che mette il pallone per terra, prova lo scatto fra due avversari, Improta fermato da Riccio che gli mette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto Improta, 300 tarantini in curva.
Verdone, una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori un corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere.

portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente il numero 8 della formazione del Taranto. Vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal

questo frangente della gara. Vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma ai calciatori dell'una e dell'altra squadra. Abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone, che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza, che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi. Parte il traversone, attenzione, il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone, spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Barsili, si stava per insaccare. Attenzione, terzo calcio d'angolo consecutivo, il Taranto tiene il Potenza nella propria area, parte il traversone, questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto. È stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che, se non abbiamo visto male, è stato di Iboggio. Sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica, Napoli si è difeso in due tempi. Adesso la sfera è terminata in fallo di fondo. Dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Iboggio o di qualcun altro. Fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi. Il tiro ravvicinato, anche spinto dal vento, ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo. Pallone a centrocampo dove c'è Lecce. Il lancio in profondità, cercava Alvino, trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto. Dunque Alvino a destra, in prota a sinistra, come avevamo detto in apertura di cronaca. Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo. Lancio in profondità per Genchi che prova a liberarsi della marcatura strettissima degli avversari che poi gli allontanano la sfera, recuperata da Marsili che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone. Fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili che cerca e trova Alvino. Attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo alla sua sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato. Sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo. Da notare i tre corner consecutivi del Taranto, la munizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù. Lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo che poi con le mani ha subito dato per Verdone. Si gioca molto sulla fascia di Verdone che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi. Il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per improta, attenzione che prova a rubare palla a Navas che effettua un retropassaggio. Generoso in prota va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Iboggio, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo. Marsili, ancora Iboggio, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. Quindicesimo minuto nel frattempo sul cronometro. Quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il Potenza in possesso del pallone. Palla per Navas, anzi per Blandi scusate, sulla sinistra, la sovrapposizione di Liccardi che fa partire un traversone per De Stefano sul quale c'è il tentativo andato a segno a successo del difensore del Taranto Manganelli che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo dovrà effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0, ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa. Poi Esposito, a centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone, ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara, pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa, che sta per battere Oretti.
tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio che avanza palla al piede.

Superato ora la riga mediana l'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti che si lascia aggredire da Alvino che è bravo a far pressing, a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale. Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica. Marsili, scambio con Lecce, da questi ad Alvino che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità. Liccardi allontana, recupera Lecce, poi il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone che poi però, anzi si trattava del numero 10 Miocchi che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al 16esimo minuto. Sempre 0-0, ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto, con un Potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica. Colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo che controlla e smista dietro per Manganelli. Il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce. Il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi. Buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi. Riccio adesso sul pallone, avanza palla al piede, siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera, ma il passaggio di Riccio è a metà strada tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione. Con le mani, che spetta al Potenza, 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo, 0-0, Miocchi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi, il difensore Mancino rilancia in profondità, un pallone ancora per Navas che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani, primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza, 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato, un ammonito lo ricordiamo in apertura, soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, la difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana Ibojo, poi Alvino lancia per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto. Al 19esimo minuto di gioco il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo, è terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19esimo minuto c'è stato questo contropiede da parte della formazione ionica che ha visto protagonisti Improta e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta che nella circostanza era ben marcato, attenzione a Chiavazzo che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, da per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblù, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo, però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi, c'è quest'uomo del

0: Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi. Va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni e comunque siamo al 21esimo minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito dei Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100. Una partita comunque bella da vedere. Tattica prudente, direi, anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più, e il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza, che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
0: Nel frattempo siamo al 22esimo minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio, e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale che è Esposito, va incontro al pallone Oretti che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5. Cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo il giovane juniores del 97 del Taranto che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco, vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta Marsili, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda, anzi no scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco, quindi secondo tiro dalla bandierina in favore del Potenza, gara piacevole. Calcio d'angolo alla destra di Pizzaleo, siamo al 23esimo minuto nel corso di questo primo tempo, parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi in prota prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale, allora 3 corner per il Taranto, 2 per il Potenza, 1 ammonito Verdone. Fino a questo momento quello che è successo, 2 circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per il rosso-blu, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblu che mette fuori, battuto il fallo laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo, palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa, battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario, Marsili, Verdone, Chiavazzo tallonato da due avversari, esiste di una carica, finisce giù, non c'è fallo, il rilancio della difesa del Potenza, Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale, 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi, la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata

la parata da parte di Pierluca Pizzaleo, che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo. 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano, che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo, e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere, perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara. 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0 risultato. Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti, il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo è riuscito a bloccare questo pallone, allontana i Bojo, la sfera al centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato dai Bojo, Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare Improta che si avventura nelle maglie difensive, attenzione Improta se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se la giusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino. Peccato, perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi istintivamente ha controllato il pallone con un braccio, e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta, che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto. 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di Improta dalla sinistra e il fallo di mano da parte di Alvino, che era per la verità tutto solo. De Stefano troppo lungo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo alla sinistra della porta di Pizzaleo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato. Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu, Pierluca Pizzaleo, che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio. Dunque 25esimo, il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma. In 3 minuti 3 circostanze da raccontare. Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo. Quindi dobbiamo notare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano? De Stefano, dunque non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo, che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole. Rimessa con le mani, il Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di mano da parte di Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti, o meglio siamo al 30esimo, 29:45 sul nostro cronometro, Potenza 0, Taranto 0, bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte. Il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole calciare col destro a giro verso il secondo palo, probabilmente due uomini in barriera. 30esimo superato da pochi secondi. Rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco del Potenza, tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica. Batte Marsili, due uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross con i pugni, il portiere allontana, attenzione all'arrivo di Chiavazzo che prova la conclusione ribattuta, poi Improta che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia. E dobbiamo notare anche questa parata

su punizione da parte di Marsili. Il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà. Con i pugni Napoli ha allontanato Tacquino, ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte. Palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili, in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio. Vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta. Riccio riceve da Oretti, poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali. Siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana, di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo. Pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta, però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi. 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti, ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi. Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del... Intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa. Calcio di punizione in favore del Taranto. Il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone, il colpo di testa di Oretti. Pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce, il quale smista per Alvino. C'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino, poi la perde, la recupera Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce. Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili, c'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra. Secondo ammonito, 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rossoblu, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella. Oretti sul pallone, prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti, lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli, pertanto calcio di punizione in favore della formazione rossoblu ionica. 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo. Vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini, e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita, trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma, dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV. Lorenzo Dalò, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili. Calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza che dovrà essere battuto dalla formazione lucana che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto. Tutti, anche i tre difensori centrali, sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto che quindi si protegge anche con il tridente. Vanno a marcare in prota Genchi, Alvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in prota ma il pallone è colpito da Oretti, poi il cross, ancora i Bogio che allontana. C'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo.